0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
4: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
4: Performance.
2: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
4: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto. Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
1: In cinque.
0: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Bello, cessione del quinto.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro? Recupero crediti ed era. Ci attacchiamo a tutto.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra. Oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano, dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti? Saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà di Putagè, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: Ah, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagè d'oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
0: Gran Gala di Putagè, 5 luglio dalle 4:30, Blackout House.
3: Voi due, guardate che vi licenzio, eh!

0: la questione è più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

les chansons de montagne, dans tout le monde, Afrique.

0: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Capellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito. Per info logistiche arrembaggio@federazioneanarchica.org

skin in the game. Understand power, forms of power.

0: prepara i bagagli, vai al mare.
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse.
1: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
3: Dirette.
1: Laboratori.
2: Performance.
3: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
1: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
3: onderiflesse.noblogs.org.
1: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiana.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

0: Prova. Co***o po***o Dio.
1: Avete ascoltato Radio Blackout.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere. Ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta qui

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa, Collegno, mezcalsquat.net.

0: Ehi, Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare. Allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare. Che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa.
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.gisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti? Saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà de Putagé, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: No, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagé d'Oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
0: Gran Gala di Putagé, 5 luglio dalle 4:30, Blackout House.
3: Voi due, guardate che vi licenzio, eh!

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. .250 in FM.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e ce l'ha anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso, sì.
2: È condiviso.
0: Multitox.
3: Birra.
4: Sei vantaggiato.

0: 在不可鲁眼。此地无银三百两。
1: Yeah, yeah.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal, gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

0: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Gabellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio a Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito. Per info logistiche arrembaggio@federazioneanarchica.org.
2: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
3: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
2: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
3: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal

0: La mañana.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Questa è l'info del lunedì mattina per questo 6 luglio 2026.
2: E 9.05 di lunedì 6 di giugno, tra pochissimo vi leggiamo le prime pagine, nel frattempo vi mettiamo un po' di musica. Che album stiamo ascoltando oggi?
1: Noi ascoltiamo oggi un po' di selezioni tratte da Black Manioc, che è una etichetta discografica molto interessante.
2: E intanto vi lasciamo come sempre i numeri per interagire con la puntata: 346-667-3263, WhatsApp, Telegram e Signal, o se volete chiamarci al fisso lo 011-249-5669.
1: Ci ascoltate anche in streaming sul sito www.radioblackout.org, che è il sito sul quale troverete anche i nostri approfondimenti, e approfittiamo anche per salutare tutti coloro che sono privati della loro libertà.

0: E come vi dicevamo, partiamo con le prime pagine dei quotidiani. Partiamo con il Corriere della Sera, ovviamente il titolone principale, come un po' di tutti i quotidiani, titola: sparata di Trump su Meloni, oltre ogni limite dopo lo scontro sulle foto, un meme, serve un ordine restrittivo. Trump torna ad attaccare la premier Meloni sul suo social, serve un ordine restrittivo. E vabbè, diciamo, c'è poco da commentare, immagino, come dire, l'abbiate intravisto. C'è questa foto di Meloni che guarda Trump, secondo Trump con questo sguardo ammirante, estasiato, esatto. Dice che peraltro la Meloni l'ha pregato quasi in ginocchio per poter avere quella foto, e che siccome appunto si dovranno incontrare a questo vertice NATO che ci sarà ad Ankara a partire da oggi, che non vuole l'ordine restrittivo perché non vuole più foto con Meloni.
1: E poi il titolo del Corriere della Sera mette in mezzo anche la situazione in Ucraina, infatti sopra il titolo della sparata di Trump su Meloni: Putin minaccia la Polonia, domani il vertice NATO in Turchia, l'Italia rispetteremo gli impegni. E la minaccia di Putin verso la Polonia e il fatto appunto che Putin ha detto che i polacchi stanno costruendo armi per Kiev, e che invece dovrebbero pensare alla loro sicurezza. C'è poi anche un articolo di Sabino Cassese di Spalla sulla Costituzione e sulle riforme, in cui appunto dice che la Costituzione è di tutti, e quindi il fatto che ci sia una proposta da parte del cosiddetto campo largo di costituire un'alleanza per la Costituzione in qualche modo è una maniera di appropriarsene, quando invece lui dice, e bisogna dire anche in maniera corretta, che quando sono stati al governo non hanno fatto nulla per applicare veramente la Costituzione.

0: E poi passiamo alla Repubblica. Trump shock su Meloni, ordine restrittivo. I titoli sono praticamente fotocopia. Il presidente USA posta sui social una foto con la premier per un nuovo attacco. Domani il vertice NATO e appunto il Cremlino, Varsavia e gli alleati aiutano Kiev a colpirci. Questa non è un'accusa, è una constatazione.
1: E poi sulla spalla sinistra c'è un titolo, un articolo di Garimberti, sopravvivenza di una difesa nella notte degli accordi di Maastricht che sanciscono la nascita dell'unione economica e monetaria. La domanda rivolta a molti capi di Stato e di governo nelle conferenze stampa conclusive fu quando, accanto alla moneta unica, sarebbe nata anche una difesa unica. E questo immaginiamo sia, come dire, un articolo che ripercorre un po' la storia della nostra poco amata NATO e Unione Europea.
0: E poi Garimberti reclama una difesa comune, quindi reclama un esercito europeo, reclama un ruolo imperialista dell'Unione Europea nella contesa che c'è fra i blocchi che si stanno ridefinendo. Quindi insomma c'è una posizione piuttosto, come dire, un po' neocoloniale. E poi c'è anche da fare un discorso rispetto alla questione del cosiddetto meme di Trump. Probabilmente dietro il meme si nasconde una critica molto più serrata rispetto alla ai mancati impegni da parte dell'Italia riguardo all'esposizione per quanto riguarda le spese militari. Bisogna dire che l'Italia fino adesso ha speso ben 40 miliardi nella cosiddetta difesa, quindi insomma non si sono certo risparmiati.
1: E poi in ultimo, sempre su Repubblica, c'è un articolo che parla della fine degli sconti e il diesel torna oltre i 2 euro, al distributore rispunta il numero 2, 2 come gli euro che da ieri gli automobilisti hanno dovuto pagare per un litro di diesel nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, per la precisione 2,004 euro, appunto finiti gli sconti, diciamo, sul sconto delle accise sul diesel.

0: E passiamo alla stampa, che è il giornale che abbiamo acquistato per voi per evitarvi di doverlo acquistare anche a voi da casa. Abbiamo come primo titolo sempre Meloni e Trump, sempre su questo meme. Ma come vi dicevamo poco fa, dietro a questo meme in realtà c'è appunto diciamo tutta il piano di debolezza con cui Meloni, Tajani, Crosetto e compagnia cantante arrivano poi a questo vertice della NATO e alle promesse rispetto all'aumento della spesa militare che non hanno in qualche modo rispettato. Proprio a pagina 4 della stampa c'è un articolo che fa diciamo un po' un sunto delle varie promesse appunto sul piano militare, che avrebbe dovuto rispettare. In particolare ci dice che nel biennio 2025-2027 è stato destinato un budget di 31,2 miliardi nel 2025 e sempre 31,2 miliardi nel 2026, per poi crescere a un 31,7 nel 2027, considerando che però il governo in parte sta cambiando direzione di spesa, nel senso che non si può permettere di arrivare ad un aumento delle spese militari che arrivano a quello diciamo richiesto dall'Unione Europea. In più diciamo c'è tutto il discorso dei fondi SAFE, cioè i fondi di circa 150 miliardi di euro che sono dei prestiti agevolati che vengono erogati dall'Unione Europea, che sono per gli stati membri ovviamente come dire vincolati a tutto quello che è tema di difesa e sicurezza, che per ora diciamo il governo sta provando a divincolarsi da questa scelta rimandando come dire la decisione al 2027, sapendo che sia è una scelta abbastanza impopolare a breve, comunque siamo già quasi praticamente in campagna elettorale, e poi a un certo punto questi soldi andranno in qualche modo restituiti, cosa che difficilmente come dire visto il livello economico a cui siamo arrivati difficilmente si riuscirà. E in ultimo diciamo commenta questo articolo l'obiettivo del 5% del PIL per le spese militari, che è quello che viene chiesto dalla NATO per i paesi membri, che andrebbe raggiunto entro il 2035 sostituendo la vecchia soglia minima del 2%, cosa che in nessun caso l'Italia sarà in grado di raggiungere, quindi questo lo pone in una posizione appunto di insicurezza e debolezza rispetto appunto alle richieste della NATO.
1: E poi l'accesso ai fondi europei significa un ulteriore indebitamento, quando ormai il rapporto fra debito pubblico e PIL è quasi al 140%, e all'interno del governo si nota che ci sono delle correnti contrapposte. Una parte, Giorgetti, cerca di mantenere un certo equilibrio, considerando che poi deve appunto cercare di non sforare sul debito pubblico. Al contempo Crosetto, che portatore degli interessi dell'industria degli armamenti, spinge per un coinvolgimento, e la Meloni che deve affrontare un anno elettorale chiaramente molto più prudente.
0: E invece a pagina 2 c'è un articolo che diciamo ripercorre un po' le notizie che invece ci hanno purtroppo accompagnato nel weekend rispetto alle celebrazioni del 4 luglio negli Stati Uniti. L'articolo titola "Trump, siamo i più potenti" e per il vertice di Ankara prepara la carta Erdogan. Dopo la festa rovinata da caldo e fulmini si riapre la partita NATO. Il rischio è di uno scontro sulle spese per la difesa con gli europei. Questo è diciamo quello di cui vi parlavamo anche prima. Poi ci sono una serie di affermazioni mirabolanti di Trump: siamo più ricchi e più forti che mai e lo saremo ancora di più, non vogliamo comunisti nel nostro paese. E l'articolo sostanzialmente racconta di queste celebrazioni del 4 luglio, che se vi è capitato di sentire qualche giornale radio, leggere qualche giornale questo weekend, ci sono veramente delle chicche incredibili, perché oltre al discorso che è stato rimandato più volte perché appunto c'era un grosso temporale che ha rallentato come dire un po' le celebrazioni, c'era un rischio sia per il caldo estremo durante la giornata e poi verso sera questi temporali che hanno ritardato appunto il discorso di Trump, che è durato 35 minuti seguito da 40 minuti di fuochi d'artificio, che saranno stati sicuramente molto più interessanti delle sue chiacchiere. Poi, tra le cose diciamo più mirabolanti del suo discorso, ha richiesto che la sua faccia, insomma, ha suggerito in maniera più o meno sottile che si aggiunga anche la sua faccia sulle assieme a quelle degli altri presidenti al Monte Rushmore.
1: E poi, la cosa interessante è che poi questa, tutta questa kermesse è stata rimandata a causa appunto del tempo e proprio nei confronti di chi sta negando spudoratamente il cambiamento climatico, combinazione.
0: E continua poi l'articolo, diciamo, raccontando delle posizioni che appunto Trump prenderà all'interno di questo vertice NATO, di cui un po' come dire vi abbiamo parlato prima, e poi appunto c'è un approfondimento sulle dichiarazioni di Trump su quanto l'America debba essere un baluardo anticomunista, con diciamo facendo un collegamento con la proprio con l'identità che viene minacciata, quindi da un lato dai migranti e dall'altra da i comunisti.
1: E il fatto che abbia ritirato fuori i comunisti è interessante, innanzitutto perché il suo mentore fu un avvocato che si chiamava Roy Cohn, che è stato uno degli accusatori dei coniugi Rosenberg, accusati negli anni 50 di essere delle spie sovietiche e mandati sulla sedia elettrica, e Roy Cohn era uno degli accusatori che spinse molto per questa sentenza, e che poi appunto divenne il mentore di Trump negli anni 70. Poi c'è anche da dire che questa ripresa, insomma, del tema anticomunista in qualche modo non solo si collega al fatto che all'interno del Partito Democratico sta prendendo sempre più spazio una corrente legata al Partito Socialista Democratico Americano, a cui appartiene Mandami e Sanders e molti altri candidati che hanno vinto appunto le primarie nel Partito Democratico. Probabilmente quello che è accaduto con il Partito Repubblicano, con la nascita del Tea Party e poi del Movimento MAGA, per certi versi sta avvenendo nel Partito Democratico, che ormai la cui leadership si è ormai frantumata. Ma questo agitare lo spettro del comunismo potrebbe anche essere uno strumento per impedire in qualche maniera l'agibilità democratica in vista delle elezioni di midterm, cosa che sta già avvenendo con il gerrymandering, cioè con la nuova, con le nuove definizioni delle circoscrizioni elettorali, e anche con il fatto che probabilmente si voglia schierare l'AIS di fronte ai seggi.
0: E come diciamo ultimo dato, questo decisamente meno colorito e come dire molto più agghiacciante, si fa anche riferimento alla sfilata dei suprematisti del Patriot Front, che in migliaia hanno sfilato andando verso Capitol Hill con appunto bandiere americane, volto coperto, inneggiando appunto al suprematismo bianco, immagini che come dire sono state, hanno accompagnato in maniera piuttosto agghiacciante il weekend.
1: Io li odio, i nazisti dell'Illinois, tanto per citare qualcuno.

E l'ultima notizia che ci dà la stampa è un'inchiesta sull'RSA, diciamo snocciola un po' di dati sulla possibilità delle persone appunto che ne fanno richiesta di poter entrare all'interno di un RSA, parla del divario nord-sud tra domanda e possibilità appunto di entrare all'interno di queste strutture. Dice che in Piemonte ci sono più di 11.000 persone in lista d'attesa e che questo chiaramente, come dire, rimpolpa il business dei privati che cercano di, che si sostituiscono al pubblico entrando appunto in queste carenze del sistema sanitario nazionale. L'articolo ricorda che diciamo il sistema sanitario nazionale dovrebbe coprire tra il 50 e il 100% del costo dell'ingresso appunto delle persone in necessità all'interno dell'RSA, ma che questo corrisponde ad un minimo di 1.130 euro circa per chi ha diritto appunto a questo 50% solo di sovvenzione, che è la maggior parte, anche perché appunto secondo l'ISE si dovrebbe arrivare anche un 100%, ma non ci sono le disponibilità economiche per poter fare questo, e quindi le persone ovviamente si rivolgono al privato, che può arrivare a costargli fino a oltre 4.000 euro al mese. E fa poi appunto, diciamo, un grafico della copertura delle richieste d'ingresso nell'RSA, che per quanto riguarda, diciamo, dati, insomma, tutte le regioni, ma per avere un dato complessivo dell'Italia, dice che solo un 10% delle richieste viene poi effettivamente soddisfatta.

L'ultima notizia di cui nessuno dei due giornali ha fatto parola è quella del terzo giorno dei funerali di Khamenei in Iran, ma è qualcosa di cui, diciamo, vi parleremo più tardi, che faremo proprio, diciamo, un approfondimento su questo, leggendovi un po' di notizie tra vari giornali internazionali. Ma adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi passiamo a delle notizie internazionali.

0: Allora, un po' di notizie, partiamo dalla Germania. In Germania c'è stato il congresso dell'AfD a Erfurt, ma non c'erano solo i nazisti lì, ma c'è stata anche una manifestazione estremamente partecipata. La polizia parla di 20.000 persone, probabilmente sono anche di più, ma la polizia in assetto antisommossa ha represso queste manifestazioni contro il congresso dell'AfD. I manifestanti avevano cercato di impedire ai delegati del partito di raggiungere la sede con un sit-in, calandosi da un cavalcavia autostradale, bloccando anche i binari del tram, e il portavoce della polizia sostiene che la giornata sia stata per lo più pacifica, anche se poi ci sono dei video che mostrano come i poliziotti prendessero a manganellate i manifestanti e rimuovessero con la forza appunto i manifestanti che stavano facendo niente di pericoloso, e questo lo dice il Die Zeit. E nonostante la repressione, la manifestazione è stata senza dubbio un successo, non solo per molte migliaia di persone che si sono mobilitate, ma anche per enormi difficoltà create per l'AfD. I manifestanti hanno bloccato per ore un tratto dell'autostrada prima che la polizia riuscisse a sgomberarli, e i nomi più importanti di AfD erano già però a Erfurt, barricati in un hotel, quindi insomma non sono stati decisamente, non è stato facile per loro, e quindi sono entrati dal congresso in una sala mezza vuota, strisciando come i criminali che sono, e questo lo dice un portavoce del movimento Widersetzen che ha organizzato appunto la manifestazione.
1: E l'articolo prosegue dicendo che da questa sala mezza vuota il partito ha confermato per altri 2 anni la leadership di Weidel e Krupalla, che anche se entrambi, come dire, non avevano avversari, per cui non è stata esattamente una sorpresa. Nel discorso prima del voto, Krupalla si è detto pronto ad assumersi responsabilità di governo e, guardando alle imminenti elezioni regionali, ha rilanciato dicendo che in realtà l'AfD potrebbe governare anche da sola e presto. Weidel ha invece attaccato il cancelliere Merz, definendolo il Vivaldi tra i capi di governo. Per ogni stagione ha un annuncio di riforme. Alla vicepresidenza invece è stato eletto Müller, fedelissimo di Ork, e entrambi come classificati come estremisti di destra dai servizi segreti interni. Il successo di questa mobilitazione tuttavia non deve trarre in inganno a seguire la situazione all'estero. L'AfD infatti non è mai stata così forte a livello federale, sfiorerebbe oggi circa un terzo dei voti, e in Sassonia è anche la favorita. Le forze antifasciste invece sono sempre più sotto pressione, tra aggressioni, inasprimenti delle leggi sulle manifestazioni e criminalizzazione della protesta. Non è un caso infatti che nel suo programma per la Sassonia l'AfD prometta di colpire i fanatici perversi della sinistra, tra virgolette cito, e la bolla Antifa, un'organizzazione che ciclicamente dobbiamo ricordare non esiste, come una delle maggiori minacce per la sicurezza interna da dichiarare come terrorista. La crisi ha un'origine precisa, continua l'articolo. In Germania più del 10%, il 10% più ricco detiene circa il 60% della ricchezza del paese.

0: E dalla Germania ci spostiamo in Francia, dove vi leggiamo un articolo da Osservatorio Repressione ormai di qualche giorno fa, in cui si parla della legge, almeno sì, della legge che viene discussa in Parlamento in Francia, che introduce la presunzione di legittima difesa per le forze dell'ordine, ribadendo l'onere della prova e ampliando il rischio di impunità per le violenze della polizia. Infatti il prossimo 7 luglio, che sarà domani, l'Assemblea Nazionale Francese discuterà la proposta di legge numero 691, presentata dai deputati ovviamente della destra repubblicana, che introduce questa presunzione di legittima difesa per le forze dell'ordine. Una norma che, secondo i giuristi, le associazioni per i diritti umani, i familiari delle vittime della violenza della polizia, rischia ovviamente di rappresentare una svolta autoritaria senza precedenti, trasformando l'uso letale della forza in un atto presunto legittimo e quindi rendendo sempre più difficile l'accertamento delle responsabilità. Di fatto poi questa proposta di legge quello che introduce è un principio dirompente, cioè ogni utilizzo dell'arma da fuoco da parte dei poliziotti e dei gendarmi viene considerato in via preliminare conforme alla legge e quindi necessario e proporzionato. Sarebbe quindi il pubblico ministero a dover dimostrare che il colpo mortale non era giustificato. Secondo gli oppositori della riforma, ovviamente questo determina un vero e proprio ribaltamento dello Stato di diritto. Non si tratta più quindi di accertare se la gente abbia o non abbia rispettato i criteri di necessità e di proporzionalità dell'uso della violenza, ma di presumere in partenza appunto la correttezza del suo operato. La norma ha ampliato quindi le possibilità per gli agenti di utilizzare le armi da fuoco, in particolare nei casi di rifiuto di fermarsi a controlli e a posti di blocco quando gli occupanti di un veicolo vengono ritenuti potenzialmente pericolosi. E su questo facciamo una parentesi noi, perché la quantità di persone che sono state uccise in Francia perché appunto potenzialmente pericolosi tendenzialmente significa che si ha a che fare con una persona razzializzata, questo è ben più che sufficiente. Persone che vengono rincorse, su cui appunto viene agita forza anche con l'utilizzo di armi da fuoco, e quindi purtroppo spesso viene uccisa. Sono fatti che non diciamo proprio all'ordine del giorno in Francia, ma purtroppo sono successi tante volte e quindi infatti l'articolo stesso prosegue dicendo che i dati sono impressionanti di volte in cui questa cosa è successa. Dall'entrata in vigore della legge, almeno 35 persone a bordo di veicoli sono state uccise dalla polizia, un numero ben 5 volte precedente superiore al periodo precedente.
1: E poi alla fine insomma, il discorso è che la critica più dura riguarda il rischio di impunità, perché se l'uso delle armi fosse presunto legittimo, la gente che ha sparato non potrebbe più essere sottoposto alle normali misure investigative previste nelle prime ore successive ai fatti, e quindi verrebbero meno gli strumenti necessari per raccogliere elementi di prova e verificare le circostanze dell'accaduto. E quindi il dibattito francese si inserisce in una tendenza molto più ampia che attraversa molte delle ormai possiamo dire ex democrazie occidentali: l'estensione dei poteri coercitivi dello Stato e la progressiva immunizzazione delle forze dell'ordine rispetto al controllo giudiziario, proposte che sono state agitate anche qui quando si è parlato dello scudo penale per i poliziotti. E quindi non è un caso che questa proposta sia stata definita da numerosi giuristi una sorta di permis de tuer, un permesso di uccidere.

0: 9.35, vi abbiamo letto un po' di notizie, soprattutto provenienti dall'Europa, Francia e Germania. Adesso ci spostiamo a parlare della situazione in Iran. Dovremmo essere in collegamento con Minou Mishrallah. Ci senti?
1: Buongiorno. Ciao, grazie di essere ai nostri microfoni. Allora, quello che insomma, di cui volevamo parlare con te era un po' anche il quadro di quello che sta succedendo in Iran dopo, appunto, rispetto alla guerra e rispetto anche a questi funerali che sono molto mediatizzati di Khamenei. Sembra in qualche modo che siano anche una maniera per affermare e presentare una nuova leadership che in qualche modo è uscita fuori rispetto agli equilibri che si sono, per certi versi, che questa guerra ha mutato all'interno dell'oligarchia che comanda in Iran.
2: Sì, infatti, in maniera anche metaforica possiamo dire, l'assenza di Mojtaba Khamenei in questi funerali, che tanti si chiedono perché è stato assente, perché non era soltanto il funerale di suo padre ma anche di sua moglie e sua figlia. Quindi metaforicamente potrebbe rappresentare anche un cambiamento, come diceva lei, della forma del governo iraniano, dalla forma monarchica, possiamo dire monarchica clericale, che era, in una forma oligarchica in cui non si sa bene chi è il capo di Stato, perché consideri che Mojtaba Khamenei ancora non si sa se sia vivo effettivamente o non lo sia, o se è vivo in quale condizioni sarà, e quindi se sia in grado di governare un paese o meno. Però vediamo appunto al posto suo un gruppo di oligarchici che governano adesso de facto Iran, che è composto appunto dalle figure dei pasdaran, dei corpi dei rivoluzionari per di più, e un po' delle figure laiche soprattutto. Quindi sì, è una trasformazione molto drastica del modo di governare l'Iran adesso.
1: Che poi forse per paradosso potrebbe anche costituire un momento in cui lo Stato iraniano diventa, fra virgolette, più laico, nel senso che potrebbe questa nuova leadership anche in qualche maniera consentire, dal punto di vista delle manifestazioni esteriori, meno controllo, ma al contempo invece riaffermare la loro forza rispetto anche a un sistema come quello delle Boniad, che gli consentiva comunque di detenere già il controllo di un'ampia porzione dell'economia.
2: Ma sì, assolutamente. Pasdaran non soltanto adesso ma da decenni avevano in mano l'economia iraniana, soprattutto perché le sanzioni, praticamente quello che hanno fatto è che eliminando le vie legali per cui la classe media poteva commerciare, poteva essere in relazione con il mondo esterno, hanno lasciato nelle mani del corpo dei guardiani della rivoluzione soltanto l'esercito delle attività economiche. È per questo che da decenni è diventata una fazione che esclusivamente ha in mano l'economia, la gestione anche del rapporto commerciale illegale, diciamo, con il mondo esterno, con i paesi limitrofi dell'Iran, come Dubai, come in Turchia. Ma una cosa volevo aggiungere, che ricordare che sarebbe errore pensare che con la riduzione del numero delle figure clericali nell'assetto politico iraniano questo vorrà dire automaticamente che ci sarà più laicità, più libertà, perché non è così. E vi ricordo che noi abbiamo avuto nell'esperienza contemporanea iraniana le figure come Khatami, Rouhani, che pur essendo figure clericali ma erano a gran lunga più persone pragmatiche, più incline al dialogo con i cittadini, a differenza per esempio delle figure laiche come per esempio Ahmadinejad, se vogliamo immaginare. Quindi non è per forza che la riduzione del numero delle figure clericali nell'assetto politico vorrà dire più libertà per i cittadini iraniani.
1: Certo.
0: Grazie mille, diciamo, di questo quadro. Volevamo farti un'altra domanda che riguarda, diciamo, un tema che spesso in Italia, ma nei media occidentali in generale, è trattato molto in maniera superficiale, anzi spesso direi quasi faziosa, che è un po' il ruolo della diaspora iraniana. Noi abbiamo letto un tuo articolo, diciamo un articolo di Contropiano di qualche giorno fa, che riportava un'intervista in cui raccontavi e analizzavi il ruolo del MEC, questa organizzazione della diaspora iraniana, che a quanto raccontavi è molto poco attiva sul territorio italiano iraniano di fatto, ma molto invece in Occidente, per esempio in Francia. Quindi in realtà la domanda generale che volevamo farti è come si può affrontare diciamo il tema non solo della diaspora in sé, ma anche dalle posizioni che questa assume, considerando appunto il livello di dibattito davvero molto basso nei media occidentali.
2: Sì, purtroppo sembra che chiunque si oppone allo Stato iraniano automaticamente diventa il suo discorso legittimo ed meritevole dell'attenzione del pubblico italiano o europeo in generale, mentre invece non c'è quel approfondimento quando si vuole affrontare la diaspora iraniana, cioè non si va a capire per bene di che cosa si tratta. Cioè si segue sempre questa logica che il nemico del mio nemico è il mio amico, quindi dicendo banalmente, se l'Iran, lo Stato iraniano in questo caso, è il nemico dell'Occidente, quindi chiunque in Occidente si dice porta su una bandiera di opposizione contro questo Stato, di conseguenza automaticamente diventa un interlocutore legittimo per i media occidentali. E infatti il caso di MEC che avete accennato è uno di questi casi, assieme anche ai monarchici, che anche loro hanno problemi grossi per, se volessimo immaginare un certo futuro alternativo per l'Iran, ambedue hanno problemi e purtroppo ambedue sono riusciti ad avere, grazie al potere lobbying dei loro leader in Occidente, una certa visibilità, che invece, se andiamo a vedere lo spazio pubblico iraniano, il MEC soprattutto non ha assolutamente nessun seguito, anzi è un gruppo molto odiato in Iran, e questo è il motivo di questo odio verso il MEC, è che loro negli anni della guerra contro Saddam Hussein, cioè gli anni della guerra Iran-Iraq, loro hanno sostenuto in varie maniere la campagna militare di Saddam Hussein contro i cittadini iraniani.
1: Certo. Una domanda ti volevo fare a proposito delle condizioni reali della popolazione iraniana, cioè la guerra e la crisi economica, che è dovuta anche alle sanzioni, ma non solo, hanno eroso le condizioni di una classe media che a un certo punto sembrava una classe media emergente, che in qualche maniera sosteneva anche per certi versi il regime, e chiaramente hanno anche impoverito invece gran parte della popolazione. Ma adesso quali sono le condizioni reali di vita degli iraniani?
2: Io le ultime cose che sapevo dopo queste notizie del probabile accordo con gli Stati Uniti, leggermente il valore della moneta iraniana era cresciuto, ma per quello che si può dire in generale è che gli ultimi anni sono stati veramente difficili per la popolazione iraniana dal punto di vista economico, perché l'inflazione è fuori controllo. Io ho sentito delle cose assurde, tipo che uno va a comprare qualcosa, da un minuto all'altro i prezzi cambiano, e per questo si crea praticamente l'instabilità economica e va a distruggere la classe media borghese in Iran, che è la classe che è stata sempre responsabile delle inchieste sociali, le inchieste di natura sociali a differenza delle inchieste di natura economica delle classi popolari. Quindi con lo schiacciamento della classe, di questa classe, praticamente si è andata a perdere quelli che
1: Pronto? Non so se abbiamo ancora in linea. No, mi sa che è caduta la linea. Noi avevamo al telefono Mino Michal Valad, con cui appunto

0: si è caduta la linea. Quindi dicevi, sì, a proposito della classe media iraniana, come le condizioni appunto della, economiche del, dell'Iran, e di come appunto la classe media iraniana venga, sia stata colpita, ma non solo, per, immagino anche soprattutto le classi popolari.
1: Sì, perché è stato, si è dimagrito la classe media, e tanti che erano una percentuale considerevole di quelli che facevano parte prima della classe media, adesso sono nella classe popolare anche loro. Quindi per questo che le ultime proteste che abbiamo visto nel gennaio del 2026 avevano richieste economiche, non più richieste sociali. Cioè, se considerate quello che è successo nel 2022, era per la libertà della donna, la libertà dell'indumento della donna. Invece vediamo che ultimamente la cosa che stanno chiedendo per di più sono le questioni economiche.
0: Certo. Un'ultima domanda prima di salutarci, ma questo memorandum prevede la creazione di una sorta di fondo che dovrebbe in qualche modo compensare l'Iran per i danni di guerra e apportare nuova liquidità verso lo Stato iraniano. Questa potrebbe essere una possibilità per il governo iraniano di fare un'operazione di distribuzione e di creare un po' di consenso rispetto alla situazione economica?
1: Sì, ipoteticamente sarebbe così se tutto va bene, però non lo so veramente ad oggi quali sono le condizioni di questo memorandum, perché non so quanto l'Israele potrebbe concedere l'andamento positivo di questo memorandum, e non so se si siano ritirati completamente dal sud del Libano, che anche questo era una delle condizioni del memorandum. Quindi se dovesse succedere, sì, ipoteticamente sarebbe quello che lei diceva, potrebbe avvenire più consenso rispetto al governo.
0: Bene, Minò, grazie dell'intervento e del contributo. Abbiamo parlato con Minò Michalvalde, che è sociologa e ricercatrice di studi islamici presso l'Università di Copenaghen. Grazie ancora, alla prossima occasione.
1: Grazie, arrivederci.

9.50, sempre all'ascolto dell'info di mattina di Radio Blackout. Dopo l'intervento della sociologa dell'università iraniana, dell'università di Copenaghen, Mino Michal Valad, altre notizie, ritorniamo a Torino, perché appunto si parla del lacrimogeno sparato ad altezza a Duomo a proposito delle questioni che riguardavano appunto la repressione, il grave ferimento del tifoso juventino

0: la procura di Torino chiede gli arresti domiciliari per un poliziotto, un'inchiesta che riapre il tema dell'uso illegittimo dei lacrimogeni, mentre il Viminale continua a non dotarsi di regole scritte e il governo rafforza l'impunità delle forze dell'ordine. C'è un filo che lega Torino a Bologna, la Val di Susa, alle piazze per la Palestina e le manifestazioni di questi ultimi anni nelle curve degli, alle curve degli stadi, il filo dei lacrimogeni trasformati in strumenti di dispersione da strumenti di dispersione in veri e propri proiettili sparati ad altezza d'uomo con conseguenze spesso devastanti, come anche successo appunto a Bologna. L'ultima conferma arriva dalla procura di Torino, che ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del quinto reparto mobile ritenuto responsabile del gravissimo ferimento del tifoso della Juventus colpito il 24 maggio scorso durante gli scontri che hanno preceduto il derby Torino-Juventus. E non è una tragica fatalità, secondo gli inquirenti. La ricostruzione parla infatti di un lacrimogeno lanciato in maniera non conforme alle modalità previste, con una traiettoria orizzontale ed una distanza di poche decine di metri, un colpo diretto che avrebbe raggiunto in pieno il 36enne con l'involucro d'acciaio del candelotto, che non si è nemmeno aperto per disperdere il gas proprio a causa della traiettoria con cui è stato sparato. E quindi il tifoso ha riportato un gravissimo trauma cranico, è stato ricoverato in terapia intensiva e sottoposto a diversi interventi chirurgici e chiaramente sono stati filmati e acquisiti dalle telecamere di videosorveglianza e anche testimoni, anche alcuni poliziotti. E questa cosa non è un caso isolato, perché è accaduto a Bologna quando Lince, una compagna, ha perso un occhio durante una manifestazione in solidarietà con la Palestina dopo essere stata colpita da un lacrimogeno sparato all'altezza d'uomo. È accaduto in Val di Susa, dove Giovanna Saraceno è stata gravemente ferita durante una protesta no TAV. Era già accaduto anni prima con Yuri Justensen, che perse l'udito dopo essere stato raggiunto da un candelotto, e numerosi altri casi sono stati documentati in Italia e denunciati da Amnesty International.
1: Ciò che rende ancora più inquietante questa vicenda è quanto emerso recentemente dall'inchiesta aperta dalla Procura di Bologna proprio in seguito alla denuncia e al caso di Lince. Rispondendo ai magistrati, infatti, il Ministero dell'Interno ha dovuto ammettere che non esistono di fatto manuali, protocolli o direttive scritte che in qualche modo riescano a disciplinare l'utilizzo dei lacrimogeni durante le manifestazioni. Questo rappresenta un vuoto gravissimo, perché significa che appunto uno degli strumenti più pericolosi impiegati nella gestione dell'ordine pubblico può continuare a essere utilizzato senza regole pubbliche, verificabili e trasparenti, mentre poi le conseguenze ricadono sui cittadini e sulle persone che scendono in piazza a manifestare o per qualunque, diciamo, altro contesto di piazza. L'articolo continua dicendo che gli stessi corsi di formazione delle forze dell'ordine insegnano che i lacrimogeni non devono, teoricamente insegnerebbero, questo lo aggiungiamo noi, che i lacrimogeni non dovrebbero essere mai sparati direttamente contro le persone, ma assumere questa traiettoria parabolica ricadendo al suolo al fine, diciamo, unico di disperdere il gas e non di colpire le persone, ed è esattamente il contrario di quanto viene contestato alla Procura di Torino. Il caso Basoccu, quindi del tifoso 36enne colpito qua a Torino, non riguarda evidentemente le responsabilità di un singolo agente, ma una prassi operativa che nel corso degli anni sembra essersi progressivamente normalizzata, dai contei contro lo sgombero di Ascatasuna alle mobilitazioni per la Palestina, passando da manifestazioni ambientaliste, proteste territoriali. Si moltiplicano gli episodi in cui i lacrimogeni vengono utilizzati come strumenti offensivi anziché di dispersione. Nel frattempo il governo continua a percorrere una direzione opposta rispetto a quella indicata dalla magistratura e dagli organismi internazionali. Quindi, mentre le procure aprono inchieste dove cercano di accertare le responsabilità dell'utilizzo illegittimo della forza, l'esecutivo di fatto rafforza gli strumenti di protezione preventiva delle forze dell'ordine attraverso i continui decreti sicurezza, all'opporsi dall'introduzione di codici identificativi e al rifiuto di adottare regole chiare e pubbliche per l'impiego appunto di mezzi come per esempio i lacrimogeni. Questi casi, sia quello di Torino che di Lince a Bologna, dimostrano ovviamente che appunto non siamo di fronte a casi eccezionali, ma una prassi di come in Italia viene gestito l'ordine pubblico. Questo era un articolo da Osservatorio Repressione. Noi, mentre prepariamo la prossima diretta, vi lasciamo con una bella canzone delle Fucsia, 1312.

E ci arriva un messaggino al 346-667-3263 che ci ricorda anche il documentario Archiviato, che racconta dei crimini e dei soprusi contro la lotta dei Notav.

9.59, mentre prepariamo la prossima diretta con cui peraltro cambieremo drasticamente tema. Queste ci siamo ascoltate 1312 delle Fucsia e continuiamo sul tema di Fuck the Police con Nick Labac di Lorenzo, visto che stavamo parlando di tutta una serie di abusi fatti dalla polizia da Torino a Bologna alla Germania alla Francia. Ci sembrava giusto rimanere in tema anche musicalmente.

0: 10:01, dovremmo essere. Stiamo preparando la prossima diretta che sarà con Alessandro Volpi, che dovrebbe già essere in collegamento con noi. Ci senti?
1: Sì, sì.
2: Pronto, buongiorno, grazie di essere ai nostri microfoni. E Alessandro Volpi, che scrive su Alta Economia, insegna anche economia, con lui noi vorremmo affrontare un tema che sembra passato un po' in sordina, che invece è molto importante, che riguarda una scadenza, quella del 1° luglio, perché il 1° luglio, in attuazione della legge di bilancio, scatta un meccanismo che viene definito come adesione automatica, ma diciamo non è esattamente una adesione automatica, si tratta dell'iscrizione d'ufficio ai fondi pensioni privati del TFR dei neoassunti. Cosa significa effettivamente questa norma e quali conseguenze ha rispetto a quello che è il TFR, cioè sostanzialmente salario differito?
1: Ma io penso che questa scelta sia una scelta molto, molto impegnativa da parte del governo Meloni, anche se in realtà va in una direzione che ormai sta diventando dominante, purtroppo, ed è stata dominante anche negli anni passati quando non governava Giorgia Meloni, ed è in coerenza con alcune indicazioni che vengono dalla Commissione Europea, e consiste sostanzialmente in quello che appunto è stato ricordato, cioè a partire dal 1° luglio i neoassunti del settore privato avranno 2 mesi di tempo per esprimere la propria aperta avversione, insomma il proprio rifiuto esplicito a far sì che il TFR venga convogliato verso un fondo chiuso, che laddove esiste un fondo chiuso di categoria o più fondi chiusi di categoria, il TFR verrebbe trasferito verso il fondo che ha, diciamo, la maggiore disponibilità finanziaria, quindi fondo chiuso più grande laddove ce ne sono più di uno, e laddove non ci fossero fondi di categoria, il trasferimento, diciamo, automatico in assenza di una esplicita negazione avverrebbe presso il fondo Cometa, che è il fondo dei metalli meccanici. Ci sono degli aspetti, a mio modo di vedere, particolarmente significativi, perché è stata ridotta drasticamente la durata temporale entro la quale poter esprimere un eventuale dissenso, da 6 mesi a 2 mesi, e di fatto poi l'aspetto anche qui significativo è rappresentato dal fatto che nel momento in cui, passati i 60 giorni, non venisse esercitato questa prerogativa di rifiutare il trasferimento avviene e non è più possibile tornare indietro.
2: È irreversibile, sostanzialmente.
1: Esattamente, irreversibile, non si può più tornare al trasferimento del TFR all'azienda o all'INPS. Ora, il significato mi sembra abbastanza chiaro, cioè noi stiamo progressivamente, questo tipo di sistema, questo tipo di modello, di cui poi anche il governo Meloni è interprete molto ligio e rigoroso, sta progressivamente indirizzando tutti i nuovi lavoratori verso forme di previdenza complementare in natura privatistica, addirittura in questo caso indirizzando il TFR, che, come si diceva, è salario differito. Questo è un dato rilevante dal punto di vista strutturale, perché poi che cosa succede? È bene avere chiaro che cosa succede in questo processo, cioè il lavoratore che non esprima dissenso, passati praticamente fin da subito, vede il suo TFR trasferito in appunto un fondo chiuso negoziale, e il fondo chiuso negoziale, supponiamo che sia il fondo Cometa, è un fondo appunto che ha un suo consiglio di amministrazione, è composto per la metà da rappresentanti del sindacato e per metà rappresentati da invece coloro che sono indicati dalla parte datoriale. Ora però in realtà questo consiglio di amministrazione non gestisce in alcun modo il fondo, perché questo è il punto fondamentale: il fondo chiuso si rivolge prevalentemente a grandi gestori del risparmio di natura internazionale e prevalentemente a grandi gestori che vengono dagli Stati Uniti, nel caso italiano, nel caso anche dei fondi chiusi italiani, quindi il fondo di categoria italiani, il principale gestore a cui si fa riferimento, a cui i consigli di amministrazione fanno riferimento, è rappresentato da BlackRock, che quindi tendenzialmente nell'ambito di una sia pur modulazione diversificata dei risparmi, insomma, del TFR raccolto, lo indirizza grosso modo, direi, per quanto riguarda la parte azionaria e in parte anche per quello che riguarda la parte obbligazionaria, per circa il 40-50% verso il mercato americano, cioè verso i titoli delle grandi società americane. E questo vuol dire, come dire, indirettamente, che il risparmio o l'accumulazione del TFR dei lavoratori italiani non serve all'azienda in cui il lavoratore appunto svolge le sue mansioni, non va a finire nell'INPS, che quindi potrebbe avere delle difficoltà in termini di cassa, non tanto di competenza, ma di cassa sì, perché vuol dire una liquidità di cui l'INPS non dispone più, e c'è invece un automatico trasferimento verso il settore finanziario degli Stati Uniti, che vuol dire alimentare ulteriormente una bolla finanziaria dalla quale però pericolosamente fa dipendere un numero crescente di lavoratori italiani e di lavoratrici italiane. Quindi se per caso la bolla, che è già ipertrofica e che ha proprio bisogno di questo costante rastrellamento di risparmio per poter rimanere in piedi in una sorta di, passiamoci il termine, schema Ponzi, e nel momento in cui saltasse le conseguenze ricadrebbero su i lavoratori italiani, certo, che mi sembra un passaggio non banale, a cui aggiungerei un'altra considerazione preliminare, che questo processo non solo è incentivato con questa procedura molto sbrigativa, cioè tu se non hai, se entro due mesi non ti informi, non fai dichiarazioni esplicite, non puoi più tornare a portare il TFR in azienda, cosa che invece, o all'INPS, cosa che invece non vale per il contrario, cioè chi avesse lasciato, appunto, chi avesse fatto una dichiarazione esplicita di permanenza del TFR in azienda può in qualsiasi momento, anche trascorsi i due mesi, decidere di portare i soldi, insomma, il suo TFR presso un fondo privato. Ma c'è un altro aspetto, secondo me, che è rilevante, che tutto questo processo è incentivato in maniera iper dinamica dagli sgravi fiscali, cioè chi sceglie di portare il proprio TFR fuori dall'INPS e destinarlo, e quindi fuori dallo Stato, fondamentalmente da un ente pubblico, e destinarlo a fondi privati, alla fine ha un incentivo fiscale che è davvero significativo, e si somma agli incentivi fiscali che già esistono per i fondi pensione privati, la deducibilità fino a 5.300 euro, e soprattutto, e questo lo trovo davvero paradossale, che il momento della liquidazione del TFR, nel caso in cui sia presso l'INPS, il carico fiscale è più alto del carico fiscale pagato se il fondo in questione è invece, se il TFR è invece in un fondo privato.
2: Ma non solo questo, perché poi in realtà, mentre lasciandolo all'INPS o in azienda, il TFR in qualche maniera c'ha un rendimento che è quasi garantito, perché mi sembra che sia lo 0,75 dell'inflazione,
1: e poi l'1,5.
2: Invece così il TFR, che poi è quello che serve alla fine del rapporto lavorativo per la liquidazione, viene sostanzialmente affidato alle bizze del mercato, quindi non c'è nessuna garanzia di ritrovarsi. La cosa grave però è che all'interno di questo contesto nei fondi negoziali i sindacati hanno una partecipazione e spesso invogliano gli aderenti ad aderire, e soprattutto poi nella contrattazione il cosiddetto welfare aziendale, di cui fanno parte anche questi fondi pensionistici, ha sempre più peso. C'è una sorta di conflitto di interessi sulla previdenza complementare rispetto al ruolo dei sindacati, o meglio in questo discorso di gestione dei fondi è lì che proprio si manifesta la politica di codeterminazione dei sindacati?
1: Ma sì, io su questo, che mi sembra il tema centrale, farei tre considerazioni che hanno proprio a che fare con il sindacato. Allora, intanto la prima considerazione, che peraltro non è legata al provvedimento Meloni, ma è frutto di una evoluzione anche della visione sindacale, diciamo così, è rappresentata dal fatto, come giustamente diceva lei, che con questo meccanismo il TFR diventa un prodotto finanziario, quindi a tutti gli effetti è sottoposto alle dinamiche del mercato finanziario. Ora ci fanno leggere le statistiche per cui nel lungo periodo l'azionario ha una tenuta, per cui... però quello che è sicuro è che, appunto, a differenza del fatto che se io ho il TFR in azienda, anche nel caso in cui l'azienda fallisse e c'è la garanzia dell'INPS che mi garantisce la liquidazione se ce l'ho presso l'INPS ugualmente, soltanto per i tempi, qui io mi metto nelle mani del mercato finanziario. Quindi, come qualsiasi prodotto finanziario, può essere più o meno pericoloso, può essere più o meno efficiente, può essere, però siamo nel mercato finanziario e quindi il sindacato accetta evidentemente un processo di finanziarizzazione di una parte del salario che è il salario differito, che non mi sembra concettualmente un aspetto banale, cioè tanto più vivendo la natura dell'attuale mercato finanziario, che è di fatto un monopolio dei grandi gestori a cui lo stesso sindacato si affida. E questo è il primo elemento, la finanziarizzazione, diciamo così, del sindacato. Il secondo elemento è ovvio che ha molto a che fare con la trasformazione del sindacato. È ovvio che nella misura in cui io scelgo questa strada, io sindacato divento una sorta di intermediario finanziario, cioè io sindacato mi affido a BlackRock, alla composizione dei prodotti, e quindi devo fidelizzare il lavoratore che si è iscritto al sindacato non tanto per le lotte che conduco in termini più generali, ma anche in buona misura per la capacità di garantire al fondo Cometa o a fondo Fonte un rendimento più alto. Cioè io entro nella funzione per cui il sindacato è una sorta di strumento di servizio e non di rappresentanza del lavoratore, una sorta già questa trasformazione in patronati, la dichiarazione di redditi, qui arriva all'ennesima potenza, perché tu sceglierai di aderire a quel sindacato che ha maggiore incidenza all'interno del fondo di categoria, nella misura in cui il fondo di categoria dimostra di avere una performance che è una performance. Qui si entra dentro una dinamica nella quale davvero il sindacato perde di natura, e questo anche direi per un terzo elemento, che, come appunto giustamente è stato ricordato, l'evoluzione dei fondi di categoria sono, e del welfare aziendale, sono stati lo strumento attraverso il quale si è operato il contenimento salariale, cioè la contropartita della mancata indicizzazione, il mancato adeguamento dei salari al costo della vita e o il parziale adeguamento nel caso dei contratti nazionali di categoria è stato compensato dal fatto che anche i datori di lavoro abbiano contribuito in qualche modo alla costruzione di una previdenza complementare privata nella quale mettere degli eventuali servizi per i lavoratori.
2: A volte anche i fondi sanitari.
1: Esattamente, le polizze sanitarie, ma questo ha significato, da un lato, torno a dire, un minor gettito, perché questo processo è stato sostenuto dalla politica e incentivato fiscalmente, per cui oggi noi mettiamo nella previdenza complementare 5 miliardi l'anno di minor gettito, che riguardano l'intera collettività, beneficiano coloro che aderiscono alla previdenza complementare, ma non favoriscono certamente il servizio sanitario pubblico. E secondariamente questo meccanismo ha significato l'implicita accettazione dell'idea per cui io guadagno meno, ho un salario più basso, mi affido al mercato finanziario perché integri quella parte di rinuncia salariale con degli ipotetici rendimenti che magari appunto riscuoterò nel momento in cui andrò in pensione, che mi sembra anche qui un processo per cui il sindacato dovrebbe fare contratti nazionali per ora più che mai per difendere la capacità d'acquisto, certo, e i servizi pubblici. Cioè, se noi ci mettiamo sulla strada della speranza che il mercato privato garantisca una remunerazione e l'attrattività del sindacato sta nel produrre prodotti finanziari che sono meglio di quelli di Intesa San Paolo o di Unicredit, ma io faccio un po' fatica a capire. E c'è un ultimissimo aspetto, guardi, che secondo me, ora non la voglio mettere sul generale, ma Cioè, questa logica è una logica fortemente individualistica, cioè qui salta l'idea stessa, se così si può dire, di composizione organica, non dico di classe, ma di comunità, perché il mercato finanziario tende a remunerare il singolo soggetto che ha scelto attraverso il conferimento del TFRR, avendo scelto determinate opzioni, di finire dentro un certo tipo di mercato dove le remunerazioni sono le remunerazioni di Alessandro Volpi, di Carlo Rossi. Qui non è un tema di battaglia collettiva, diventa, come il capitalismo finanziario è bravissimo a fare, un'opera di molecolarizzazione della società, per cui singoli individui hanno un interesse al rendimento del loro portafoglio.
2: Certo, come poi, d'altra parte, anche nel confronto delle aziende, ormai il singolo lavoratore è solo rispetto all'azienda. C'è anche un altro aspetto riguardo a quello che dicevamo, che l'aumento del welfare aziendale, anche per quanto riguarda per esempio le polizze assicurative sanitarie, va a colpire il salario sociale. Perché certo, tutti i servizi sono salario sociale che il lavoratore paga con le imposte, oltretutto. Certo. Quindi certo. E poi c'è un altro aspetto ancora, che questo provvedimento in qualche maniera danneggia le piccole aziende, che poi sono la maggioranza del tessuto produttivo italiano, perché il TFR per le piccole aziende è una sorta di cash flow, cioè poteva essere utilizzato come capitale circolante per finanziare l'attività operativa, evitando i ricorsi ai finanziamenti esterni. E questo potrebbe essere anche un problema per le piccole aziende.
1: Esattamente, tra l'altro con un sistema del credito come il sistema del credito italiano, dove gli ultimi dati, anche forniti da CGA di Mestre, ci dicono che grosso modo le banche italiane fanno circa 700 miliardi di crediti, di cui 600 e passa sono per aziende che hanno più di 25 dipendenti, quando noi sappiamo che il 95% delle aziende italiane hanno meno di 25 dipendenti. Quindi se noi togliamo a queste aziende anche la possibilità di utilizzare la liquidità che gli è fornita dal TFR, la complessità diventa davvero ancora maggiore. Ma qui c'è davvero l'avere sposato, io penso, la grande responsabilità, però sia ancora più generale, cioè in questo momento c'è un capitalismo finanziario che è in enorme difficoltà, è inutile nasconderlo, cioè il debito pubblico americano è alle stelle, 40 mila miliardi, 80 mila miliardi Wall Street, IPO, quindi quotazioni in borsa che devono andare in borsa per remunerare i grandi investitori, quindi ci vogliono quanti? 80 più 40, 120, 150 mila miliardi di dollari, ma tutta sta roba va finanziata. E con cosa si finanzia? Non certo col capitale di BlackRock, che ha 132 miliardi di capitale, ma con la capacità, tramite BlackRock ed altri grandi gestori, di racimolare ovunque risparmio che finisca per tenere in piedi questa bolla. E non è un caso che ci sia un'accelerazione così evidente nella costruzione della previdenza complementare, nella costruzione della sanità complementare, ma addirittura degli obblighi assicurativi contro tutta una tipologia di eventi, perché qui senza il risparmio diffuso, e che purtroppo è sempre più limitato nella sua crescita, perché non si cresce in termini assoluti, e quindi bisogna andare a prendere quello che non è utilizzato, quello che è nei conti correnti, quello, ecco, questo meccanismo è un meccanismo per trasferire l'infa al sistema finanziario americano in primis, che altrimenti farebbe ora enorme fatica a sopravvivere. Questo secondo me è il vero tema su cui anche le forze sindacali, al di là del fatto che facciano dei ragionamenti su quanto il singolo lavoratore può beneficiare, perché l'azione Nvidia ha un rendimento più alto che non l'1,5% del TFR aggiunto a 0,75% dell'inflazione. Cioè, non è un tema, è molto più generale, molto più complesso, ed è la trasformazione di tutti quanti noi in soggetti finanziari più o meno grandi, che però dipendiamo non più dalle sorti politiche in quanto tali, ma dalle sorti finanziarie a cui la politica poi deve lasciare pieno campo, altrimenti rischia di provocare un'implosione.
2: Sì, infatti, un'ultima domanda, visto che ci siamo allargati anche in campo internazionale, la recente riforma in Cina del sistema dei permessi di soggiorno per i lavoratori che provenivano dalle campagne nella città è stata fondamentale, perché sostanzialmente ha abolito questo sistema e consente potenzialmente ai lavoratori che si sono trasferiti nelle grandi città di potersi fare appunto dei fondi pensione, delle assicurazioni. Nell'ultima visita di Trump, il capo delegazione era Larry Fink, il capo di BlackRock. Possiamo mettere in relazione questi eventi?
1: Direi proprio di sì. Anche se io mi sento di dire che BlackRock non arriverà in Cina, cioè i cinesi hanno deciso di strutturare un loro modello finanziario. Tra l'altro, questa è la discussione più interessante all'interno dei BRICS, insieme a quella del sistema dei pagamenti, e stanno cercando di costruire, proprio perché hanno la perfetta percezione della pericolosità in questo momento del sistema finanziario, il fatto che Larry Fink è a cercare in giro per il mondo quelle risorse che servono a mantenere in piedi il sistema, e questo i cinesi, a differenza della Meloni,
2: lo sanno. E forse
1: purtroppo anche. Ecco, un'ultima cosa però, se mi fa dire, perché ci tengo, perché questo processo dei fondi può essere ancora peggiore. Cioè, nel senso, è stata stoppata una misura, almeno temporaneamente, rimandata a ottobre, una misura che era prevista dalla legge di bilancio, che era la portabilità completa, certo, del fondo chiuso che uno potrebbe trasferire in banca in un fondo aperto.
2: E anche del contributo delle aziende.
1: Esattamente, con il contributo dell'azienda. Cioè, qui siamo davvero al paradosso. Cioè, io che sono appunto un lavoratore iscritto a un sindacato, che magari ha fatto una battaglia sbagliando, per a mio modo di vedere, per avere il welfare aziendale e piuttosto che difendere il sistema sanitario pubblico, ma insomma il sistema pubblico in quanto tale, però quel lavoratore che quindi ha ottenuto con il rinnovo contrattuale che ci sia un contributo del datore di lavoro al suo fondo pensione, a un certo punto può, quindi bene o male quella roba lì è figlia anche di una lotta, di un negoziato in cui il sindacato ha avuto un ruolo, si decide che questa conquista, questo fondo, io Alessandro Volpi, simbolo iscritto, posso al sindacato, posso decidere senza nessuna necessità di autorizzazione di portarlo presso un fondo aperto e quindi affidarlo a Unicredit, che davvero Unicredit, Intesa, che poi ovviamente si serviranno di BlackRock. Ora, questo procedimento fortunatamente è stato almeno temporaneamente bloccato, anche per la reazione degli stessi sindacati. Ecco, io spero davvero che non si arrivi a quel punto, perché a quel punto davvero la finanziarizzazione sarebbe totale.
2: Assolutamente. Bene, professore, grazie del contributo. Noi l'unica cosa che possiamo consigliare ai neoassunti di tenere duro in questi 60 giorni e di non cedere rispetto al TFR. Grazie ancora e alla prossima occasione.
1: Grazie a voi.

0: 10:26, siete sempre sintonizzate e sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout. 10:26, passiamo, abbiamo appena sentito un approfondimento con il professor Alessandro Volpi sulla cosiddetta riforma del TFR. Da riforma a riforma, passiamo a raccontarvi due cose rispetto alla riforma, invece questa volta sul reclutamento universitario, che diciamo è in fase di discussione negli ultimi giorni, perché proprio un paio di venerdì fa, quindi il 19 giugno, è iniziata appunto la discussione alla Camera di questo disegno di legge, l'ennesimo pessimo disegno di legge di riforme dell'università proposte dalla Bernini. In particolare, diciamo, questa riforma è già stata approvata in Senato nel dicembre del 25, e quello che fa sostanzialmente di modificare la legge Gelmini, quella del 2011. Diciamo, nel succo, diciamo, la cosa principale è che elimina l'abilitazione scientifica nazionale, la SN, che è il sistema con cui tutto il precariato universitario prova, o diciamo approvato da post legge Gelmini del 2011, a entrare di ruolo, comunque con un contratto un po' meno precario all'interno dell'università. Ovviamente questa riforma è stata duramente criticata sia dalle opposizioni che da diverse associazioni e sindacati universitari, anche se non c'è ancora un grosso dibattito in merito. Probabilmente avvicinandoci verso l'estate e l'epurazione di quasi 10.000 precari e precarie dell'ultimo anno, ha fatto sì che anche un po' il dibattito sia affievolissimo, ma è importante, almeno diciamo in questa prima fase, prima della pausa estiva, almeno capire bene di che cosa, in che cosa consiste questa riforma e perché è così grave. Come funzionava fino a in come funziona prima dell'introduzione di questa legge? Esiste questa abilitazione scientifica nazionale, che è un'abilitazione, diciamo un sistema di valutazione nazionale che si ottiene superando una serie di soglie bibliometriche, quindi rispetto al numero di pubblicazioni e numero di citazioni che viene stabilito a livello ministeriale, che diciamo precarie possono richiedere per, diciamo, poter entrare all'interno dell'università. Questo non è un passaggio necessario, ma non dà assolutamente il diritto di essere assunte o assunti, ma semplicemente di poter partecipare alle procedure bandite dai singoli atenei. Eliminando questa abilitazione scientifica nazionale, l'obiettivo del governo è, a quanto dicono, spegnere l'aspettativa, non dare false speranze rispetto all'immissione di ruolo delle decine di migliaia appunto di precari e precarie che negli anni hanno di fatto ottenuto questa ASN. L'altro aspetto molto grave di questa riforma è che eliminando questa fase, diciamo, nazionale, si conferiscono pieni poteri alle commissioni locali, restaurando, come li definisce l'articolo del manifesto, i cosiddetti feudi baronali.
1: اي مانيش غدارة يا ناس امي غالي وما نبغي الاضرار.
0: Ma questa riforma del reclutamento, che quindi, come dire, dà potere alle commissioni locali, elimina un passaggio a detta, come dire, per non dare false speranze a precari e precarie, nei fatti appunto garantisce il fatto che i concorsi che poi vengono aperti dai singoli atenei, come dire, vengano automaticamente vinti da persone specifiche, quindi qualunque altra persona faccia domanda a questo bando non avrà nessuna possibilità di entrare di ruolo all'interno di quella università. Ma questo è come dire solo l'ultimo passaggio di una serie di provvedimenti che negli ultimi decenni, ma in particolare da quando abbiamo la nostra amatissima Gelmini, hanno di fatto smantellato completamente il piano dell'università e ha spalancato i portoni, perché le porte erano già aperte, ma ha spalancato i portoni ad una riconversione bellica proprio dell'università pubblica. Sappiamo che la legge di bilancio del 2026 ha ulteriormente rifinanziato l'università, tagliando solo nell'ultimo triennio quasi 1,2 miliardi di euro, e cumulativamente dal 2008 al settore mancano all'appello oltre 16 miliardi. من بعد من بعد من بعد نساني حتى تفكر فيها سمع بهتا وحليبي. Ovviamente a essere sacrificati sull'altare di questa neoliberizzazione sono assegnisti e assegniste, ricercatori e ricercatrici precarie che diciamo sono aumentate dal 2008 al 2024 da 12.000 a 36.000 grazie alla bolla del PNRR e che appunto solo nel 2025 ne sono stati espulse quasi 10.000 persone. Chi invece ha avuto la cosiddetta fortuna, tra molte virgolette, di rimanere all'interno del comparto, diciamo, dell'università e della ricerca, si trova di fronte a una giungla di nuove tipologie contrattuali sempre più precarie, con sempre meno tutele, che sono quelle, diciamo, introdotte dalla riforma universitaria dello scorso giugno. Singolare è che il contratto meno costoso, nel senso che all'università costa meno, poi lo stipendio di precari e precarie è ovviamente sempre una miseria, ma quello che costa meno all'università è quello che ha un vincolo temporale massimo di 6 anni dalla laurea, e quindi quello che suggerisce sempre questo articolo del Manifesto è che si verificherà una sorta di sostituzione generazionale del precariato, per cui chi rimane non sono sicuramente, come dire, tutte quelle componenti che nel corso degli ultimi 15 anni hanno lottato contro la precarietà di questa università neoliberale, quindi confermando anche il motivo dell'eliminazione della SN.

Le ultime due riforme sono che il Ministero ha commissariato l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario della Ricerca, che è quello che ripartisce i finanziamenti tra atenei, rimarcando ancora di più la differenza tra gli atenei di serie A e di serie B, che peraltro sono, hanno una distinzione netta tra nord e sud, casualmente. E in ultimo è in cantiere la riforma della governance delle università, che prevede la nomina di un membro governativo all'interno dei consigli di amministrazione, e che giace alla Camera come sotto forma di disegno di legge del cosiddetto contrasto all'antisemitismo, che ovviamente porterà ad un'ulteriore militarizzazione di saperi e atenei, limitando sempre di più la libertà di chi cerca di studio, e ovviamente poi le mobilitazioni che ci sono sia contro il genocidio, ma in generale diciamo contro tutto questo processo di privatizzazione, aziendalizzazione e militarizzazione dell'università.

0: 10:35. Intanto dovremmo essere in collegamento con una compagna da Cagliari. Ci senti?
1: Sì, ciao.
0: Benissimo. Buongiorno. Allora, così possiamo introdurre il tema, essendo sicure e sicuri che tu sia ancora in diretta. Allora, ci spostiamo, stavamo parlando, per chi si fosse sintonizzato o sintonizzata ora, abbiamo fatto un quadro su le ultime riforme tra TFR e riforme universitarie. Adesso cambiamo completamente di tema e ci spostiamo in Sardegna, dove nelle scorse settimane a Calafinanza, che è un tratto di costa della Gallura di fronte all'isola di Tavolare in Sardegna, diciamo, è stata al centro della mobilitazione dal basso che si è opposta al progetto cosiddetto Tavolara Bay, che è questo progetto promosso dalla società italo-brasiliana proprio Tavolara Bay SRL, che prevede, o meglio prevedeva, la realizzazione di un cosiddetto glamping, che è una parola che io ho imparato ieri, che cosa significa, un tipo una specie di campeggio di lusso, una cosa di questo tipo, o comunque
2: un incrocio fra glamour e camping.
0: Ah, un incrocio tra glamour e camping, ok. Comunque, diciamo, questo mega resort di lusso all'interno peraltro di un'area naturale protetta. Il progetto aveva ottenuto in via libera attraverso questa procedura straordinaria che è detta ZES unica, che è una procedura accelerata che diciamo consente di scavalcare tutta una serie di strumenti di tutela ambientale e paesaggistica, e proprio da qua è nata questa mobilitazione molto ampia e eterogenea, che poi è culminata, diciamo, qualche giorno fa, il 1° luglio, con una grande mobilitazione proprio lì a Calafinanza. Quindi quello che ti chiederemmo intanto è se ci aiuti a fare un po' la storia del progetto, di questo ennesimo, diciamo, progetto di speculazione e costruzione di resort di lusso, che immaginiamo, come dire, non sia un unicum nella speculazione che soggetti esteri esterni fanno sul territorio sardo, e quindi capire un po' da dove è iniziata e come si è organizzata questa mobilitazione in opposizione al progetto.
1: Sì, certo. Guarda, allora, in realtà è un po' particolare, nel senso questo gruppo brasiliano è un gruppo un po' più ampio. La Tavolara Bay SRL è una società che è stata costituita probabilmente ad hoc per questo progetto da questo gruppo che si chiama JHSF, che è una società brasiliana che però ha anche un'altra sottosocietà che si chiama Fasano, che è una società italiana. Una parte conta di quella costa, in quella costa c'è già una sorta di piccolo resort di questa proprietà. Quello che è successo quindi sostanzialmente è stato che ci sono stati più momenti. C'è stata una prima delibera del comune. Il comune di quella zona si chiama Loiri Porto San Paolo, ha fatto una delibera, insomma, per modificare la destinazione d'uso dell'area, quindi quella zona, diciamo, quella parte di costa è considerata area protetta, è stata, insomma, fatta questa delibera dal comune per rendere la zona edificabile. A seguire da questa delibera, che comprendeva che è una delibera 50, poi esiste anche la delibera 58 e un'altra delibera ancora sempre del comune, che non è stata però ancora abrogata e che riguarda delle altre parti limitrofe di quella costa, quindi in realtà non è ancora stata ritirata completamente l'autorizzazione del progetto, giusto per piccola informazione, nel senso che poi è stata appunto ritirata solo una parte, e quindi per cambiarlo appunto da zona protetta a zona edificabile. Quello che è successo poi con la questione della ZES, sì, appunto, è stato che il governo ha dato l'autorizzazione per l'autorizzazione unica, si sì, prevede appunto il poter bypassare tutta una serie di passaggi legali e amministrativi, e li riunisce tutti in un unico atto per accelerare appunto questo genere di progetti. Questo progetto qua, quindi, dicevo, comunque questo progetto di Tavolara Bay sostanzialmente comprende il fatto di allargare un resort che già esiste, cioè una parte di questa società ha già un resort in quella zona, proprio lì vicino a Cala Finanza, che poi è dove si è tenuta la mobilitazione il 1 luglio. Si tratta fondamentalmente, la richiesta era quella proprio di un, cioè sarebbe stato un progetto gigantesco, perché al di là non solamente delle strutture del cosiddetto glamping, ma poi anche ci sarebbero state un'edificazione di più ville e più parti di alberghi, campi da golf. Insomma, sarebbe stato proprio un progetto che andava ad impattare su una parte molto rilevante della costa. Quella zona poi in particolare della Gallura, del nord della Sardegna è particolarmente turistificata, nel senso ci sono tantissime strutture di questo tipo comuni, sia come quello di Porto San Paolo, sia come tutta una serie di comuni limitrofi, pensiamo anche a San Teodoro, tutta quella zona lì del nord-est della Sardegna. Praticamente vediamo delle piccole cittadine che sono quasi disabitate durante tutto il resto dell'anno e che poi vengono riempite di gente durante invece la stagione turistica. Stiamo parlando proprio di aumenti sostanziali del numero di persone appunto che contiene la città. Stiamo parlando per esempio di città che passano dall'avere 10.000 abitanti ad averne 120.000, più o meno la proporzione è questa. Diciamo che poi, allora, in particolare c'è stato un po' di movimento iniziale sulla questione principalmente ambientale, nel senso che poi appunto è stata vista, credo, un po' sia dall'opinione pubblica che poi da tutta una serie di gruppi e associazioni anche più o meno istituzionali, alcune componenti delle istituzioni locali, comunque il fatto di modificare quella che dovrebbe essere una zona protetta e quindi di tornare indietro, no, su una tutela ambientale che era già esistente, probabilmente è stato questo, no, per appunto autorizzare la costruzione di un progetto così invasivo. Sicuramente è stato un po' questo che ha fatto smuovere inizialmente le acque e le proteste un po' contro questo progetto in particolare, più di tanti altri.
0: E invece la mobilitazione del 1 luglio com'è andata?
1: La mobilitazione del 1 luglio in realtà è andata abbastanza bene. È stata una giornata particolare, c'era veramente tanto tanto caldo, quindi all'inizio era stato chiamato un corteo lungo la strada statale, che però poi alla fine la polizia ha vietato, intanto perché per non intasare quella strada, che è una strada particolarmente trafficata in quella zona, che è la 125. Per quanto riguarda invece, però poi alla fine non è stato fatto neanche, diciamo, forzando la questione, la non autorizzazione, probabilmente anche per una questione di caldo, era veramente una giornata molto difficile. Però è stata una giornata interessante, è andata bene, diciamo, chi ha chiamato un po' questa iniziativa è un gruppo che si chiama SUR, Azioni SUR, è un gruppo che è nato principalmente sui social, come che fa un po' propaganda informativa ed ha delle tendenze, diciamo, esplicitamente indipendentiste. Sulle loro posizioni politiche è difficile dirlo, loro dicono che non ne hanno, mettiamola così. Insomma, era una situazione in realtà molto partecipata, poi alla fine anche al di là di chi l'ha chiamata, nel senso che poi gli organizzatori stessi appunto sono questo gruppo abbastanza

riuscire ad arrivare davanti alla spiaggia, appunto, di Calafinanza e nella spiaggia, perché appunto il resort che c'è adesso, nonostante sia particolarmente piccolo, cioè è abbastanza piccolino, però blocca completamente l'ingresso alla spiaggia, perché hanno loro la proprietà del terreno su cui è costruita la strada, quindi una parte, quindi alla polizia è bastato, insomma, bloccare una piccola parte di strada col cancello di proprietà del resort e mettere qualche macchina, però poi la gente è riuscita comunque a passare dal lato della spiaggia, li hanno un po' aggirati e quindi si è fatto un presidio lì. Adesso in questo momento, appunto, come dicevo prima, siccome non è stata appunto annullata la prima delibera che modificava la destinazione d'uso dell'area, ma non la seconda, che riguardava appunto sempre altri punti della stessa zona, ci sono alcune persone, in realtà alcune che fanno parte probabilmente di questa di questo gruppo, di questa sorta di associazione che vi dicevo prima, che ha fatto appunto la chiamata alla manifestazione con probabilmente anche altre persone solidali che abitano in quella zona, che stanno portando avanti un presidio permanente lì in quella spiaggia. Al di là di questo, sì, diciamo, è stata una giornata interessante un po' perché, vabbè, mancava un po' completamente di chiarezza ideologica, quindi c'era un po' una varia gente che non si conosceva, appunto veniva da tutte le parti della Sardegna, quindi ci sono stati chiaramente diversi momenti anche di scontro interno, però comunque si sono risolti in una determinata maniera, ecco, non so come dire, con la convivenza pacifica di quelle che potevano essere le varie istanze presenti. Dicevo, sì, poi dopo questo momento qua c'è stato anche un momento in cui si è riusciti ad invadere un po' la parte del una parte, insomma, proprio del resort che c'è già, quindi comunque secondo me c'è stata una buona propensione anche da parte delle persone di spingersi un pochino oltre. C'erano diverse anime, nel senso che principalmente appunto il gruppo che ha chiamato questa manifestazione ha delle tendenze indipendentiste e quindi chiaramente la componente più diciamo più massiccia a livello proprio di rivendicazione politica, di identificazione politica chiara, era quella appunto era quella indipendentista. Diciamo che, allora, per me è sempre abbastanza interessante quando in questi momenti si riesce in qualche maniera ad evadere da quelle che sono le imposizioni, no? Un po' delle forze dell'ordine, soprattutto quando questa cosa succede in maniera così molto spontanea, diciamo, e disorganizzata. Io li trovo sempre come dei momenti abbastanza interessanti e quindi questo secondo me è un po' la cosa migliore. Poi dopodiché sicuramente successivamente a questa parte della giornata si è andati davanti al comune, da lì, insomma, c'è stato un momento, un po' un piccolo presidio anche davanti al comune di Porto San Paolo. Chiaramente lì la giornata un po' si spegne, ecco, finisce appunto in quella dimensione rivendicativa in cui si va a richiedere fondamentalmente l'annullamento di un'altra delibera. Sicuramente penso che abbia anche influito sul ritiro di queste delibere qua il fatto che ci sia stata una grossa mobilitazione popolare, e poi ovviamente anche il fatto che ci siano poi... Era veramente una, diciamo, la modifica di un'area protetta comunque è abbastanza particolare come tipologia di azione, appunto, per poi bypassare tutta una serie di vincoli a tutela dell'ambiente. Dopodiché, appunto, quello che volevo dire appunto sulla

0: sulla mobilitazione di per sé, secondo me c'era un grande sentimento un pochino anche di rivalsa, che era abbastanza interessante. C'erano molti ragazzi giovani, alcuni dei discorsi che un po' prendevano di più quando magari qualcuno di loro parlava al megafono, riguardavano anche il fatto che appunto tutti questi grandi progetti turistici, questi resort, la retorica è che portano lavoro sull'isola, però in realtà poi portano tendenzialmente lavoro sottopagato, lavoro precario, poi, perché alla fine quello stagionale è abbastanza precario come lavoro, considerando la maggior parte delle persone di quelle zone lavora 6 mesi l'anno e non lavora più gli altri 6 mesi, e quei 6 mesi l'anno comunque non si può dire che portino della ricchezza, cioè si lavora 7 giorni su 7, si lavora 12 ore al giorno, e quindi questo, diciamo, non basta più, no, per attecchire, cioè per far attecchire appunto la retorica del fatto che il turismo porta ricchezza, porta lavoro. E questo era abbastanza interessante, cioè nessuno si scagliava contro questa visione della questione turistica in quel contesto, non ci sono stati conflitti su questa visione della cosa, che ogni tanto capitano, quindi secondo me questo è stato anche abbastanza interessante da guardare. Poi chiaramente appunto la rivendicazione della propria terra, del proprio spazio, e quindi dire del volerlo tutelare da una dimensione di speculazione, sicuramente poi non so quanto abbia influito poi il fatto che si trattasse di una società estera, ma comunque in realtà appunto parte di quella società ha le sue sedi in Italia, quindi
1: certo.
0: Non penso che quello fosse un punto particolarmente nel senso, da un punto di vista retorico lo era, però credo che se si fosse trattato di comunque una grossa azienda sempre italiana non sarebbe cambiato granché nella visione delle cose. Poi magari mi sbaglio.
1: Beh, certo, anche perché, come dire, tra resort di lusso, speculazione variegata, zone a demanio militare, penso che, come dire, non ci sia luogo più emblematico, e quindi ovviamente, come dire, poi la risposta popolare si poggia anche su, immagino, anni e decenni di mobilitazione per evitare anche appunto tutta la parte di utilizzo della Sardegna come colonia penale, come luogo di appunto sperimentazione militare, speculazione tra aziende estere e interne. Quindi sicuramente, come dire, siamo molto contenti di sentire che ci fosse una partecipazione popolare molto variegata, molto eterogenea, che anche diverse, come dire, istanze, dal precariato al lavoro, allo sfruttamento del lavoro stagionale, alle istanze più, diciamo, di stampo ambientalista, siano riuscite, come dire, a coesistere poi in una piazza che si è anche slanciata, come dire, a non appropriarsi, diciamo, anche di spazi di lotta anche fisici, al di là poi delle richieste della procura, ecco. Io ti chiedo, se non hai niente da aggiungere, noi chiuderemmo, che siamo un po' a corto di tempo, magari se vuoi lanciare qualche canale per seguire qualche informazione.
0: Allora, in questo momento in realtà, se si vuole un po' seguire quello che stanno facendo i ragazzi di questo gruppo, c'è cioè la loro pagina, poi in realtà oppure c'è la pagina dei ragazzi giovani di Unigicom, probabilmente Unigicom Sassari, sono dei ragazzi giovani della rete antifascista che adesso hanno un po' di sedi in giro per la Sardegna, quindi loro stanno seguendo un po' di più la questione. Se no, chiaramente ci sono anche le varie notizie, insomma, per il momento le notizie sui giornali si sono un po' fermate sulla questione, dicendo che è stato revocato tutto, sì, quindi sì, va tutto bene, insomma, si vedrà.
1: Come al solito. Bene, io ti ringrazio tanto allora, e a risentirci qualora ci dovessero essere appunto aggiornamenti. I microfoni di Radio Blackout sono sempre a disposizione.
0: Grazie mille.
1: Grazie mille, ciao, buona giornata. Ciao.

0: In chiusura di questa info del lunedì mattina ci stavamo ascoltando Sophie Tucker, Amadou e Marianne Moncherie, un remix di una canzone già bella di per sé, ma questo remix è molto carico, ci aiuta questo lunedì mattina con questi 1250 gradi che ci accompagneranno per tutta la settimana. Vi diamo l'agenda degli appuntamenti di questa settimana. Partendo proprio da questa mattina, in cui dalle 9:30 c'è un presidio di fronte al tribunale, perché proprio oggi è ripartita la fase dibattimentale del processo d'appello a carico delle imputate e degli imputati del Movimento Notav, del Centro Sociale Ascatasuna e dello Spazio Popolare Neruda, in merito al processo sovrano. Verranno risentiti alcuni testimoni della difesa. E questa di oggi sarà l'ultima udienza prima della pausa estiva, durerà tutto il giorno, quindi i compagni invitano a raggiungere il presidio, diciamo, in qualunque momento della giornata per portare solidarietà. L'accusa per 16 persone è di associazione a delinquere per aver partecipato alle lotte sociali ambientali che hanno animato tra Torino e la Valle di Susa, quindi appunto sono in presidio davanti al tribunale per chi volesse raggiungere il presidio, altrimenti l'udienza è all'interno dell'aula Maxi 2 dentro al tribunale. Passiamo all'agenda degli appuntamenti.
1: Allora, agenda degli appuntamenti, questo lunedì al Gabrio, incontro di mutuo aiuto trans, e poi passiamo a domani, cena sociale di quartiere Grab a Piazza Fioroni, e mercoledì ci sarà la solita apertura di Porfido.
0: E poi, sempre mercoledì 8 luglio, c'è una chiamata, barriera è antifascista ed è antirazzista. Diamo una risposta agli slogan fascisti e razzisti che non devono avere spazio né qui né altrove. In particolare mercoledì alle ore 20:30 in largo Giulio Cesare c'è una chiamata per tutti i residenti, commercianti e comitati di Barriera di Milano da parte di gruppi neofascisti che alimentano, come sappiamo, tutta la varia propaganda fascista e razzista. In particolare in diversi gruppi Facebook di Barriera è stata lanciata appunto questa chiamata contro degrado e delinquenza, con i soliti slogan che appunto nascondono soluzioni razziste legate alle deportazioni. Il comunicato invece dice come vivere in Barriera di Milano significhi fare i conti quotidianamente con l'isolamento imposto da una società che ci toglie tutto, dalla sanità alle case, al lavoro, alla scuola, e che vuole creare un nemico interno, solitamente persone migranti o persone povere, contro cui scagliare tutta la nostra rabbia, e così il potere, così che il potere e i responsabili veri rimangano impuniti. I gruppi che lanciano questo appuntamento sono soliti fotografare le scene che si vedono appunto, che si mostrano nei vari quartieri di povertà, abbandono, sofferenza e solitudine che si vedono nelle scale di quartiere, dando però la colpa a chi vive queste situazioni, come vedendo come unica soluzione la loro deportazione, l'allontanamento, il carcere, il CPR, il TSO e tutta una serie di altre pratiche securitarie e di stampo fortemente razziste. Di fronte a tutto questo le persone sono state terrorizzate da giornali, politici e media, e che non si guarda più in faccia nessuno, e richiedono solo una sicurezza basata sull'esclusione, l'isolamento e la tranquillità di chi fa il suo dovere, un dovere fatto di lavorare, consumare, produrre e niente di più, niente di meno.
1: E invece bisogna rispondere a questi discorsi razzisti, semplicistici e pieni di odio con una contromanifestazione che possa rispondere alle banalità che verranno scandite a suon di tricolori e inno d'Italia, con cui si vuole sottolineare la loro idea di nazione basata sull'essere bianchi, ma non solo, borghesi, assoggettati al lavoro e alle leggi di uno Stato che in realtà li odia. In Barriera è possibile vedere il risultato delle politiche razziste, capitaliste e securitarie e l'effetto che hanno sulla vita delle persone, mentre c'è chi crede che passeggiare con un tricolore sia incominciare a sentirsi sicuri. Noi esigiamo invece case accessibili, sanità pubblica gratuita, servizi, e insomma la sicurezza è ben altro, la sicurezza è anche la sicurezza sociale, e ci sentiremo al sicuro solo quando ogni persona avrà una vita dignitosa, un tetto sulla testa, una rete di persone che la circondano, barriera e di chi la viva e la vive. E quindi l'appuntamento è alle 20 in piazza Fioroni per dare una risposta diversa agli slogan fascisti e razzisti che non devono avere spazio né in barriera né altrove.
0: E quindi siamo arrivati alla fine della nostra mattinata informativa. Le mattinate informative continuano non proprio tutti i giorni perché stiamo avvicinando alla fase estiva, ma in queste settimane comunque ci saranno almeno 2 o 3 mattinate informative nel corso della settimana. Restate sintonizzate e sintonizzati sempre dalle 9 alle 11.
1: Vi lasciamo in compagnia di Bello come una prigione che brucia, che trasmetterà, anche se non ci sarà, la voce che voi generalmente conoscete.
0: Buona giornata a tutti e a tutte.

E cominciamo subito con la sigla di Bello come una prigione che brucia per proseguire gli approfondimenti mattutini di Radio Blackout sui 105-250 dell'Etere Torinese. That's what torture.

E a proposito di prigioni che bruciano mentre sfuma la sigla di questa trasmissione, vogliamo ricordare qualche notizia di questi giorni.

Sempre col pensiero a chi ci ascolta da un luogo, una condizione di privazione della libertà. Dicevamo, è appunto notizia di questi giorni il tentativo di evasione nel carcere di Enna, che è avvenuto nell'ambito di una protesta in cui hanno partecipato 120 prigionieri del suddetto carcere. Una rivolta replessa dall'intervento delle forze dell'ordine, anche dai nuovi reparti del GIO messi a punto l'anno scorso su ispirazione delle teste di cuoio francesi. Un dispositivo repressivo a cui abbiamo dedicato tante parole su questi canali. Ma al di là delle varie mosse dello Stato per governare le carceri in questa fase storica, ci fa anche riflettere come l'anno scorso sia stato il primo anno in cui le proteste collettive hanno superato il numero delle proteste individuali all'interno delle carceri italiane, e di come sia in notevole aumento anche il numero dei tentativi di evasione. Il che evidenzia una certa crisi del carcere premiale, così come è esistito in questa fase storica dall'84 in avanti. Sputnik 2. Laica. Ne parleremo anche commentando il report annuale di Antigone, che è sempre una fonte di ispirazione per chiunque si interessi delle questioni anticarcerarie. Questo se avremo tempo, anche per parlare di un aspetto della riorganizzazione delle colonie penali italiane per quanto riguarda il sistema del 41 bis, il sistema del carcere duro.

altre notizie degli scorsi giorni, proprio per quanto riguarda la mobilitazione contro il 41 bis che ha animato gli anni scorsi, ci dispiace sapere che è stato respinto il reclamo della difesa con cui Cospito aveva chiesto di al Tribunale di Sorveglianza di Roma di non proseguire la sua permanenza all'interno del regime di 41 bis, mentre invece il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato il reclamo presentato dal difensore, l'avvocato Flavio Rossi Albertini, contro la decisione del Ministero della Giustizia di rinnovare per altri 2 anni il 41 bis per l'anarchico. Tutti assolti invece i 6 attivisti a processo per fatti contestati rispetto al danneggiamento di alcuni ripetitori nel bolognese e il blitz nella chiesa sempre nel lontano ma non troppo 2023 all'interno delle mobilitazioni contro il 41 bis.

Vedremo quindi se avremo tempo di approfondire questi aspetti e quindi la riorganizzazione del carcere duro che sta tentando di portare avanti lo Stato, a cui aveva dato forte impulso l'ex sottosegretario alla sicurezza Delmastro, ma comunque portato avanti da questo governo con o senza di lui. Un progetto, un'operazione denominato Kairos. Ma come vi dicevo, vedremo se ci rimarrà tempo per parlare anche di questo, perché in realtà oggi vorremmo dedicare gran parte della trasmissione per parlare di tutti quei movimenti interni all'Accademia e alle istituzioni educative, quindi anche delle scuole pubbliche italiane e non, che hanno come centro delle proprie rivendicazioni la possibilità di aprire dei canali formali di obiezione di coscienza rispetto all'imperio dell'innovazione tecnologica, sia in ambito bellico che non, anche se ormai per il mondo in cui viviamo è molto difficile definire anche quello che è un ambito militare, quello che è un ambito civile. Abbiamo quindi diverse interviste con cui parleremo un po' in generale dell'arruolamento, del tentativo di arruolamento sistemico delle istituzioni accademiche ed educative da parte dello Stato nel suo macchinario, nella sua macchina di produzione di innovazione bellica. Partiremo quindi intervistando Stefano Barale, che già avevamo sentito qualche mese fa su questi canali, ma non avevamo avuto così tanto tempo di approfondire con lui l'appello che aveva contribuito ad animare contro l'adozione dell'intelligenza artificiale generativa in ambito scolastico. Cogliamo l'occasione quindi di riprendere questi discorsi per commentare il decreto legge che è stato approvato lo scorso 10 giugno, la legge 132/2025, che sostanzialmente recepisce la normativa europea in Italia, il cosiddetto AI Act.

E quindi, insomma, parleremo inizialmente con Stefano Barale per commentare il decreto legge appena approvato. Vi metto un po' di musica giusto per preparare la telefonata e ci risentiamo subitissimo qua sui 102 250.

0: Stefano, sei qua con noi, ci senti? Sei in linea, eccoci qua. Allora, chiedo un po', chiedo scusa perché c'era un attimo da capire questa nuova disposizione dei telefoni. Comunque dovremmo essere in collegamento con Stefano che è qui con noi, giusto? Mi confermi, ci senti?
1: Ci sono.
0: Eccoci qua. Allora, abbiamo capito l'arcano funzionamento dei nuovi telefoni cordless di Radio Blackout, quindi direi che possiamo cominciare a questa intervista. Io un po' ho introdotto l'argomento, ci eravamo già sentiti nei mesi scorsi e, perché volevamo un po' commentare insieme a te un appello che avevi contribuito ad animare. Intanto magari ti chiedo un po' di ricordarci, anche per rinfrescare la memoria a chi ci ascolta, insomma, cosa era partito, in cosa si era voluto in quel momento la mobilitazione che avevate provato a portare avanti di opposizione all'ingresso acritico e massiccio dell'intelligenza artificiale generativa nelle scuole.
1: Sì, beh, la cosa è partita, diciamo, con tempo, quando ancora non si parlava così tanto di questa questione, nel 2025, che sembra, con i tempi di questa pressione di marketing che sembra un milione d'anni fa. Sì, noi avevamo già capito che la direzione che avrebbe preso questa cosa era quella di sostanzialmente spingere nella scuola ad ogni costo delle macchine per insegnare basate sui large language model, e quindi abbiamo provato a sensibilizzare colleghi e famiglie e anche allievi, in realtà, attorno al fatto che questa non solo è una pessima idea, ma è un'idea vecchia. Vecchia come il cucco, perché di fatto si tratta della riproposizione dei vecchi sogni bislacchi di Skinner e degli altri, del comportamentismo, quindi roba vecchia di 100 anni. Quindi è partito questo appello, per l'appunto, a entrare dentro le questioni e non essere superficiali nell'adozione, ma nel frattempo chiaramente il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha proceduto a passi da gigante, prima con una sperimentazione cosiddetta fatta in pochissime classi, credo 4 se ricordo bene, poi i risultati di questa sperimentazione non sono disponibili al momento al pubblico. Abbiamo provato, credo che un giornalista di Alta Economia abbia anche provato a fare una richiesta di accesso, comunque abbia anche scritto, ecco, diciamo, amichevolmente, dicendo: ma si può vedere questi risultati non ci sono al momento, però in compenso ci sono il DM166 con allegate linee guida per l'introduzione dell'intelligenza artificiale a scuola, e nell'ultimo proprio scorcio di questo anno scolastico bollente, con aule a 40 gradi, con i professori che svengono, bambini che si sentono male, no? Perché questo, se non abbiamo tempo né soldi di occuparci di queste quisquiglie, tipo che abbiamo degli edifici assolutamente inadatti, non dico a fare lezione come si vorrebbe a luglio, ma neanche a giugno, visto il cambiamento climatico, e i collegi docenti di un sacco di scuole d'Italia hanno cominciato a approvare dei regolamenti per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nella scuola, e dei programmi di formazione, virgolette, obbligatori, che obbligatori ovviamente non sono, perché questo non prevede il contratto nazionale, contratto collettivo nazionale, ma che vengono fatti approvare i collegi docenti, e da quel momento lì, insomma, diventano vincolanti, a meno che qualcuno non sappia presentare una mozione metodologica di minoranza, e quindi dire: noi vogliamo formarci altrimenti, noi vogliamo fare un altro tipo di didattica che non preveda questo utilizzo di questa intelligenza artificiale. Questa era una delle cose che sottolineavamo nell'appello originale. Attorno a questo appello si è raccolto un gruppetto di docenti e genitori sparsi un po' per tutta Italia, e questo ha fatto poi piano piano crescere, come dire, anche l'interesse attorno a questa cosa. Il lavoro che è stato fatto si trova su un sito che si chiama IA Basta, non con la I se non con la I, come IA Basta, anche Basta, .ghost come fantasma, .io, e lì trovate quello che è stato fatto fino adesso, vari convegni, insomma, materiali, eccetera.
2: Ciao Stefano, quello che, che ci racconti mi fa venire in mente di un appello lanciato da un gruppo francese, l'Atelier d'Ecologie Politique di Tolosa, un laboratorio di ecologia politica, che a fine novembre dell'anno scorso hanno lanciato questo appello chiamato Davanti, la traduzione è Davanti all'intelligenza artificiale generativa, l'obiezione di coscienza. Ed è un appello in cui appunto è partito a novembre del 2025, ma sta aumentando il numero di firmatari, che inizia così: dice: noi membri dell'Istituzione Superiore della Ricerca e dell'Istruzione Nazionale dichiariamo di avere una posizione di obiezione di coscienza alla diffusione di tecnologie di intelligenza artificiale generativa nelle nostre istituzioni. La coscienza si riferisce al rifiuto individuale ma anche collettivo nella misura in cui è condivisa pubblicamente di prendere parte a un'attività che si percepisce come incompatibile con i valori fondamentali. E questo appello appunto ha portato all'inizio dell'uso di un'etichetta chiamata senza IA generativa, che sta venendo usata in Francia per esempio anche da delle riviste per indicare che rifiutano di utilizzare l'intelligenza artificiale generativa nei loro articoli, nelle loro immagini, e anche all'inizio di un'indagine dal basso sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'istruzione scolastica. Ci chiedevamo, avete contatti con questi gruppi francesi?
1: Non abbiamo contatti con questi gruppi francesi, ci so che ci sono diversi appelli, ci sono seguiti anche al nostro diversi altri appelli, l'ultimo in ordine di tempo è stato un appello lanciato da due professori universitari italiani che sono il professor Quattrociocchi e il professor Enrico Nardelli. Nardelli è noto insomma per un lunghissimo lavoro sulla didattica dell'informatica e le cose che ha scritto, i libri che ha scritto e i programmi di formazione che ha sviluppato lungo gli anni sono, come dire, un po' una pietra miliare per noi. Io insegno informatica, insomma, io sono cresciuto nella scia del lavoro di Nardelli, che invitano a smetterla di raccontare le favole al pubblico. No, questo appello era in modo specifico perché si comincia a parlare di questa tecnologia in una maniera un po' più realistica. Ho visto per esperienza che aiuta tantissimo a focalizzare la discussione in maniera più produttiva e meno delirante, e chiamare le cose col loro nome. Cioè, questa roba è un software che pretende di essere intelligente, quindi software di pretesa intelligenza, come dice anche Stallman, secondo me aiuta, è un software. No, stiamo parlando di un software, perché la prima cosa che succede a parlare di sta roba è che cominciamo a immaginarci delle robe che non ci sono, no? E quindi il dibattito viene portato al delirio e non si discute delle cose che succedono qui, ora, nel mondo reale.
2: Certo.
1: Oltre a questo c'è stato un appello di nuovo di accademici a livello internazionale che è partito, non mi ricordo se in Australia o negli Stati Uniti, e che conta ormai quasi 2000 firme. Sono più cose forse di livello accademico che non di livello della scuola, ma so che c'è una resistenza negli Stati Uniti anche perché là questa cosa delle macchine per insegnare è molto spinta, c'è per l'appunto tutta la tradizione skinneriana. Quindi ci sono diversi comitati dei genitori che si sono organizzati per rallentare o bloccare o rifiutare l'utilizzo delle macchine per insegnare basate sui modelli linguistici nella scuola pubblica e anche in quella privata.
2: Certo, perché quello che racconti quando dici che è un software, in altre parole, è il fatto che questi modelli sono modelli di linguaggio e non modelli di sapere, quindi che sono capaci di riprodurre correlazioni nella struttura linguistica dei testi, ma non è che siano modelli che di per sé hanno una conoscenza, né sanno ripescare da dove questa conoscenza viene. E forse una questione è che questo tema può essere preso con diversi approcci. Un approccio è quello più razionale e efficientista, quindi funzionano, aiutano ad imparare questi modelli. In realtà di studi ce ne sono già vari, mi viene in mente uno ormai che ha quasi 2 anni, pubblicato su PNAS, una rivista di alto impatto, in cui si mostrava che studenti che utilizzavano l'intelligenza artificiale generativa, tutor, erano poi meno capaci di imparare un tema rispetto a quelli che non lo usavano. In sé ci dice che quando viene utilizzata potenzia le capacità, ma di per sé espropria della capacità di imparare nel momento in cui non viene usata. Però forse la molle di argomenti razionali contro l'intelligenza artificiale, anche sull'uso nella scuola, non è la chiave di lettura che più ci aiuta per riuscire a affermare questa distopia in atto.
0: Sì, anche perché al di là di tutti gli argomenti razionali che possiamo fare partendo da una comparazione di quella che è l'intelligenza cosiddetta artificiale e l'intelligenza umana, c'è poi anche un punto fondamentale, che è quello di che genere di umanità viene riprodotta da questa tecnologia, che come ogni tecnologia riontologizza il mondo e ridefinisce anche quella che è l'idea di vita degna che sottosta a una società che viene riprodotta dalla tecnologia. Cioè ho un po' l'impressione che ad oggi, al di là degli argomenti razionali, il mondo si divide tra chi ha e chi non ha un'immediata reazione di angoscia e rifiuto un po' all'adozione di questo tipo di tecnologia, specialmente in ambiti sociali particolarmente densi di relazione. Cioè c'è una specie di intuizione distopica nell'intravedere un mondo in cui gli ambiti più densi di relazione umana vengono sostituiti con una relazione uomo-macchina, in cui sostanzialmente l'essere umano si riduce ad essere un tramite di informazioni prodotte da macchine che comunicano tra loro. Perché poi, se portiamo questa distopia alla sua realizzazione completa, che cominciamo a intravedere anche nel mondo di oggi, questo è quello che succede. Allora vorrei un po' indagare anche insieme a te questa differenza antropologica, cioè che mutazione sociale è avvenuta nel mondo affinché sia indifferente un insegnante, uno psicologo, un musicista, un grafico artificiale oppure umano, secondo te?
1: È una bellissima domanda, questo te l'avevo già detto quando ci siamo sentiti precedentemente. Io credo che questo sia legato, il fatto che ci sia un gruppo di persone non piccolo che non vede questa cosa in maniera angosciosa non gli viene, diciamo così, non gli viene nessun dubbio, è legato ad una ideologia, secondo me, è in qualche modo collegato all'ideologia del dato, cioè a questa idea che il mondo sia perfettamente descrivibile numericamente, che è
0: insomma un po' quello che Heidegger chiamava il pensiero calcolante, no? Te lo dico anche un po' per riprendere un'interessante trasmissione che ho sentito sempre in questa radio, una trasmissione di Macerie su Macerie, magari poi la mettiamo anche nella bibliografia del podcast che produrremo, no? Un po' portava proprio la collega un'idea di comunicazione appiattita su una trasmissione di informazione, e quindi che l'interazione umana anche si possa ridurre a dei dati sostanzialmente.
1: Esatto, il punto fondamentale secondo me è che viene passata questa cosa come Galilei, no? Galilei che dice il mondo è scritto con il linguaggio della matematica, no? E da questo si fa discendere, sbagliando, perché una cosa è dire che il mondo parla il linguaggio della matematica, un'altra cosa è dire come fa il filosofo transumanista intervistato dal Sole 24 Ore l'altro ieri, adesso mi vado a cercare il nome, ma i nomi di questi personaggi mi si cancellano dalla memoria con grande rapidità, poi ti spiego perché.
0: Floridi probabilmente, che
1: no,
0: è sempre
1: peggio,
0: lui,
1: no, è proprio peggio, uno di questi. Okay. È uno di questi transumanisti forti, tipo Bostrom, è del giretto degli amichetti di Bostrom, quindi di quelli che sostengono che le persone di colore sono meno intelligenti in quanto persone di colore, perché sono dei geneticisti, quindi sostanzialmente si rifanno alla tradizione del nazismo, e quindi queste sono le bellezze che ci ammanniscono, ripetate di transumanesimo, no? Questo è il sugo del pensiero. Ecco, questo signore sosteneva che il problema dell'Europa è che dovrebbe obbligare tutti i suoi cittadini a fornire tutti i propri dati, anche quelli biometrici, per obbligo di legge, okay? Quindi con sanzioni cogenti, in modo da poter costruire dei modelli linguistici per la salute che siano perfettamente funzionanti, perché l'unico problema è quella della disponibilità del dato, non che leggendo Turing del 36, quindi basterebbe essere arrivati al 1936, ma questi signori non arrivano neanche al 1936, ci dimostra che non tutto è computabile, non tutto è esprimibile attraverso delle relazioni fra numeretti, e soprattutto il numero, quando si va a discutere di queste cose, non è mai il dato, non è mai grezzo, il dato non parla. Che cosa misuriamo, perché lo misuriamo e come lo misuriamo hanno un effetto drammatico sul risultato della ricerca. Quindi il problema è che questi signori che fanno i filosofi o che fanno gli informatici non sanno niente di epistemologia, non sanno fare scienza, in estrema sintesi.
2: È ben vero che da una parte c'è la datificazione del mondo, che è ciò che ha permesso la base materiale per l'auge dell'applicazione massiva dell'intelligenza artificiale, ma dall'altro c'è anche qualcosa che ha a che vedere con il nostro gusto umano per le relazioni. Cioè c'è una domanda che è: che cosa ci ha fatto perdere il gusto umano per relazionarci? Una domanda che forse non serve andare a centinaia di anni fa, ma anche solo a una settantina di anni fa, per ritrovarci in una situazione in cui probabilmente la proposta di smettere di relazionarci tra umani e relazionarci attraverso una macchina sarebbe stata grottesca o aberrante. Mi viene un paragone che è quello con il cibo. Se adesso noi ci immaginassimo di poter essere corpi tenuti in vita da un sondino, ma non vitali, ci sembrerebbe un'idea orribile, una vita che non avrebbe senso di vivere, perché abbiamo un gusto per il cibo che mangiamo, non è semplicemente fonte di mantenimento in vita. Invece lo stesso non sta avvenendo con le relazioni, cioè l'idea di non relazionarci più con altri umani non è altrettanto aberrante come non relazionarci più col cibo. Quindi è successo qualcosa anche su una scala più breve di tempo, forse anche più reversibile, che ci piacerebbe indagare un po'.
0: Sì, anche perché poi è già attuale tutto questo, non è che è semplicemente una distopia che ci stiamo paranoicamente immaginando, cioè già esistono, pensavo l'1% degli adolescenti americani che afferma di avere una relazione romantica con un'intelligenza artificiale, penso al fatto che dell'esistenza dei death bot, per cui ci sono delle repliche avatar nutrite attraverso tutte le conversazioni di WhatsApp scaricate dai morti, con cui viene continuata di fatto la relazione, secondo chi poi promuove questo tipo di tecnologie con i defunti. Mi viene in mente una ricerca che mi aveva particolarmente colpito dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale

0: intelligenza artificiale, ti sto trasmettendo delle informazioni da un polo all'altro, ma scompare la relazione perché io di fatto non ci sono, io non ti sto dicendo niente, te lo sta dicendo una macchina. E se poi io mi faccio riassumere quello che tu mi scrivi, non ti incontro davvero, non vedo quello che tu mi stai dicendo, non ti vedo di fatto e tu non mi vedi, cioè si perde un po' qualcosa di inafferrabile, un po' una specie di mistero dell'altro, no? Proprio però, riprendendo ancora Heidegger, ora per andare sull'astratto, ma quello che lui chiamava il non essere, il non dell'essere. E quindi forse non dovremmo neanche insistere su argomenti così logici o razionali per spiegare quello che in fondo è un po' una perdita di anima, non saprei bene in che altro modo parlarne. Comunque
1: ritornando un attimo sulla scuola, mi viene in mente relazionato a questo dei chatbot psicologici, mi viene in mente l'intervento che ha fatto Valditara a gennaio-febbraio dell'anno scorso al Next Generation AI, che era la prima grande iniziativa nazionale dedicata all'esplorazione delle potenzialità e implicazioni dell'intelligenza artificiale in ambito formativo. E lì Valditara dice: dobbiamo mettere a disposizione di tutti gli studenti un'app per il supporto psicologico. Creiamo anche un collegamento tra gli studenti per colmare i divari grazie all'intelligenza artificiale. E quindi, quando è che è avvenuta nella scuola la possibilità reale di fare a meno della relazione umana? Io credo che un passaggio, uno snodo fondamentale sono state le politiche restrittive durante la pandemia da Covid-19. Perché ricordo, in quel momento ero supplente in una scuola e era ancora maggioritaria la parte degli insegnanti che si rifiutavano di utilizzare Google Classroom o interfacce digitali per parlare con gli studenti, mentre ora è quasi impossibile sottrarsi. Cosa ne pensi?
2: Ma io non sono così convinto che questo cambiamento sia, come dire, non vedo questo come il meccanismo principale di ingresso di queste tecnologie a scuola. Questo non per negare che questo processo sia in atto a livello sociale, non lo vedo nella scuola italiana, ecco, se devo essere onesto. Vedo altro tipo di meccanismi molto più prosaici, se vogliamo, del genere il fatto che i collegi docenti sono stati prima di tutto moltiplicati, no? Alla creazione degli organi democratici della scuola si facevano 3 collegi docenti all'anno in cui si decidevano delle cose importanti, si facevano queste riunioni, finita lì. Adesso i collegi docenti sono 6, 7, 8 l'anno, se ne fanno uno ogni 5 minuti e sono degli approvifici, al punto che tutti i sindacatoni principali la settimana scorsa hanno approvato questa idea geniale di cancellare i collegi docenti e portarli online, dove ovviamente il dibattito sarà ancora più mediato dal questo non si coglie che un dibattito online non è la stessa cosa di un dibattito dal vivo, soprattutto perché non esiste quello che esiste in ogni dibattito dal vivo, e cioè il tempo davanti alla macchinetta del caffè, la data di gomito con il collega che ti sta di fianco dicendo: no, ma che cosa diavolo stanno dicendo, questa è una stupidaggine, aspetta, troviamoci fuori, parliamo di questa cosa che magari i colleghi hanno provato ma che a noi sembra folle, no? Questo meccanismo, quello della presa per stanchezza, e che questo sì è largamente maggioritario, perché di fronte a questo passaggio c'è stato un sostanziale entusiasmo di massa, cioè finalmente ci leviamo questa grandissima rottura di scatole della democrazia degli organi collegiali e possiamo fare la pasta e il sugo mentre facciamo finta di partecipare al collegio docenti. Questo sicuramente è un meccanismo che c'è, mentre invece, se devo dire, in classe in questo momento quello che vedo sono dei colleghi che fra mille difficoltà, tra mille distopie del sistema, provano ancora, almeno in un importante numero, non so se maggioritario, lo voglio sperare, a fare davvero un lavoro, l'unico vero lavoro di insegnamento.

0: come abbiamo scritto nell'appello, che è la relazione umana. Cioè, la relazione umana è l'unico ingrediente imprescindibile dell'insegnamento e dell'apprendimento, tutto il resto sono ammenicoli, sono nella migliore delle ipotesi un di più. Questo è quello.
1: Tra l'altro, voi avete anche recentemente pubblicato un kit di sopravvivenza all'intelligenza artificiale nella scuola, dove forse immagino sarà anche, non ho avuto tempo di leggermelo, però immagino sarà contenuto anche qualche consiglio rispetto a possibili modalità di sottrazione all'ingresso massiccio di questo genere di tecnologie nella scuola, anche nel, come dire, nella quotidianità.
0: Assolutamente sì. Sì, sì, questo, diciamo che il kit è nato proprio un po' in risposta a questo, a questa ondata di attivismo del MIM che, come dire, spingeva l'approvazione a critica di tutta una serie di dispositivi, come dicevo, dal regolamento, ecco, da questi regolamenti che dicono per 30 pagine vanno avanti a parlare di filosofia facendo dotte citazioni per l'appunto da tutti i filosofi possibili e immaginabili, bla bla bla bla bla, visto, e quindi approviamo l'utilizzo immediato e senza nessun tipo di limite di Gemini dentro Google Suite, di chatbot OpenAI, di Anthropic, di Canva, di qualunque ammennicolo che sia gestito da un'azienda di diritto statunitense, che farà con i dati quello che queste aziende hanno sempre fatto, perché poi questa è la cosa assurda: ci si attacca alla norma, ci si attacca al formato della norma e non si capisce che stiamo parlando di mettere nelle mani di questi attori i dati degli studenti, dei docenti, delle famiglie, quando questi signori GAFAM, queste big tech, sono state beccate con le mani nel sacco a fare delle cose allucinanti con i dati, sono state punite, sono state condannate nella maniera più plateale per aver detto che si sarebbero comportate in maniera attinente alla legge europea, cioè GDPR, ed aver fatto esattamente l'incontrario. Quindi stiamo discutendo del sesso degli angeli, soprattutto poi dopo gli ultimi sviluppi americani, in cui la Corte Suprema ha sostanzialmente demolito l'indipendenza di qualsiasi corpo esterno al governo e al Presidente degli Stati Uniti. Quindi di che cosa stiamo parlando? Del nulla.
2: Quindi, considerando questo spiraglio di luce che vedi tu, che nel corpo insegnanti, se non sono maggioritari, sono comunque molti quelli che cercano di mantenere la relazione umana, vedi possibile un movimento capace di opporsi alle centinaia di milioni di euro che stanno per venire dirottati tra i banchi di scuola per integrare l'intelligenza artificiale generativa?
0: Questa è una bellissima domanda. Io, come giustamente hai detto, mi ritengo un moderato ottimista, non mi piace abbandonarmi alla disperazione, anche perché mi rendo conto che questo è uno dei meccanismi principali con cui si veicola questo tipo di cambiamento nella scuola, cioè spingere la convinzione che tanto non ci possiamo fare niente, cosa ci vuol fare tanto, le cose andranno così comunque. Non è vero, diceva Weizenbaum, non senza di noi, cioè questo tipo di cambiamenti nella scuola non sono possibili senza la nostra collaborazione. Quindi la prima cosa, se noi facciamo mancare la nostra collaborazione, questa cosa non potrà succedere, ok? Quindi questa è la realtà, poiché noi non riusciamo a vederla perché è bombardata da una campagna di marketing potentissima con un sacco di soldi. La cosa più delicata, secondo me, che sta emergendo in questo momento, su cui io invito a fare la massima attenzione, è la nascita di questa proposta che vedo circolare sempre di più e sempre con voce sempre più tonante, della cosiddetta IA per il bene comune. Che cosa vorrebbe dire? Cioè, vorrebbe dire: il problema non sono i modelli linguistici, il problema non è l'intelligenza artificiale di Big Tech, l'importante è usarla bene. Argomento che abbiamo già visto utilizzare con i social media, che era la tornata precedente. rispetto alla quale mi sento di dire che assolutamente non è così. Sono tecnologie, dicevamo fin nell'appello originale, questa intelligenza artificiale con queste modalità, ok? Non è un problema di qualunque software che provi a fare qualunque cosa, il problema è questo software che si chiama Gemini, questo software che si chiama ChatGPT, questo software che si chiama Claude di Anthropic, questo tipo di proposta di utilizzo del software di pretesa intelligenza artificiale è da rigettare in toto. Non ce n'è un utilizzo, non esiste alcun utilizzo positivo di questa cosa, perché questo tipo di tecnologie sono state strutturate per distruggere la relazione umana, sono state strutturate per centralizzare il potere nelle mani di quattro persone, come sta accadendo, sono costruite in quel modo lì. Questo significa che non possiamo fare uso di nessun tipo di machine learning? No, assolutamente no. Possiamo inventarci, e ci sono varie realtà anche a livello italiano che si stanno inventando modi per utilizzare questi strumenti matematici, il machine learning, questo tipo di algoritmi, per costruire delle cose differenti che hanno delle caratteristiche strutturali conviviali inteso come lo intendeva il Moni Vanilli, cioè che non necessitano dell'intermediario esperto e potente per potersi avvicinare alla tecnologia, e sono delle alternative che noi possiamo costruire con lo scotch e con lo spago in casa. Ci sono una grande ricchezza di esperienze, so che per esempio qua a Torino, da noi nella nostra Unito, ci sono un gruppo di ricercatori bravissimi, alcuni sono anche colleghi delle superiori, perché c'è una collaborazione anche fuori dall'Accademia. L'Accademia non è sempre così tutta da gettare via, c'è accademico e accademica all'interno di una struttura che ovviamente è costruita per promuovere il peggio, ma come anche la scuola è costruita per promuovere il peggio, ma ci sono singole persone che stanno facendo dei programmi di educazione a queste tecnologie, per esempio unplugged, cioè vanno a partire dalle elementari, a partire dalle medie, a spiegare come funziona un percettrone, cioè questa struttura che sta alla base della cosiddetta IA generativa, utilizzando alle elementari i giochi della Percetti, utilizzando alle superiori dei software liberi sviluppati autonomamente. C'è vita fuori dalle big tech, c'è una vita molto ricca, non abbiamo nessun bisogno di utilizzare quegli aggeggi lì che sono insostenibili dal punto di vista sociale, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista politico, da ogni punto di vista. Non c'è un solo punto di vista da cui siano sostenibili, sono l'insostenibilità fatta tecnologia. Possiamo benissimo fare machine learning, possiamo benissimo costruire modelli linguistici molto più vicini e molto più specializzati per fare quello che ci interessa di fare, e quello che ci interessa di fare è la qualunque. Esiste una grandissima varietà, è questione di volerci mettere a questa impresa, avere voglia di restare vivi, restare vive e creare, questo è.
2: Sì, sarebbero poi cose molto diverse, perché questi algoritmi hanno la loro potenza, basano la loro potenza sulla possibilità di infrastrutture interconnesse su scala globale, che non hanno alcuna possibilità di convivialità. Quindi sarebbe proprio altro, forse, quello che potrebbe uscire da queste possibilità telli e cuci. Mi viene da dire, quindi, occhio a chi dice che l'intelligenza artificiale può essere un bene comune, e da lanciare un invito pieno di speranza che gli insegnanti siano capaci di far fronte a questa pioggia di fondi che andrà contro la loro relazione con gli studenti e le studentesse.
1: Certo, perché poi in istituzioni create per promuovere il peggio, poi dentro ci sono sempre gli individui e gli individui che si parlano. Poi, insomma, ecco, questo anche ci fa riflettere anche sul potenziale distopico di queste tecnologie, in cui nel momento nel quale davvero gli esseri umani dovessero diventare strumento e tramite per una comunicazione tra macchine, perché poi l'intelligenza diventa unica e quindi anche l'individuo scompare. Comunque, senti, proprio in chiusura, in 30 secondi, se ce la fai, anche un po' perché l'avevamo promesso e poi ci siamo persi, se puoi darci un commento molto veloce su quello che è il decreto del mese scorso, un po' per capire anche che tipo di, se cambia quello che nella tua intuizione l'idea di scuola promossa da questo governo, cioè se tutto va secondo il loro piano, che genere di didattica ti aspetti? Davvero velocissimo, in 30 secondi se ci riesci.
0: È una bella impresa, nel senso che leggere nel cervello di questi signori è veramente, secondo me non ce l'hanno un'idea di scuola, la dico proprio brutale, non hanno nessuna idea di scuola, l'unica idea che hanno è che gli piacciono i soldoni, come a tutti piacciono, hanno ricevuto sollecitazioni da parte di queste imprese che sono da un lato disperate per avere un ritorno sull'investimento di una tecnologia che non serve a niente, una tecnologia che è alla disperata ricerca di un problema da risolvere, perché di problemi ne crea infinitamente più di quanti ne risolva, e Valditara e gli altri sono sostanzialmente alla ricerca di compiacere questa necessità. Il decreto va in questa direzione, cioè di fare una spinta autoritaria all'utilizzo forzato di questa roba, fondata su cose che non hanno alcuna fondatezza scientifica e sostanzialmente propaganda ideologica, che dice che l'intelligenza artificiale rivoluzionerà la scuola, che le macchine per insegnare sono meravigliose, che è un potenziatore del lavoro del docente piuttosto che dell'allievo, e del docente in modo particolare, utilizzando queste cose, avrà tanto tempo libero in più, e questo è un argomento con cui cercano di sostanzialmente irretire i colleghi e le colleghe, che sono stracolmi di lavoro e sono già come dire, sotto perenne stress da parte del sistema. Questo è, secondo me, non c'è un progetto, e tant'è che questa cosa va avanti all'interno di governi di destra e di sinistra cosiddetti da Berlinguer almeno, cioè questo dell'intelligenza artificiale è l'ultima puntata di un romanzo molto lungo.
1: Sì, un processo simile a quello che è già avvenuto, forse un po' più avanti in quello che è l'ambito sanitario, tutta questa digitalizzazione dell'esistente. E ti ringraziamo come al solito per essere stato con noi, per aver dialogato con noi, Stefano, e noi continuiamo con le prossime interviste, che insomma, sempre relative a possibilità e strumenti di diserzione e di sottrazione agli imperativi di innovazione tecnologica all'interno delle istituzioni accademiche ed educative. Nel frattempo noi mettiamo un po' di musica per rifiatare un po', e davvero ti salutiamo e ringraziamo per essere stato con noi. Ci risentiamo a presto, anche tu tienici aggiornati. Grazie rispetto alle prossime evoluzioni del movimento che state creando.
0: Grazie mille.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao, arrivederci.

0: Continuiamo a parlare del processo di allineamento degli istituti di istruzione al Tecnomondo, partendo da una prospettiva un po' diversa. Parleremo con Pietro, che ci racconterà come del suo contatto che ha avuto, o del contatto che ha subito da parte dei servizi segreti italiani, che provavano proprio a fare sponda sulla sua partecipazione in ambito lavorativo all'Accademia, e da lì partiremo a parlare di vari altri discorsi.
1: Sì, Pietro, grazie per essere con noi. Intanto, se vuoi darci un po' anche per permettere a tutti e tutte chi siano in ascolto di capire come funziona questo genere di contatto e nel caso anche come il caso di muoversi e come insomma ragionarci sopra, se ci puoi un po' raccontare intanto che cosa è successo.
2: Allora, ciao a tutti e tutti, buongiorno. Allora, esatto, riassumo un po' brevemente i fatti, poi magari passo a qualche riflessione un po' di carattere più generale. Allora, io appunto ho subito due avvicinamenti, il primo circa un anno fa, sotto casa dei miei genitori a Modena. Poi c'è stato un altro brevissimo incontro mentre ero con mio padre nei pressi del suo posto di lavoro, ma di pochi secondi, e poi invece un terzo approccio in aeroporto a Bologna ad aprile di quest'anno. In tutti questi casi sono stato approcciato dalla stessa persona, un uomo relativamente giovane, che appunto mi ha approcciato citando la mia esperienza di ricercatore all'estero per quello che io ho capito o intuito essere una specie di lavoro di consulenza sulla critica all'intelligenza artificiale, o almeno così diciamo mi è stata posta. Non mi hanno fornito grandi dettagli su questa cosa, a me sembrava che neanche loro avessero esattamente chiaro che cosa mi stessero, diciamo, mi volessero chiedere, quindi mi sembrava proprio appunto un po' un'esca. In entrambi i casi questa persona insisteva per avere con me un secondo incontro in separata sede in cui poi mi avrebbe detto, diciamo, tutti i dettagli e diciamo fondamentalmente questo. Intervista di, non so se avete anche qualche domanda a voi, però diciamo più o meno. Ma questo sì. Poi è uscito un testo pubblico anche sul consultabile, diciamo.
0: Sì, quindi rimandiamo al testo pubblico che magari metteremo come link nel podcast del programma e ti chiediamo se, cioè, immaginiamo che di questo hai avuto modo di parlarne con chi è a te vicino e se da queste discussioni ne sono emerse delle riflessioni utili magari anche ad altri, perché con questo facciamo anche una chiamata, abbiamo scoperto che non è isolata il contatto da parte dei servizi segreti a carico di persone attive nei movimenti politici, magari se ne potranno, magari non tutte sono diventate pubbliche e quindi invitiamo a che queste diventino pubbliche, magari anche in prossime trasmissioni ne potranno uscire altre se ci verranno raccontate. E quindi ti chiediamo intanto se che riflessioni sono avvenute.
2: Allora, sì, appunto, diciamo, il punto di partenza è che diciamo sono cose che tutti magari sappiamo che possono succedere, almeno in linea teorica, magari qualcuno ne ha sentito parlare, però la mia esperienza è che comunque poi quando ti trovi una persona così sotto casa, io ci sono arrivato comunque abbastanza impreparato e diciamo pur non augurando a nessuno che questa cosa succeda, però diciamo secondo me almeno io sarei felice se il fatto che è successo a me almeno potesse essere utile a fare in modo che altre persone magari ci arrivino un po' più preparate, per cui anche vi ringrazio molto di darmi questo spazio. Allora, la prima cosa che direi è che diciamo è una cosa che tende a farti sentire isolato, per cui è importante contrastare attivamente questo isolamento e i modi diciamo principali sono socializzare la cosa con i propri compagni e compagne, discutere collettivamente di come affrontare la cosa appunto con le persone che ti hanno vicine e poi se ti ritiene è anche importante diciamo rendere noto al movimento un po' più ampio che questa cosa è successa tramite ad esempio un comunicato. L'importanza di socializzare la cosa viene dal fatto che tendenzialmente diciamo ad essere attaccata è la realtà o le realtà che il compagno o la compagna frequentano, no? E questi tentativi indicano diciamo un innalzamento o comunque un livello alto di attenzione nei confronti di queste realtà, per cui diciamo, è importante che le persone che le frequentano e che sono esposte in queste realtà abbiano contezza di questa attenzione. Recentemente parlavo di questa cosa con un compagno e lui mi diceva che secondo lui fatti di questo tipo vanno comunque considerati come fatti repressivi, perché se anche hanno una natura particolare comunque hanno delle conseguenze poi assimilabili a quelle della repressione, diciamo, più classica, per cui è importante, come per i fatti repressivi, penso, diciamo, incassarle e gestirle collettivamente. E quindi secondo me per chi si trova, diciamo, intorno, nelle vicinanze di un episodio di questo tipo, è importante far sentire supportata la persona a cui questa cosa succede, avere contezza del fatto anche che sono cose che possono essere destabilizzanti, cioè generare sentimenti contrastanti, sensi di colpa. E io personalmente, diciamo, mi rendo conto, ne ho sentito parlare in altri casi, ma ho potuto anche sperimentare un po' personalmente, che comunque io ho avuto bisogno di un po' di tempo per elaborare questa cosa, e capisco che sia una cosa, diciamo, pesante da gestire se uno è lasciato da solo a farlo.
1: Certo, anche perché poi effetti non secondari dei tentativi di infiltrazione sono anche proprio l'isolamento e l'introduzione di quel principio di sospetto che poi diventa una bomba a orologeria dentro esatto. I movimenti. Su questo basta vedere anche tutte le riflessioni che hanno fatto in Spagna o in Inghilterra, dove c'è un utilizzo anche storico proprio degli infiltrati e dei cosiddetti secretas all'interno dei movimenti, tant'è che ne parlano come tortura, soprattutto i movimenti in Spagna e in Inghilterra.
2: Infatti, io parlando appunto delle mie vicende, perché poi appunto mi è capitato di parlarne con varie compagne e compagni che mi hanno raccontato un po' magari storie che negli anni hanno visto succedere, storie che io conosco per sommi capi ovviamente, però diciamo un po' dei tratti comuni che ho ritrovato in questi racconti è il fatto che la persona, diciamo, avvicinata si senta un po' destabilizzata, si senta in colpa, e il fatto che poi si possano creare delle problematiche interne legate a fiducia, rapporti che si incrinano fra, diciamo, le persone, la collettività che sta intorno a questa persona, per cui, diciamo, secondo me è importante anche un ragionamento collettivo teso a non alimentare questo senso di sfiducia e di isolamento, anche perché, come suggerivi tu, io penso che in qualche misura siano delle conseguenze diciamo in qualche misura volute.
1: Certo, cioè, ricercate proprio uno dei punti.
2: Esatto, loro avvicinano una persona con l'obiettivo principale di trovare un informatore, ma sanno che se questa cosa non dovesse succedere comunque hanno una serie, cioè possono comunque creare dei casini e creare delle situazioni poi difficili da gestire, dei rapporti, inclinare dei rapporti e anche magari vedere come poi la realtà si muove rispetto a queste cose. Sono tutte cose che gli fanno gioco, immagino. E quindi, diciamo, secondo me avere cura di questi passaggi sia da un punto di vista individuale sia dal punto di vista delle persone intorno, diciamo, fa sì che alla controparte arrivi una risposta decisa, compatta, e che ai tentativi di isolamento che perpetrano loro non si aggiungano isolamento e fratture, diciamo, sul piano interno, che poi vanno a indebolire le nostre realtà, insomma, in qualche misura.
1: Sì, tra l'altro proprio dallo Stato italiano, che fino ad oggi aveva utilizzato di meno rispetto ad altri stati, ad altri apparati repressivi, questo tipo di dispositivo repressivo che è l'infiltrazione, vediamo come nell'ultimo anno soprattutto ci sia proprio un movimento, una tensione politica ad utilizzare questo tipo di dispositivi sempre di più. Lo abbiamo visto come uno degli ultimi decreti sicurezza promuova questo tipo di infiltrazioni, dando un ombrello di protezione legale maggiore agli infiltrati. Abbiamo visto come si stia promuovendo l'utilizzo di questo dispositivo anche all'interno delle carceri, tant'è che si comincia a parlare di carcere del sospetto, appunto proprio perché poi una conseguenza non secondaria e forse ricercata è proprio quella per cui si distruggono così anche i legami di fiducia e di solidarietà.
0: Sì, quindi se di storie di tentativi di approccio da parte o dei servizi segreti o anche della Digos a carico di persone, parte dei movimenti, ce ne sono varie e forse è il caso di iniziare a parlarne di più. Spesso, per esempio, succede in momenti di vulnerabilità che è quando la polizia cerca di avvicinarsi per avere informazioni, per proporre alternative, e dovremmo parlarne di più. Forse la tua storia ha qualcosa di particolare, che è nel tentativo di far leva sul tuo lavoro all'interno dell'Accademia per cercare di avvicinarti. E quindi a partire da questo volevamo chiederti quali sono secondo te le ultime evoluzioni di un'università sempre più arruolata.
2: Allora, sì, assolutamente, diciamo, io appunto già nel primo testo che era uscito per rendere noto il primo approccio avevo legato questo fatto al crescente tentativo di reclutare gli ambiti accademici alla gestione di un campo di battaglia sempre più globale, tentativi che si strutturano su vari registri. Da una parte, come dicevi giustamente tu, la penetrazione diretta dei servizi nelle università tramite il DDL, ex DDL 1660, se volete poi possiamo dire qualcosa più nello specifico. Dall'altra parte, con metodi diciamo più soft, che in questa fase stanno incrementando le fonti di finanziamento e gli incentivi alla ricerca cosiddetta dual use by design, in cui le applicazioni sia civili che militari vengono considerate e promosse fin dall'inizio. Perché, apro una minima parentesi, negli Stati Uniti questa cosa, diciamo che il finanziamento alla ricerca sia legato ad agenzie militari dell'intelligence, si pensa alla DARPA, alla CIA, ha una storia lunga e tristemente nota. In Europa, diciamo, gli ecosistemi militare e tra virgolette civile, poi torno anche su questo, sono un po' più, diciamo, stati storicamente un po' più separati, mentre adesso vediamo stiamo assistendo a una serie di cambiamenti o cambiamenti che vengono ipotizzati per, diciamo, ad esempio rimuovere le barriere ai finanziamenti per startup militari e dual use, o addirittura l'estensione ipotetica dell'Horizon Europe, il grosso programma di finanziamento alla ricerca europeo del 2028-2034, per includere appunto ricerca dual use. Questo anche sulla scia dell'entusiasmo per il laboratorio ucraino, in cui c'è stata un'altissima integrazione delle filiere civili e militari, soprattutto nella produzione dei droni. Quindi diciamo sono una serie di iniziative a livello dell'Europa e a livello degli stati membri per promuovere e diciamo eliminare quei vincoli che tentavano di limitare diciamo i fondi alla ricerca militare. Poi ovviamente diciamo anche il framework dual use, ovviamente, che si basa sulla possibilità di distinguere fra usi buoni e usi cattivi della ricerca e della tecnologia, e secondo cui gli usi militari sarebbero una sorta di corruzione, una deviazione dal corso normale del sapere, è una prospettiva assolutamente non solo limitata da un punto di vista pratico, ma anche sbagliata da un punto di vista teorico, perché ignora completamente come vari ambiti del sapere scientifico si siano costituiti in maniera assolutamente inestricabile dall'ambito bellico. E appunto io sono stato avvicinato col pretesto, immagino, di questo lavoro sulla critica all'intelligenza artificiale. Su questo dico due cose. Ovviamente da una parte forse era solo un pretesto, io ero appena stato all'epoca a Genova a parlare, invitato da alcuni compagni di Genova di intelligenza artificiale, e quindi magari hanno solo usato questa cosa come specchietto per le allodole, diciamo. Dall'altro, magari questo interesse è anche in qualche misura reale, cioè in un momento storico in cui i flussi di dati e la potenza computazionale sono così essenziali per gestire la società fra pace e guerra, per chi è interessato a difendere questa gestione può essere anche interessante capire cosa pensano le aree diciamo più critiche di queste cose. E l'intelligenza artificiale è la massima espressione diciamo del dual use, nel senso che storicamente ha preso forma sulla base di imperativi militari e nella sua in come opera fuma completamente i contorni tra fronte esterno e fronte interno, perché le popolazioni sia in paesi tra virgolette in pace che paesi in guerra sono sottoposte alle stesse forme di cattura di dati e profilazione statistica, con l'unica differenza che sul fronte interno vengono somministrati contenuti mirati che servono alla valorizzazione capitalistica e a condurre la guerra nella sua dimensione cognitiva, informativa, sul fronte esterno vengono somministrate direttamente le bombe. Ma, e concludo, questa cosa non vale solo per l'intelligenza artificiale, vale per tante altre cose. La mia esperienza accademica in realtà era in ambito neuroscientifico e io ho deciso di, diciamo, portarla al termine e di non continuare in quell'ambito proprio quando mi sono reso conto di come, diciamo, da una parte storicamente la neuroscienza si è evoluta in un rapporto di coproduzione con le esigenze militari e dall'altra il fatto che rendere il cervello più leggibile significa in ogni caso renderlo più governabile da parte di chi detiene i mezzi e le ambizioni e le motivazioni per farlo.
0: Sì, a proposito di questa sottrazione dall'ambito accademico nella tua carriera personale che ci racconti, mi viene in mente come in Francia si stia diffondendo un movimento di chiamati biforcatori o disertori, che sono persone che facevano parte dell'accademia in discipline scientifiche e che decidono di rifiutare di continuare la loro carriera di fronte a un mondo devastato proprio dall'avanzamento del progresso. E, è un fenomeno che si sta diffondendo talmente tanto da essere parte del dibattito pubblico. Appunto, disertori sono quelli che hanno una posizione accademica, avevano una posizione accademica in qualche disciplina scientifica e la riconvertono in discipline umanistiche, normalmente vicine alle lotte territoriali dei luoghi dove abitano. Disertori sono quelli che vengono chiamati quelli che appunto decidono di disertare l'accademia per diventare altro, di solito lavori più legati all'artigianato. E mi viene anche in mente quando parli dell'arruolamento appunto dell'accademia, degli sforzi della propaganda bellica in Italia negli ultimi anni, in particolare mi riferisco all'ultimo anno che l'esercito italiano usa diversi canali per appunto far uscire la sua propaganda. Uno di questi è quello virtuale. Nel virtuale quasi ogni giorno viene pubblicato un video corto di qualità alta per spingere giovani persone ad arruolarsi, da una parte ad arruolarsi in reggimenti, dai bersaglieri a altro, ma spesso questi video sono giovani laureate o laureati in discipline scientifiche, biotecnologie, medicina o altro, che fanno da testimonial su come sia cambiata la loro vita nel momento in cui si sono arruolati all'esercito, hanno trovato uno sbocco lavorativo interessante, stimolante, e quindi tutte quelle discipline che normalmente nel mondo reale si fatica poi a trovare magari una posizione, ecco che l'esercito italiano sta appunto facendo forte leva per arruolare giovani laureati e laureati. E a questo proposito, se uno vuole informarsi di più, può guardare gli orribili video dell'esercito italiano. Ci arriva un messaggio? No,
1: era pura logistica, okay. Possiamo andare avanti con le nostre riflessioni. Se hai ancora qualcosa da aggiungere, altrimenti possiamo anche salutarci, lascerei un po' te.
2: Queste cose che dicevi sono molto interessanti, appunto il piano, diciamo, anche la somministrazione di contenuti, come dicevo, mirati, tra virgolette, lì c'è tutta una storia di come la pubblicità mirata in realtà venga da diciamo la militarizzazione dello spazio che si è andata costituendo con la guerra fredda e che poi da pubblicità mirata è diventata, diciamo, somministrazione di contenuti mirati con, diciamo, metodi algoritmici che sono quelli con cui l'esercito cerca di disseminare questi video e hanno proprio, appunto, come sottolineavi giustamente tu, una funzione di reclutamento in senso stretto, per cui volevo tornare su questa questione di appunto il fatto che, diciamo, secondo me è importante ricordarsi che nonostante adesso stiamo vedendo un incremento nei finanziamenti, diciamo, esplicitamente militari, esplicitamente dual use, diciamo, la possibilità di distinguere tra usi buoni e usi cattivi di una tecnologia è assolutamente questi, diciamo, è assolutamente limitata come prospettiva, perché non riconosce ad esempio tutti questi modi in cui un uso tra virgolette civile in realtà poi ha funzioni esplicite di reclutamento in paesi in stato tra virgolette di pace apparente quantomeno, e possono poi essere direttamente, diciamo sono sistemi, sono strutture che sono interoperabili, sono quindi possono essere utilizzate per obiettivi di volta in volta che cambiano, come abbiamo visto, no? La gestione algoritmica del Covid, che poi può essere le cui infrastrutture possono essere utilizzate poi per il controllo dei disertori, eccetera.
0: Va bene, allora ti ringraziamo per questa chiamata.
1: Anche se ti abbiamo chiamato noi, ti ringraziamo per aver risposto.
0: E ci risentiamo se ci sono altri aggiornamenti. Speriamo di no, e che tu non venga ricontattato.
2: Bene, volentieri.
1: Ti contattiamo noi, non sentirti solo comunque. Tanto tendenzialmente, se rispondi, o sono i servizi segreti, o è la Vodafone, o è la
0: Radio
1: mamma,
0: Blackout.
1: Oppure Radio Blackout. Quindi non so cosa preferisci, però.
2: Radio Blackout, ecco, sempre comunque.
1: Sempre. Bene, avanti.
2: Grazie.
1: Dai, ciao, ti salutiamo.
0: Ciao. E quindi continuiamo a parlare di università e guerra, entrando in contatto con un ricercatore del CNR che ci racconterà di questa duplice lettera che è stata inviata ai vertici del CNR ultimamente, duplice perché è la seconda, la prima è stata inviata a maggio, per chiedere la fine di un progetto di ricerca del CNR direttamente legato al Ministero della Difesa israeliano.
1: Quindi, parleremo meglio direttamente con Marco Cervino. Intanto ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo di nuovo qua sui 105 250. Ne approfittiamo intanto per ricordarvi che se volete mettervi in contatto con noi per messaggi, chiamate, potete chiamare o inviare un WhatsApp al 346 667 3263. Nel frattempo noi ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo in diretta.

0: Bene, ritorniamo in diretta sulle frequenze di Radio Breakout sui 105.250. Siamo in collegamento con Marco Cervino, che dovrebbe già essere con noi in ascolto. Marco, ci senti?
1: Sì,
0: eccolo qua.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora Marco, noi ti abbiamo contattato un po' per chiederti conto di quella che è stata una mobilitazione che ultimamente ha preso piede anche a livello nazionale all'interno dell'istituzione di ricerca pubblica del CNR. Da nord a sud si è diffusa questa mobilitazione, che ha preso anche rilievo sul piano nazionale, e vorremmo intanto un po' chiederti come è nata, di cosa si tratta, che cosa avete fatto, che cosa state facendo e come si è evoluta la questione. Quindi dacci un po' di contesto e di fatti che sono avvenuti negli ultimi mesi.
1: Il contesto, allora partiamo dal contesto. Al CNR ci siamo interrogati su quello che stava succedendo a livello internazionale, in particolare nella striscia di Gaza, insomma, e per questo abbiamo organizzato a febbraio un incontro già nazionale, insomma, fra diversi istituti e diverse sedi di lavoro, e lì abbiamo avuto dei contributi abbastanza precisi sul fatto che Gaza rappresenta un po' una chiave di interpretazione dell'evoluzione della distruzione del diritto internazionale, della violazione dei diritti umani e delle dichiarazioni di atti genocidiali. È intervenuto il professor Daniele, che ci ha parlato di questo, è intervenuto Roberto De Vogli, che ci ha messo di fronte al dilemma che risale al manifesto di Russell ed Einstein, cioè o diamo fine all'umanità come la conosciamo o dobbiamo interrompere questa degenerazione attraverso le guerre, e al ruolo degli intellettuali in questo dilemma, in questa crisi che può essere letale, insomma. E poi diciamo, abbiamo raccolto le informazioni delle iniziative che già avevamo intrapreso come CNR, cioè avevamo rivolto nell'estate scorsa diversi appelli verso la nostra dirigenza, prendendo spunto, diciamo, dalla necessità di interrompere certe collaborazioni anche di ricerca, soprattutto di ricerca con le istituzioni israeliane, anche quelle, diciamo, universitarie, e non abbiamo avuto una risposta positiva dai nostri vertici su questo. Però
0: sì, poi, se non sbaglio, l'ultima avvertenza era anche specifica rispetto a un progetto nel concreto, no? Nel CNR.
1: Esatto, tutto questo poi è proseguito, in realtà, anche grazie all'apporto di una ottima giornalista, che è Linda Maggiori, che con un accesso agli atti presso questo istituto di SSMC di Faenza, l'Istituto di Scienza e Tecnologia e Sostenibilità per lo Sviluppo dei Materiali Ceramici, era venuta a sapere di progetti in essere, messi diciamo in funzionamento a crisi genocidiaria già avviata, insomma, nel 24, è ancora in essere proprio col Ministero della Difesa, non solo con l'Università, con il Ministero della Difesa israeliano, che è stato sottoposto, diciamo, a processi a livello di Corte di Giustizia Internazionale, insomma. E quindi già nel maggio scorso ci rivolgemmo alla direttrice dell'istituto, la dottoressa Sanson, chiedendole, nell'occasione di un open day dell'istituto, di discutere di questa cosa, di ascoltare il nostro punto di vista. C'è stata una bella manifestazione in quell'occasione, il 15 maggio, con attivisti, difensori dei diritti umani, ambientalisti, ricercatori, e lì leggemmo una lettera aperta che avevamo indirizzato alla direttrice, proprio perché si adoperasse per sospendere questo progetto che si chiama SWING, come acronimo, sta per Spinner Windows Joining by Glass, volendo, e che è una cooperazione scientifica proprio con il Ministero della Difesa di Israele per sviluppare dei materiali che vedono un impiego diretto sui mezzi di combattimento dell'esercito israeliano. E non ottenemmo allora una risposta, se non un'interlocuzione in cui abbiamo visto la differenza anche di visione sulla neutralità o non neutralità della ricerca scientifica da questo punto di vista. E allora abbiamo pensato di riprendere in mano la questione anche questo mese, e il 25 giugno abbiamo indirizzato una seconda lettera sempre alla direttrice dell'istituto, in cui le ricordavamo insomma che c'era questa forte criticità nel pacchetto delle ricerche di questo istituto e che bisogna andare avanti insomma, e abbiamo allargato la cosa raccogliendo fino a 62 firme di ricercatori sparsi un po' per tutta l'Italia, dal Trentino a Palermo, perché riteniamo che non sia più un caso isolato, un caso di un istituto, è una sensibilità che sta fortunatamente crescendo e soprattutto si è consolidata, cioè non è una questione della moda del momento, tra i ricercatori insomma che proprio hanno questo imperativo tra rispetto dell'articolo 11 della Costituzione e la ricerca di soluzioni perché gli enti di ricerca si rivolgano ad attività con forti connotazioni pacifiche e non belliche, soprattutto quando la guerra è proprio una guerra che calpesta, come vediamo in tanti scenari ormai del mondo, sì. Sia il diritto che i diritti umani.
2: Una cosa che mi chiama l'attenzione di quello che ci racconti è che sì, voi siete venuti a sapere di questa collaborazione tramite un accesso agli atti da parte di una giornalista, perché è stato un po' il cardine di buona parte delle occupazioni per la Palestina nelle università. Ricordo l'occupazione della Sorbona, di Sciences Po, delle École Normale in Francia, ma anche in Italia.
0: Qui a Torino, per esempio, l'occupazione di fisica, anche quella del Politecnico, anche se poi non era una vera e propria occupazione, comunque un movimento da parte della parte studentesca.
2: Ecco, buona parte di queste occupazioni avevano come finalità la scissione degli accordi accademici con Israele, o che in qualche modo favorivano Israele e l'esercito israeliano. Però la ricerca dei programmi accademici in ogni università che hanno a che vedere con la guerra non è sempre così facile. E tu ci racconti che, benché siate ricercatori interni al CNR, non ne avevate nozione, ma è servito un accesso agli atti da parte di una giornalista?
1: Sì, questo è stato il modo di procedere, anche se ovviamente dobbiamo dire grazie ai colleghi interni dell'istituto che diciamo per primi hanno avuto diciamo il disagio di capire che all'interno dell'istituto c'era un po' di tutto, ecco. Ci potrebbero essere una ricerca che potremmo, in qualche modo anche questo è un processo, come facciamo a capire che sia pacifica una ricerca e invece una che insomma quando si diciamo stipula un contratto con un Ministero della Difesa che, come ricordavamo prima, è stato condannato, è stato indicato, è stato processato da corti internazionali, la cosa è perlomeno imbarazzante, quindi sicuramente ci vuole una consapevolezza di qualcuno all'interno, ma anche quella spesso non basta, cioè siamo nell'imbarazzo di poi confrontarci con la richiesta di informazioni senza sapere se esiste un protocollo di trasparenza, una possibilità
2: stessi
1: dipendenti per sapere queste cose.
2: Quindi al momento, se capisco bene, parte dei ricercatori coinvolti in questo appello state cercando le collaborazioni dei vostri istituti con la guerra?
1: Certo, no. È un altro delle attività insomma che vogliamo mettere in essere, perché crediamo che sia giusto e trasparente così insomma.
0: E rispetto a questo, quali sono i principali ostacoli ed escamotage che si possono trovare nel, insomma, nel tentativo di reperire informazioni rispetto a potenziali collaborazioni con il comparto bellico nei propri istituti?
1: Ancora, diciamo, c'è un rimpallo di responsabilità fra direzioni di istituto, direzioni di dipartimento, consiglio di amministrazione. A volte vengono messe lì delle motivazioni che risultano poi informali, che non hanno un riscontro nei regolamenti.

0: della difesa israeliano può prospettarsi come forma di complicità, nel senso che anche nei documenti ufficiali dell'autorità dell'ONU che segue la crisi di Gaza c'è proprio scritto tra le raccomandazioni quello di per tutti gli stati, insomma, non intraprendere collaborazioni o mantenere collaborazioni che possono rappresentarsi come complicità, quindi ci dovrebbe essere anche una forma di autotutela dal punto di vista delle dirigenze. Ancora siamo indietro da questo punto di vista, da avere un'interlocuzione proattiva con le dirigenze. Noi la proponiamo sempre, siamo sempre aperti a questo dialogo, anche con la direttrice ci fermiamo dicendo ci risponda come e quando vuole, noi siamo qui per capire come andare avanti. Non abbiamo ancora ricevuto una formale risposta da parte sua.
1: Sì, anche perché deve essere un po', forse un po' complesso iniziare di nuovo un'opposizione alla guerra all'interno dell'università che l'ha vista mancare negli ultimi 20 anni, quando invece l'opposizione interna alle accademie, l'opposizione alla guerra a fine anni 90 o anche in seguito al progetto Manhattan era più florida. Mi viene per esempio in mente Daniel Amit, neuroscienziato computazionale che come suo ultimo atto politico si è suicidato a Gerusalemme all'inizio degli anni 2000 e proliferavano i suoi scritti quando era professore alla Sapienza contro la guerra e l'asservimento della scienza e della tecnologia alla guerra. Vedo che voi nell'articolo pubblicato su Pressenza si fa leva sull'utilizzo dell'obiezione di coscienza come metodo che possano utilizzare ricercatori e ricercatrici per opporsi e sottrarsi dal collaborare con certi progetti, e immaginiamo questo sia offrirebbe probabilmente un canale per un avanzare di questa mobilitazione. Ci puoi raccontare un po' di più sull'obiezione su cosa chiedete quando chiedete l'obiezione di coscienza?
0: Sì, crediamo che questo sia un modo ancora necessario, un modo che potrebbe essere efficace per rendere formale tutto questo confronto, che sennò può essere sempre ricacciato nell'ambito delle opinioni personali, delle scelte individuali, mentre invece uno strumento come l'obiezione di coscienza lo renderebbe, diciamo, praticabile e costringerebbe a definire bene i confini. Riprendo l'assist su Daniel Amit, che ho avuto l'onore di conoscere personalmente 22 anni fa, perché partecipò proprio a un convegno organizzato tra ricercatori di Bologna, di Modena, che si chiamava proprio Scienza e Pace, e fu una giornata seminariale in cui lui intervenì con un intervento che ancora oggi è di un'attualità sconvolgente rispetto appunto alla responsabilità anche degli intellettuali di questo percorso. Allora accompagnammo un obiettore di coscienza dell'esercito israeliano a un tour presso diverse città italiane e scrivemmo questo fascicoletto, che è ancora a disposizione per chi lo volesse, può scrivermi, io lo mando volentieri, col suo intervento e con l'intervento di un dipendente di un allora ente pubblico di ricerca che proprio parlava di obiezione di coscienza, che cercava di, una volta che i dipendenti avevano scoperto che costruivano componenti anche per sistemi d'arma d'offesa, di distruzione di massa, si posero il problema di come con la dirigenza del loro ente stabilire un percorso di obiezione di coscienza. E ci andarono in fondo, insomma, solo per uno specifico ente che poi è stato privatizzato nel proseguo, e che allora era pubblico, e che è ancora un'ottima traccia, secondo me, per cominciare una campagna di questo genere.
1: Come si chiama? Quindi, questo opuscolo che ci racconti?
0: Di cui ci parli? Scienza e Pace, sono gli atti di questo convegno che fu organizzato, che ebbe una piccola risonanza all'epoca e che di un'attualità tristemente o sconvolgentemente ancora adesso. Quindi voi avete il mio indirizzo di posta elettronica, chi volesse accederlo, come lascio come riferimento anche

0: la biblioteca degli Onobili del CNR di Bologna, diciamo la sede dell'area di Bologna, è stata molto attiva nel consentirci il 12 febbraio questo appuntamento, questo seminario interno, e anche qui il quaderno degli abstract di questo seminario interno è disponibile sul sito che prende il nome di Dalia, facendo una ricerca con Dalia, CNR, Bologna, Biblioteca Dario Nobili, dati aperti, si trova subito, e c'è proprio uno spazio su questa attività con un deposito, gli atti di quel convegno.
1: Va bene Marco, noi ti ringraziamo, poi a me rimane un po' la riflessione, a parte tutto, sul se sia poi di fatto possibile l'esistenza di un lavoro accademico che non riproduce una società orientata alla guerra, perché poi insomma al di là anche delle partecipazioni dirette, della produzione diretta di conoscenze o di tecnologie orientate o orientabili in senso bellico, forse anche siamo a un punto della sovrapposizione tra accademia e tecnoscienza militare, che in cui anche la propria mera esistenza dell'accademia favorisce la produzione bellica. Basti pensare.
0: Mi ricordo una riflessione di un torinese che conoscerete benissimo, un Annisalio che non c'è più, e che confrontandoci allora proprio. Erano l'epoca di quei seminari che ti ho detto di Modena, lui faceva anche lui parte dell'Università di Torino, poi mi ha detto, quando ho capito che l'università era parte del problema e non una soluzione, ne è venuto fuori, ha fondato il Centro Sereno Regis, che ancora oggi è attivo a Torino e in qualche modo immagino abbiate incrociato in qualche
1: sì, che sono tutte dinamiche che continuano a essere attuali, per esempio qua a Torino, soprattutto durante la costruzione della cittadella dell'aerospazio, che ricordiamo è stato un modo di attrarre risorse pubbliche per mettere su un centro di ricerca della Leonardo in fondo, in cui si devono studiare droni, studiare e produrre e testare droni. Durante quel periodo c'è stata una ampia partecipazione del Politecnico e di Unito anche in settori della conoscenza e della produzione di conoscenza, anche apparentemente non correlati, no? Ma semplicemente per creare clientela politica, in maniera che insomma, se ti do una borsa di studio poi tendenzialmente non mi rompi le scatole se mettiamo anche il bollino dell'Università di Torino, del Politecnico o di chissà che altra istituzione sulla cittadella dell'aerospazio, in maniera da avere il patrocinio
0: rende
1: anche
0: tutto
1: di un
0: più nobile,
1: sì,
0: diciamo.
1: Rende tutto, lo pulisce, no? In un'istituzione che è suppostamente neutra, rende tutto politicamente un po' più presentabile. Quindi anche proprio la mera esistenza di queste istituzioni ormai sta diventando un vettore di promozione politica di iniziative militari e di trasferimento di fondi pubblici al settore privato o parastatale. Quindi detto questo, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, i nostri microfoni sono disponibili per continuare a raccogliere le testimonianze di chi prova a suo modo all'interno delle istituzioni a mantenere un principio di etica. Quindi se hai aggiornamenti facci sapere, noi nel frattempo ti salutiamo, mettiamo un po' di musica e poi finiamo con questa trasmissione con qualche appuntamento a Torino ed oltre. Intanto ciao Marco, grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a voi di averci dato questo spazio.
1: Ciao ciao.

0: lenta.
1: E allora noi intanto ci ascoltiamo Silvia Thomas, Terra. Io ovviamente declino ogni responsabilità rispetto a queste canzoni spagnoleggianti ed armoniose come sono state richieste qua dalla mia collega Francesca, che insomma ha definito inascoltabile la musica che passa su Bello come una prigione che brucia, ma noi siamo qua, siamo sempre democratici in queste, quindi ci ascoltiamo Silvia Thomas, Terra.
0: Thomas.

0: terres, n'hi ha moltes. De terra, n'hi ha una. No és independent la terra de la terra on neix la vida. És independent la lluna del sol, l'aire del vent, l'aigua del cel, el riu del torrent, la terra de què? Som independents del passat? Independents del present? Independents del que passa a l'altra punta algun indret? De moment, depenem de la guerra, de l'explotació, d'un compte bancari, d'un patró, d'un pis sense racó, d'una pastilleta que ens fa sentir millor, de la televisió, dels aliments quilomètrics, dels valors estètics. Independents de qui? Independents de què?
1: Bene, siamo giunti alla chiusura di questa puntata di Bello come una prigione che brucia. Ne approfittiamo per ricordarvi qualche appuntamento nel torinese.
2: Crema sotto il simen che l'ufega.
1: Nel frattempo ci arrivano dei messaggini, tutti che ci ricordano: ah, finalmente della bella musica, siete dei vili traditori.

altri apprezzamenti rispetto all'intelligenza musicale non del, che insomma è stata conglomerata in Valsusa.

0: Altri commenti addirittura, wow, chi sono? Mi chiamo, com'è che si chiama questa?
1: Silvia Tomás Trio.
0: Silvia Tomás Trio. Ma a proposito di Valsusa, per cominciare da dagli appuntamenti che abbiamo promesso di rilanciare, volevi dirci qualcosa?
1: Sì, allora invitiamo a tenere sott'occhio il blog franalapiana.noblogs.org, un blog relativo al campeggio nei territori liberati della Piana di Susa, che si terrà dal 30 luglio al 2 agosto e che vedrà un paio di discussioni, una sulla guerra energia, una sull'autonomia energetica, che avranno un taglio un po' sperimentale, cioè verranno diffuse delle domande prima, perché tutte si possano preparare per arrivare a una discussione il più possibile orizzontale. Quindi invitiamo a seguirlo per seguire appunto tutte le informazioni che mano a mano andranno a costruire questo campeggio.
0: Campeggio che sarà quando?
1: Dal 30 luglio al 2 agosto. Ne approfitto per dire che ci arriva un messaggio che dice: la canzone è catalana, non in spagnola. Certo.

Proseguiamo con la lettura degli appuntamenti. Cena sociale di quartiere in Piazza Foroni, martedì 7 luglio. Invece Porfido ci ricorda che cambiano le aperture estive, ce ne sarà una per esempio mercoledì 8 luglio dalle 16 alle 19:30. Vediamo un po' invece che cos'è questo barriere antirazzista e antifascista sempre in Piazza Foroni. Diamo una risposta agli slogan fascisti e razzisti che non devono avere spazio né qui né altrove. Ci vediamo mercoledì 8 alle 20 in Piazza Foroni. Diversi gruppi Facebook di Barriera, nel volantino di lancio di questa iniziativa ci dicono, diversi gruppi Facebook di Barriera hanno lanciato una manifestazione in largo Giulio Cesare contro degrado e delinquenza, solito slogan il cui significato nasconde solo soluzioni razziste e legate alle deportazioni. Quindi insomma un appuntamento per opporsi alle derive fascistoidi e a tutti questi deliri sulla reimmigrazione. Questo avverrà l'8 luglio alle 20 in Piazza Foroni.

Allenamento aperto e salutoni di fine anno della Dinamo Dora giovedì 9 luglio alle 19 presso il Parco Crescenzio.

Un po' più avanti, ma è importante ricordarlo, 20 anni di Mezcal occupato, 4 giorni di festa, laboratori, musica e autogestione, questo mercoledì 5 agosto fino a sabato 8 agosto.

0: Bene, ed è un piacere essere ritornato a trasmettere, a pigiare le mie labbra su questo maleodorante microfono. Come sempre è stato un piacere anche stare con voi che siete stati in ascolto e che avete partecipato a questa trasmissione, come a tutto il palinsesto di Radio Blackout, la radio siete anche voi. Ci risentiamo prossimamente su questi canali. Nel frattempo stay tuned, ciao, caro saluto.
1: Ciao.

per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse. Zone rosse.

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti, saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà di Putagè, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: Ah, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagè d'oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
0: Gran Gala di Putagè, 5 luglio dalle 4:30 Blackout House.
3: Voi due, guardate che vi licenzio, eh!

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

0: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Capellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio a Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito. Per info logistiche, arrembaggio@federazioneanarchica.org.

0: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Va, ma col Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.

0: fai? Prepari i bagagli, vai al mare.
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse.
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
4: Dirette.
3: Laboratori.
2: Performance.
4: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
4: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: situazione.
1: Capito.
2: 105 250.
1: Capito. E c'è una scritta sotto, un circolino con su scritto 5.

0: Vabbè,
1: risentiamo un momento.
2: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
3: Bella la storia, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
4: www.blackout.org/streaming

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: partiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento. E, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing

4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

Stai ascoltando. Radio Blackout.

Altrimo un altro messaggio. Cisti, due macchine di carabinieri in corso Giulio, angolo via Stallatico.

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti? Saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà dei Putagè, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: No, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagè d'oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
0: Gran Gala di Putagè, 5 luglio dalle 4:30 Blackout House.
3: Voi due, guardate che vi licenzio, eh!

since Musa Sisoko. I am 41 generation of my family.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

Oh, my God.

19:33 minuti di questo 6 luglio del 2026 riprendono le dirette sulle libere frequenze di Radio Blackout e questa è Macerie su Macerie, microfoni Francesca. E vi ricordo subito i numeri di telefono per mettervi in contatto con Radio Blackout: 346-6673-263 per i messaggini e per il servizio Cisti Viaggiare Informati, e poi lo 011-249-5669 per le dirette qualora succedesse qualcosa sotto al cielo sabaudo, e poi il sito internet www.radioblackout.org per riascoltare i podcast dell'info, delle trasmissioni tutte, e anche per ascoltarci in streaming in tutto il globo qualora non foste raggiunti dai 105-250 delle onde medie. Quest'oggi torniamo a parlare di comunicazione e come la comunicazione, così come è configurata al giorno d'oggi, specialmente nel digitale, nel mondo dei social, nelle cosiddette bolle in cui entriamo quando facciamo incursione nel mondo digitale e che attraverso un algoritmo creano un mondo apposta per noi, e come abbia un impatto molto reale sia sulla nostra sensorialità e sulla nostra capacità di avere memoria, di creare conoscenze reali, di capire veramente come vada il mondo. Ma molto prima, proprio ora, andiamo a mettere un classicone del 1970, proprio perché c'è parecchio caldo anche oggi a Torino. Immagino che agli ascoltatori e alle ascoltatrici faccia molto piacere, perché di solito è molto apprezzata, con Se bruciasse la città, Massimo Ranieri, 1970.

Dicevamo che oggi avremmo ripreso a parlare di comunicazione dopo questo grande classicone di Massimo Ranieri, Se bruciasse la città, del 1970. A Macerie su Macerie abbiamo parlato più volte di quello che è l'impatto dell'informazione, del mondo informazionale oggi, e anche quello particolarmente pernicioso nel suo impatto nella nostra vita, di determinare un'emotività molto superficiale riguardo ai fatti che accadono in lungo e in largo nel globo, perché sono tutti ridotti a dati, a contenuti all'interno del digitale, che siano attraverso i siti internet, ma sempre di più attraverso gli hub dell'informazione, che sono appunto i social network, e fanno sì che sia davvero difficile prendere seriamente nel nostro pensiero incarnato quello che succede, perché milioni di informazioni ci arrivano addosso continuamente in maniera completamente sincronica, alcune superficiali, pubblicità, contenuti che parlano di cose di poco conto, e poi magari immagini sempre più gravose degli scenari di guerra, tutto compattato nel giro magari di pochi minuti in cui si scrolla appunto il telefono, lo schermo. E quindi c'è da fare un'analisi o comunque farsi delle domande che rimangano aperte e che nel corso del tempo davvero ci interroghino su quella che è la nostra percezione della conoscenza di quello che succede. Perché al giorno d'oggi, a differenza magari di qualche anno fa, di qualche decennio fa, si ha l'impressione di essere sempre informati, di essere sempre in possesso di tutto ciò che serve per capire il mondo. Ma è veramente così? Ecco, nelle scorse puntate abbiamo parlato spesso dello spettacolo del dolore, in special modo, che è una maniera quasi di renderci tutti immuni in realtà da una sofferenza incarnata rispetto a quello che succede. Ebbene, la comunicazione oggi sicuramente non può essere considerata un semplice strumento neutrale di trasmissione delle notizie, ma questo è quasi banale da dire, perché riguarda perlomeno la teoria dei mass media del Novecento e quello che avevano formato a livello di coscienza collettiva già oramai da 50-60 anni. Sicuramente è stato ben descritto da Pasolini nell'impatto che ha avuto tra gli anni 50 e 60 in Italia il consumismo, proprio insieme alla televisione, a quelli che erano considerati appunto i mezzi di allora di trasmissione delle informazioni. Ma oggi ecco che abbiamo un ulteriore passo in avanti in questa maniera che la modernità ha utilizzato per organizzare il nostro rapporto con la conoscenza e con la realtà, che per la prima volta è proprio slegata dall'esperienza. Infatti mi viene in mente una citazione di Benjamin tratta da un suo famoso libro che si chiama Il narratore, in cui diceva che narrare significava in qualche modo raccontare un posto in cui si era stati. Ecco che noi oggi invece raccontiamo sempre cose di un punto o di uno stato di cose in cui non siamo stati, o perlomeno non siamo stati direttamente, tanto da poter chiamare tutto questo un'esotopia, cioè uno stare sempre altrove, mai in se stessi. Sono stata ispirata in questa riflessione da un po' di letture che ho fatto nel corso degli anni, ma in special modo negli ultimi mesi, proprio quando mi è risultato evidente quale impatto avesse la comunicazione oggi anche su di me. Mi viene in mente il fenomenologo Wilhelm Flusser, che parla proprio dei media negli anni Ottanta. Mi viene in mente Paul Virilioux, che parla di velocità del mondo che non può essere inseguita proprio a livello di come l'uomo è costituito. Mi vengono in mente altre letture contro la comunicazione. Ecco che forse bisogna iniziare a dire chiaramente anche nelle comunicazioni, nelle informazioni che facciamo per esempio da questi microfoni o che riguardano i nostri piccoli ambienti, e che oramai c'è una separazione totale tra quello che è l'atto del comunicare e quello del conoscere, e credere invece che ci sia una sovrapposizione è parecchio problematico, perché in realtà una critica radicale invita a distinguere quella che è la circolazione dei messaggi di produzione, quelli che oggi vengono
vengono chiamati content creator, invece da quella che è una conoscenza che invece è incarnata nell'esperienza diretta che si ha all'interno della società, della città, dei propri rapporti personali. Invece l'esigenza continua di circolazione delle informazioni è un metodo di produzione capitalistico che si basa appunto sul fatto che si sia stimolati a produrre sempre più contenuti, e questa configurazione della comunicazione tutta, anche quella che viene fatta dagli ambienti magari più accorti e attenti a quello che si dice, magari anche con una prospettiva di idee molto precisa, purtroppo non può essere assolutamente divisa da come questo mondo è stato configurato, proprio da quell'immediatezza in cui noi tutti siamo calati, quella dello scambio informativo, che è qualcosa che va invece molto contro sia qualunque idea di conoscenza del passato, ma anche contro la memoria, perché si può dire che la memoria sia un atto di conservazione di quello che succede, ma anche di rielaborazione, che oggi non è possibile avere, perché bombardati come si è da così tante notizie, non è possibile neanche quella sedimentazione che permette appunto di farsi un'opinione di lungo corso, perché la condizione necessaria affinché l'esperienza possa acquisire qualunque tipo di profondità e di spessore temporale, e anche in qualche modo di capacità trasformativa dentro di noi, è che possa avere anche il tempo di essere appunto incarnata dentro di noi. Mi sono resa conto, per esempio, che se penso agli ultimi anni, anche tenendomi informata, anche leggendo quello che succede a livello dei vari registri della cronaca, ecco che rispetto a un tempo le cose, mi viene da dire le cose, non le informazioni, perché sto parlando proprio dei fatti in generale, mi rimangono molto meno addosso. Ecco che non dico di sottrarsi a questo presunto obbligo della continua risposta immediata, che effettivamente sembra essere il sintomo principale di questo tempo, ma problematizzarla per capire che forse serve un pensiero altro, che non è semplicemente quello che registra il mondo e lo ripropone immediatamente, ma anche un tipo di modo di stare al mondo che sia in grado di costruire a sé simbolici e culturali più duraturi.

va da sé che questa critica non è sicuramente qualcosa di nuovo, come già dicevo, ma si inserisce dentro una riflessione che è molto più ampia sulla cultura moderna, su come progressivamente si sia affermato un paradigma, un assetto di comunicazione che ha un passato, che inizia con la carta stampata, con l'idea unilaterale di far arrivare le notizie dagli assetti del potere fino a tutti quanti, e poi diventa sempre più vasta fino a investire larga parte anche del nostro fare quotidiano, però riproponendo, e questo è ciò che accomuna l'informazione oggi da quella unilaterale totale di cui magari si parlava durante secoli, magari cioè durante secoli diversi, come sono l'800 o il 900. Ecco perché quella linea unilaterale, cioè le informazioni, anche se vengono di fatto trasformate, interpretate, alla fine parlano sempre delle stesse cose, seguono dei trend che possono anche in qualche modo essere ricondotti a dei punti iniziali. C'è comunque sempre una determinazione iniziale dell'informazione, come direbbe appunto il filosofo che ho citato, Wilhelm Flusser, che fa sì che oggi gli assetti dell'informazione siano continui modi di testare l'opinione pubblica in maniera quasi immediata, immettendo quantità di informazioni che non possono naturalmente essere semplicemente descritte come vorrebbe la società dei buoni attraverso il paradigma delle notizie vere o delle fake news, perché si tratta proprio di meccaniche di produzione, meccaniche di produzione in cui vengono appunto espunte la mediazione personale, reale, incarnata, che si diceva prima, ma anche la razionalità di qualche secolo fa e anche di conseguenza la costruzione concettuale, perché a essere favorita invece l'immediatezza, l'idea di una falsa spontaneità o anche dell'espressione addirittura diretta delle emozioni. Infatti c'è una grande ideologia della verità delle emozioni, che appunto non può essere valutata perché esprime qualcosa di immediato e presuntamente sincero. Ma tutto questo porta a pensare alla realtà sempre come un evento creativo che deve essere messo in ballo, che avviene davanti ai nostri occhi. Infatti tutte le notizie sono difficili poi da essere ricondotte a delle cause, anche per le persone più informate, anche per le persone più attente, magari anche più educate a farlo dai sistemi educativi che magari abbiamo frequentato. Perché di fatto una comunicazione basata su eventi continui che accadono, a volte quasi miracolosi, come dice qualcuno, è una società che di fatto vive completamente slegata da qualsiasi significato, in cui le cose che gli arrivano davanti, anche quelle più atroci, anche quelle che sono successe negli ultimi anni, la guerra, piccoli atti bellici, cosiddetti chiamati attentati, insomma sono tutta una serie di fenomeni che, informati all'interno di queste strutture dell'informazione, scusate la ripetizione, portano per forza alla demolizione delle strutture logiche e delle forme della razionalità così come si erano immaginate. E le matrici culturali che costruiscono non sono altro che qualcosa di spettacolare, emozionale, performativo, quando va bene, oppure di veri e propri conflitti endemici all'interno della società. Ecco che secondo questa riflessione possiamo dire che la comunicazione è prima quella di massa e poi appunto

o meno, più attendibili, meno attendibili, ma bisogna interpretarlo proprio come un dispositivo capitalistico che organizza l'immaginario comune attraverso meccanismi che vengono detti di continua disseminazione, cioè vengono continuamente immessi, rimescolati secondo dei trend, ma secondo anche delle modificazioni che sono algoritmiche e quindi hanno degli intenti che sono naturalmente quelli delle grandi aziende, ma anche politiche o anche a volte poliziesche, per il controllo che avviene appunto all'interno dei mondi di produzione di questo particolare valore, che non solamente spingono per la creazione quantitativa, ma anche orientata in una maniera che noi non possiamo più discernere, su cui noi non possiamo più adottare un grado di discernimento adeguato. Mai fu più forse fortunata la frase che al giorno d'oggi bisognerebbe proprio dire un socratico: so di non sapere, perché questa moltiplicazione dei messaggi con la loro riproducibilità illimitata, per il fatto di come circolano, di come anche cerchino di massimizzare la massima ascesa emozionale, quindi di conseguenza anche le contrapposizioni più forti tra parti apparenti rispetto a agoni che chi se ne frega, rispetto alle notizie più insensate e meno attinenti alla vita di ciascuno, sono fatte apposta appunto per questa propagazione continua che va quindi per forza a detrimento della comprensione di qualunque cosa reale che accada nel mondo. Non è un caso infatti che chi sta parecchio tempo all'interno dei social o fa parte di una bolla o è in grado magari di vedere come alcune persone hanno un grado di comprensione, di attenzione a quello che accade, che è molto filtrato dalla propria lista di interessi, dalla propria maniera di concepire il mondo, che l'algoritmo tende a preferenziare e a mettere all'interno di un panorama che alla fine è una gabbia, non è un universo infinito di informazioni, in cui ogni cosa che viene accercata va ad alimentare la nostra posizione sul mondo.

lo diceva oramai decenni fa Guy Debord, peraltro, nella Società dello Spettacolo, la Société du Spectacle, che oramai stavamo parlando di un mondo fatto appunto per essere intrattenimento. Oggi si parla chiaramente di infotainment, cioè dell'informazione legata al suo grado di attrattività anche nell'intrattenere, nell'essere anche confezionata in una maniera che sia ammiccante, che diverta, che faccia passare il tempo. Tanto che informarsi oggi significa anche intrattenersi, che è una cosa che se detta magari fino agli anni 50, 60 del secolo scorso, forse avrebbe scandalizzato qualcuno, magari non tutti quelli più accorti che si occupavano già di come il mondo tecnico avrebbe cambiato la nostra maniera di guardare le cose, ma ecco che non era così prevedibile andasse in questo modo. Proprio riguardo all'infotainment, andiamo a sentirci il prossimo pezzo di oggi, che è di una band inglese che si chiamano i Public Service Broadcasting, con una canzone che appunto dice tutto, si chiama Inform, Educate e Entertainment, che è appunto l'intrattenimento di cui parlavamo. Buon ascolto.

this world to come. I think it's going to be a pretty good world.

E sono le 20 in punto, e a proposito del discorso appena fatto arriva un bellissimo messaggio al 346-66-73-263 che dice: le ore astrologiche, sempre di uguale durata ma diverse giorno per giorno della settimana, scandiscono per esempio un tragitto e un rapporto d'amore, una stesura di un testo e riposo, una gioia e il suo manifestarsi e il suo festeggiamento, un balzo come abbiamo fatto con l'era tecnologica porta questi tempi a essere totalmente assorbiti nell'internet. Come darti torto a te che scrivi, grazie mille di questo messaggio, perché si parla proprio anche quello dell'astensione a volte dalla parola. Se c'è qualcosa che dice questa piccola riflessione, anche questo messaggio, che oggi viviamo paradossalmente in un mondo pieno di parole scritte. Siamo saturi di parole, appena ci alziamo prendiamo in mano il telefono, leggiamo le informazioni e poi magari un giornale, poi usciamo di casa e siamo tempestati di messaggi continuamente, ed è probabilmente l'epoca in cui le persone, anche se forse non leggono libri come dicono i ben pensanti, però ecco che leggono un sacco di parole senza senso, dicevamo, molto spesso non riconducibili a una causa, a una storia realmente conosciuta, ha un assetto globale di cui si sanno le radici, probabilmente questo no, ma sicuramente siamo saturi di parole, così saturi che non abbiamo neanche il tempo di fermarci e lasciarle sedimentare. Ecco, se c'è qualcosa che l'intelligenza forse artificiale ci dice e che questo messaggio appena arrivato ai nostri telefoni ribadisce, è che il capitalismo ha bisogno di produzione organica, cioè umano, inorganica, di parole, di testi per vendere qualunque cosa, soprattutto all'interno della produzione infinita dei video, e non c'è più il tempo da parte degli umani di fermarsi e di far sedimentare le emozioni, le parole e rielaborarle magari in un testo, in una poesia, in una narrazione. Siamo continuamente, per la prima volta forse nella storia, tutti quanti, anche coloro che non si sono mai interessati della parola, portati alla produzione di questa. Mi viene in mente anche delle persone un po' attempate che conosco, che probabilmente non hanno mai scritto una riga in vita loro, che negli ultimi anni con uno smartphone in mano scrivono parecchi commenti. E questo non è non è sicuramente una cosa che non è rilevante. Una persona che magari non scrive una frase compiuta per tutta la vita e negli ultimi anni nella sua vecchiaia inizia invece a scrivere, a confezionare parole nel quotidiano, ecco, è sicuramente una cosa da registrare all'interno di quella configurazione di cui parlavamo, che in qualche maniera, non dico di chiamarla trasformazione, ma sicuramente ha dei tratti che sono inediti rispetto al passato. Sono inediti sia perché accadono cose come quella appena raccontata, cioè che si sia portati a produrre parole all'infinito anche da parte di coloro che non avevano mai pensato di farlo per tutta la loro esistenza, ma anche, come si diceva, per la maniera in cui le cose del mondo ci vengono presentate davanti agli occhi. Certo, la notizia probabilmente di quando il Titanic è affondato nell'aprile del 1912 è arrivata anche lì come un evento di cui non si potevano capire le cause, semplicemente con un foglio di giornale settimane o mesi dopo. Ma oggi tutte le notizie diventano eventi, e lo sono le pubblicità, lo sono il gossip, come lo sono le grandi rivolte o per esempio il crollo improvviso di alcuni sistemi che venivano considerati stabili politicamente. Penso anche semplicemente alla notizia della Colombia di qualche mese fa, finita dall'essere il principale fatto politico dell'anno sotto il tappeto come la polvere che non si vuole più vedere. Ecco che questa maniera di presentare i fatti come eventi continui, continuamente
veramente incalzati, portati al vertice, poi abbassati poche settimane dopo, è qualcosa che cambia completamente lo spazio pubblico dell'immaginario. E se ogni cosa assume il carattere dell'evento assoluto, proprio perché la maniera di produrla deve creare quelle emotività necessaria a portare con sé il cosiddetto engagement, perché quello serve per produrre valore, ecco che bisognerà iniziare a capire oggi se si vuole comunicare diversamente, perlomeno come fare.

Mi viene in mente un libello che girava negli anni zero che si chiamava L'epoca delle passioni tristi, un libello di filosofia di Ben Assayag, che parlava appunto di come, forse riferendosi proprio a quel particolare decennio, forse prima dello sconvolgimento occidentale ed europeo che avviene con la crisi del 2008, di come le passioni si fossero ridotte oramai a qualcosa di molto grigio, forse perché la vita ridotta a continuo consumo non aveva portato più le grandi passioni e il grande ardore che avevano caratterizzato i decenni prima. Potremmo dire che è successo qualcosa di altro, non si può più parlare forse di passioni grigie, tristi, come si diceva allora, perché sembra proprio che si sia in un momento invece in cui non ci sono neanche le passioni, neanche grigie, ma che siano state progressivamente sostituite da quelle che sono emozioni brevi e soprattutto intermittenti. Mi viene in mente le scene che abbiamo visto negli ultimi mesi di strazio di personaggi famosi per Gaza, le lacrime. Ecco che tutto quello non sto a sindacare o a mettere il termometro per capire quanto fosse reale o meno, ma semplicemente cercare di ascriverlo al fatto che si tratta di emozioni appunto brevi che, per quanto accese, sono proprio all'interno delle meccaniche finora descritte, perché il coinvolgimento istantaneo è di fatto destinato a dissolversi con la stessa rapidità con cui nasce e non rimane nient'altro se non aspettare il trend successivo, che magari può essere anche positivo. Quindi si finisce per piangere sui social descrivendo una tragedia e subito dopo gioire per qualcos'altro, e poi di nuovo una tragedia e poi di nuovo una gioia. Tutto questo all'interno di questa alternanza folle, talvolta all'interno della stessa giornata, di felicità, angoscia, tragedia, descrizione di cose personali, di invece questioni che riguardano l'altra parte del mondo. È di fatto la cifra della logica spettacolare, in cui c'è appunto questa alternanza di spettacolo e di trauma, che sono due polarità attraverso cui questi nuovi media, in special modo, ancor più di quelli tradizionali, organizzano quella che è la nostra percezione dell'esperienza. Arrivano, sono continui, c'è una continuità di senso tra di essi, sia lo spettacolo allegro, mettiamola così, sia il trauma, sono entrambe delle modalità che producono di fatto una maniera di stare nell'informazione che è refrattaria di fatto alla spiegazione razionale. E un'altra caratteristica è che, per come vengono fatti proprio all'interno della logica dei social network, sembrano rivolgersi direttamente agli individui, proprio a te e basta, ma neanche a te le cose che vengono raccontate sono mai accessibili attraverso quelle che è il loro significato, sia dal punto di vista perché noi non sappiamo qual è la logica algoritmica attraverso cui ci arrivano certe informazioni e non altre, ma anche perché quel piccolo frammento che ci arriva addosso non è mai collegato a un senso di continuità, non c'è mai una continuazione che racconta poi che cosa è successo o che cosa è successo prima, posto che sia possibile o lo sia mai stato attraverso anche semplicemente la logica giornalistica. Semplicemente ci vengono buttati addosso e oltre a non sapere qual è il codice attraverso cui ci arrivano, per utilizzare un linguaggio tecnico, noi non possediamo alla fine neanche un codice interpretativo condiviso talvolta per raccontarlo a qualcun altro al di fuori di quelle logiche. Ecco che si creano anche nuove maniere di concepire infatti le comunità, che non si intende la comunità di valori o la comunità territoriale, ma delle comunità magari che si ritrovano perché condividono un codice interpretativo della realtà a
all'interno dei social, che potrebbe essere politico, fantasioso, perché si segue un trend piuttosto che un altro, perché si è più sensibili a un'estetica piuttosto che a un'altra. Ecco che quindi crea una maniera di stare al mondo che produce alienazione fuori, e più si sta dentro e più la propria capacità di stare in relazione con l'altro fuori dei social network forse diminuisce, mi viene da pensare, perlomeno è una delle riflessioni che mi viene spontanea. Quindi diciamo che non bisogna assolutamente, cioè non vorrei assolutamente, ripeto, fare la castigatrice dei costumi, perché sono la prima che usa i social network, ma semplicemente, come ho provato a fare in tutte le ultime trasmissioni, provare a lanciare delle domande che riguardino anche noi e la maniera di stare al mondo, piuttosto che perdersi oramai in una critica in cui quello che è da modificare sempre esternalizzato. Quindi riflettere innanzitutto profondamente su come questo tipo di razionalità produttiva, quasi da fabbrica, da catena di montaggio in cui siamo immersi tutti quanti, rende di fatto sempre più distanti da qualsiasi oggetto della conoscenza. Ecco che questa riflessione sicuramente non ha una risposta, non ha una soluzione, ma semplicemente è una maniera di aprire uno dei grandi temi probabilmente della società contemporanea, che parte anche da noi.

e questi erano i Cassius con Tup Tup. Sono le 20:19 per concludere questo discorso sulla comunicazione. Una cosa che forse bisogna dirsi è che appunto forse non coincide più con la trasmissione intenzionale di un contenuto, proprio perché è un processo attraverso cui sistemi differenti entrano in relazione. Quindi quando viene immesso qualcosa all'interno, per esempio, di un social network, al di là della qualità di quello che si immette, ecco che si entra all'interno di un sistema di informazioni che produce delle meccaniche di importanza o di non importanza, segue un trend, non segue un trend, non c'è più niente che possa essere considerato intenzionale, proprio perché è all'interno di questo tipo di modo di propagazione. È particolarmente evidente che non sia semplicemente una maniera di mettere in comunicazione gli individui o che abbia delle potenzialità di utilizzo alternativo, come dice qualcuno, proprio perché all'interno di questi ambienti tra virgolette digitali le relazioni vengono continuamente organizzate, selezionate, spostate. Alcune cose che vengono scritte non hanno visibilità, altre sì. Quindi bisogna in pratica cercare di capire che questo modo di fare, oltre a avere un significato nella produzione capitalistica, ha anche una diciamo così funzione produttiva della nostra esperienza, che crediamo qualche modo di avere una voce, di poter esprimere un'interpretazione o un'opinione, mentre in realtà perdiamo di fatto mondo. Ecco quello che si potrebbe dire. Come è possibile oggi, in un mondo in cui ogni cosa che vorremmo dire passa attraverso i social network, provare a tornare sotto casa, ecco questa, a tornare a parlare di quello che avviene sotto casa. E non, e quindi quando parlo della maniera di concepire la comunicazione in maniera diversa, non significa passare dal parlare di quello che succede dall'altra parte del mondo, dei social network, al bar sotto casa. Sì, vabbè, magari anche quello sarebbe un punto importante, ma si tratta proprio di tornare a parlare al bar sotto casa, ma anche delle esperienze, della strada davanti. Ecco, questo mi sembra sia indispensabile per cercare di riconquistare un nesso primario con l'esistenza. Parlare di cose, come dicevo all'inizio, attraverso la citazione di Walter Benjamin, in cui si è fisicamente. E con questo finale riguardo appunto alla comunicazione, oggi vado a leggervi proprio in volata gli appuntamenti di questa settimana dall'agenda torinese, e andiamo con la cena sociale del quartiere Grab, che si terrà in piazza Foroni domani, martedì 7 luglio, a partire dalle 20:30, e poi invece per mercoledì 8 abbiamo la consueta apertura estiva del Porfido a partire dalle 16 fino alle 19:30, sempre in via Tarino. Poi abbiamo un'iniziativa con barriera e antirazzista e antifascista per mercoledì 8 luglio dalle 20 alle 22, sempre in piazza Foroni. Invece per giovedì 9 di luglio abbiamo sia l'apertura del CDL Felix, in questo caso ad Asti, sia l'allenamento aperto e i salutoni di fine anno della Dinamo Dora Rugby al Parco Crescenzio a partire dalle 19. Dovrebbe esserci anche un'iniziativa al Paso con il cinema, ma prima preceduto da Panzerotti Fritti, per poi andare a venerdì 10 luglio con Drag Emporio al Manituana a partire dalle 18. Poi l'apertura della ciclofficina popolare Malabrocca alle 18, la cena Bella Vita al Barocchio dalle 19, e poi l'incontro con Domenico Mungo e la presentazione di Epifanie Urbane al Circolo Host Barriera, sempre per venerdì 10 di luglio. Finiamo con sabato 11, abbiamo un'altra iniziativa al Barocchio, Mindset Ads, a partire dalle 10:30, e poi un'iniziativa anche allo spazio sociale Visrabbia dalle 21, con tutta una serie di gruppi
gruppi, mi sembra di capire, hardcore. E con Macerie su Macerie ci sentiamo sempre lunedì prossimo dalle 19.30 alle 20.30. Voi non lasciate le libere frequenze di Radio Blackout. Vi lascio con un ultimo pezzo per oggi. Torniamo indietro di circa 25 anni. Andiamo a sentirci Parafin dei Planet Funk. E un saluto da Francesca. Buona settimana.

Benvenute, benvenuti a Radio Calacuta, spazio settimanale di Radio Blackout dedicato alle sonorità del continente africano. No, 105-250 è la magica frequenza.

vacation. E vediamo anche i contatti per entrare in connessione con i nostri studios di Via Cecchi, il 346-667-3263, che è il mobile, e lo 011-249-5669, che è il fisso.

ma ci ascoltate anche in DAB. Terror, corruption, guns, AIDS. E potete anche ascoltarci in streaming sul sito www.radioblackout.org, che è il sito sul quale troverete i podcast delle vostre trasmissioni preferite, gli approfondimenti delle news di Radio Blackout. E anche le modalità per sostenere Radio Blackout, che libera nell'Etere torinese del 1992, libera anche dalla réclame, quindi ha bisogno del vostro sostegno materiale, spirituale, insomma mettetela come vi pare, quindi ci sono tutti gli estremi per fare una donazione a Radio Blackout. E poi Radio Calacuta è uno spazio dedicato alle sonorità del continente africano, che va in onda ormai da parecchi anni. Il lunedì sera dalle 20:30 alle 22, sonorità africane e anche le sonorità della diaspora.

E oggi 6 luglio, ultima trasmissione della stagione, ci risentiremo il primo lunedì disponibile di settembre. E cominciamo le nostre selezioni con una voce femminile, quella di Siatolno è una musicista che viene dalla Guinea e poi si è spostata verso la Sierra Leone e la Liberia, è arrivata fino a Freetown, anche perché insomma in qualche modo si è incrociata con le vicissitudini della guerra civile, e poi lei soprattutto in Sierra Leone è poi stata costretta a fuggire. Lei ha incontrato l'Afrobeat, lo ha incontrato anche insomma grazie all'incontro con Tony Allen, e quindi da questo incontro con Tony Allen è nato questo album African Woman, che abbiamo avuto modo di scandagliare durante le nostre trasmissioni, ma ritorniamo sempre molto volentieri sulla splendida voce di Siatolno e sul suo Waka Waka Woman.

Seattle No, Seattle No, in questo Waka Waka Woman, album del 2014, prodotto dalla Lusafrica con la manina magica di Tony Allen, mai troppo compianto. E noi adesso da queste sonorità afrobeat ce ne andiamo verso lo Zambia, Zambia che la cui scena dello Zam Rock è stata riscoperta di recente. Uno dei gruppi che sono stati fautori di questa scena, i Witch, We Intend to Cause Havoc è l'acronimo, hanno nel 2025 fatto un album che si chiama Sogolo. Sogolo è una parola zambiana che significa futuro, e questa band un po' era dimenticata ma è ritornata alla grande, attingendo a, come d'altra parte anche tutta la scena dello Zam Rock, a cui abbiamo dedicato una puntata, dalle sonorità garage rock, psichedelia, funk, generi che la band ha contribuito a reinventare a modo suo negli anni 70 grazie all'energia magnetica del suo frontman, che è Manuel Jagari Chanda. E di questo album noi ci ascoltiamo la quarta traccia, Tiponde Mazi.

Mazi, loro sono i Witch dall'album Sogolo. E dai Witch noi andiamo nella scena britannica, perché incontriamo i Bibio Sound Machine, una band composta dal cantante Ian Williams, poi c'è il chitarrista, il percussionista, il batterista, il bassista e il trombonista. Il gruppo è stato formato a Londra dai produttori Max Grunard e Leon Bridgard e Benji Button, e il trio all'inizio era interessato a produrre una musica che fondesse insieme gli elementi dell'afrobeat degli anni 80 e del drum and bass degli anni 90, e si rivolsero a Ian Williams per la parte vocale del progetto. Il Bibio è una lingua che viene parlata in Nigeria. Loro ebbero certo successo fin dall'inizio, poi la band da tre chiaramente si moltiplicò, e fra i membri della band c'è anche il chitarrista ghanese Alfred Bannerman, che è un chitarrista che ha suonato con i Konkoma e con un grande gruppo afro rock, gli Osibissa, che insomma ha percorso le scene di tutto il mondo, soprattutto di quelle britanniche. Degli Bibio Sound Machine, dall'album Pull Drop, ci ascoltiamo questo Fire.

Lui è Seun Kuti nel suo Fire Dance dall'album Many Things.

Oia, oia, questo è il brano di Bantu e Ayuba. Noi parliamo di due fratelli nigeriano-tedeschi, Ade Bantu e Abiodun, e che hanno fondato nel 1996 a Colonia i Bantu. Bantu è l'acronimo di Brotherhood Alliance Navigating Towards Unity, l'alleanza fraterna che naviga verso l'unità. Poi il secondo membro della band fu Ade Bantu, un nome che fu scelto anche in onore di Steve Bantu Biko, e la prima registrazione loro la fecero nel 96. Il brano che ci siamo ascoltati invece è un brano tratto dall'album Fuji Satisfaction, dedicato alla musica Fuji nigeriana, album di appena 21 anni fa. E loro sono anche insomma molto attivi nella scena antirazzista tedesca, e hanno fatto moltissime iniziative, e poi hanno suonato con Seon Kuti, con Tony Allen, col poeta nigeriano Wana Wana, in album che spaziano dall'afrobeat all'highlife al funk all'hip hop. E questo appunto è la Fuji Satisfaction, che ci ha portato alle 21, alla prima mezz'ora di Radio Calacuta. Vi ricordo che siete sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout, e il contatto telefonico che potete liberamente utilizzare è il 346-667-3263. Rimaniamo ancora in questa atmosfera. Loro vengono da New York, si chiamano gli Antibalas, e ci ascoltiamo in questo Dirt and Blood.

Gli Antibalas, che vuol dire antiproiettile, gruppo afrobeat statunitense con sede a Brooklyn, fondato nel 1998 da Martin Perna, che si era ispirato agli Africa 17 di Fela Kuti, alla Harlem River Drive Orchestra di Eddie Palmieri, un sound che segue appunto il linguaggio dell'afrobeat. Prima esibizione con nome di conjunto Antibalas, il gruppo si esibì per la prima volta nel maggio del 1998 al Scenic Pub di Harlem.

Antiballas, se puede, loro si esibirono nel 2008 a Broadway con Billy T. Jones in un musical che celebrava la vita di Fela Kuti, il trombonista degli Antiballas. Aaron Johnson, poi direttore musicale dello spettacolo, affiancato da diversi membri della band. Questo spettacolo Fela debuttò a Broadway al Eugene O'Neill Theater e ha fatto il giro del mondo, passando anche per Londra e tanti altri posti, e il gruppo poi aveva ospitato molti musicisti che provenivano dalle band dell'Africa 17 e gli Egypt 18 di Fela Kuti, tra cui il mitico Tony Allen, Femi Kuti, Tunde Williams, Oyene Kologbo, Nicola Sadei, Dele Sosimi e tanti altri che abbiamo anche avuto occasione di ascoltare durante i nostri viaggi settimanali attraverso la musica africana qui dai microfoni di Radio Blackout. Da gli Antiballas di New York ce ne andiamo invece in Francia, dove incontriamo un gruppo composto da 9 musicisti, si chiamano le King Tao Orchestra, creato con una ricetta che possiamo definire di Afro Groove, un mélange che va da Frank Zappa al Soukous, alla trance rock e naturalmente anche all'afrobeat. Un duo di voci femminili e ve li faccio ascoltare dal loro album Mako, il brano in questione si chiama Unity.

Allora, erano il Tintao Orchestra, appunto, questa band francese. Noi dalla Francia ce ne andiamo ad Asheville, nella Carolina del Nord, insomma, anche per farvi comprendere quanto l'Afrobeat si sia diffuso partendo appunto dalla Nigeria, sia arrivato un po' dappertutto. E qui noi incontriamo ad Asheville un bel gruppo che si chiamano gli The Afromotive, gruppo che ha una sezione ritmica veramente impeccabile, dei fiati potentissimi, anche una certa energia, ed è guidato da Kevin Meyame, che era originario della Costa d'Avorio e che si era esibito in tutta l'Africa occidentale, anche in Francia, perché era in una compagnia di percussioni di danza Tanabli, si chiamava così, e poi nel 2004 si è trasferito a Asheville, appunto nella Carolina del Nord, e qui poi appunto ha incontrato questi altri musicisti che erano un po' appassionati dell'Afrobeat, ma loro provenivano da esperienze diverse, dal jazz e anche dalla musica classica, e quindi hanno messo insieme una bella combinazione di questo background culturale. L'album in questione, da cui estrapoliamo il brano, si chiama Scared Tactics ed è un album di un po' di annetti fa. Il brano invece si chiama Lies.

Ed erano le Afromotive dal loro album Skate Tactics, album del 2007, il brano era Lies. 21:29, finita la prima ora di Radio Calacuta, sempre all'ascolto dei 105.250 di Radio Blackout. Vi ricordo il contatto telefonico 346-667-3263. E quindi da gli Afromotive noi facciamo un salto e andiamo ai Nubian Twist, che è una band molto potente di 9 elementi, un album Find Your Flame, 12 brani molto interessanti, dove c'è un po' di groove che possiamo definire globali. Non si usa più tanto il termine world music, per fortuna, insomma, globali, soul e jazz, che sono amalgamati con anche degli elementi elettronici. E diciamo che in questo album loro fanno un po' un salto di qualità. L'album risale al 2024 e si chiama Find Your Flame, e il brano che ci ascoltiamo è un brano in collaborazione con un musicista ghanese, Kweku Sekei, detto anche Kweku of Ghana, e si chiama Pray For Me.

Ed era Pray For Me insieme a K.O.G. loro erano i Nubian Twist e ce ne andiamo, andiamo in Congo dove incontriamo Jean-Pierre Bokonji che in arte è Jupiter, che è nato a Kinshasa. Sua nonna era una curatrice riconosciuta che lo ha introdotto alla musica, ai ritmi tradizionali. Poi lui ebbe varie vicissitudini, andò, visse la sua adolescenza a Dar es Salaam in Tanzania, poi anche a Berlino Est, dove suo padre lavorava come assistente esecutivo per l'ambasciata del Congo nel 1974. E poi insomma ha attraversato tante situazioni e ha riscoperto la musica congolese. Terzo album che hanno fatto Oques Jupiter e i suoi Oques dal in studio si chiama Nakozunga, che è un album con tante collaborazioni, dalla samba carioca di Roger al rap brasiliano di Marcelo De Deutsch alla Preservational Jazz Band, insomma molto articolato, molto interessante. Hanno fatto una tournée negli Stati Uniti esibendosi al Central Park Stage, molto apprezzati e soprattutto un grande interprete nuovo della musica congolese, album prodotto da Mario Caldato Junior, e ci ascoltiamo questo Mie Che Sa.

Jupiter e Oquest dall'album Na Cosunga. Ci siamo ascoltati, mie chissà, insomma, ritmi rinfrescanti per questo 6 luglio 2026, ultima puntata della stagione di Radio Calacuta. E noi ce ne andiamo su un altro musicista che si chiama Kweku Sakei, detto anche K.O.G., che abbiamo già avuto modo di ascoltare prima nel brano di Nubian, però questa volta Nubian Twist. Questa volta però l'album è il suo, pubblicato da Evelyn Sweetness e Pura Vida Sounds. Sono 15 tracce dedicate a un sobborgo sulla costa di Accra, la capitale del Ghana. Infatti l'album si intitola Zone 6 AJJ. È un'atmosfera che in qualche modo ripercorre la sua storia, anche la sua storia musicale, e gli diversi elementi che hanno influenzato il suo percorso, dai ritmi ghanesi all'hip hop al jazz rivisitato. Il brano che ci ascoltiamo è la seconda traccia, si chiama Mayedine, che in lingua twi significa sono tranquillo. E poi in questo album c'è il produttore e musicista britannico Tom Excel, che è proprio quello dei The Nubian Twist. E quindi questo Mayedine.

lui era K.O.G. in questo brano Mayedin, altro grande personaggio della scena musicale della nuova, possiamo definirlo, nuova rumba, è sicuramente Balo G, conosciuto come MC Balo, che poi in realtà è un rapper, ma è anche un cantante, è anche un regista, perché ha fatto anche delle cose molto interessanti. Lui è di origini congolesi, vive in Belgio fin da bambino, di Lubumbashi, aveva cominciato a suonare con un gruppo belga che si chiamavano gli Star Flam, e poi nel 2023 il suo film Omen è stato presentato in anteprima a Cannes nella sezione A Certain Regard, dove ha vinto anche un premio New Voice, è diventato anche un successo di critica internazionale ed è stato il candidato belga per il miglior film internazionale dell'Academy Awards. Balo G è una parola swahili che significa uomo di scienza, e poi è stata corretta in realtà successivamente, questo era nell'era precoloniale, poi gli evangelisti cristiani belgi l'hanno diciamo così corrotto questo nome, facendolo significare stregone, cioè l'equivalente di un demone, e il nome era uno stigma che lui ha dovuto superare. Ha avuto un po' di difficoltà nella vita, soprattutto perché viveva a Liegi in Belgio, e poi dopo però diciamo ha cominciato effettivamente a macinare musica, prima appunto sulla scena hip hop, poi in quella un po' afrobeat, e poi è ritornato al con Kinshasa Succursale nel 2011, l'influenza della musica congolese, dove si trova assolutamente a suo agio. Avenue Kanyama è del 2018, l'album da cui noi traiamo questo brano, che è un vero e proprio una chicca anche di rumba un po' rivisitata, che si chiama Bipolaire Le Noir.

E questo era Balo G in questo suo divertente brano che si chiama Bipolaire Le Noir. Altri personaggi della scena musicale africana, ma diciamo

successo. Poi il loro EP è stato anche accompagnato da due video girati con i Congotronics a Kinshasa. E allora vi faccio ascoltare questa settima traccia che si chiama Bonjour.

E quindi le 22 finisce qua questa ultima puntata di Radio Calacuta per questa stagione. Non ci saranno i malormoni.

Le nostre trasmissioni riprenderanno domani mattina. Un saluto a tutti e a tutti, ci risentiamo a settembre, ciao!

E come non detto, in Manuel Mones ci sono, eccoli qua, e quindi a breve sarete in compagnia dei Manuel Mones fino a notte inoltrata. Ciao di nuovo.

Malormone si scalza, scusate il colpevole ritardo. Quasi pronte. Una puntata un po' scompagnata, ma vediamo cosa si farà tra pochissimo.

Buonasera a tutti voi cari ascoltatori, autosabotandomi, spegnendomi il microfono, tutte voi cari ascoltatori e tutti voi cari ascoltatrici, questo è Malormone con un ritardo di colpevolissimi 15-19 minuti, fate voi nella astratto, nella collocazione temporale che più vi piace, nel vostro fuso orario, qua poco orario, molto fuso, professor Sborrocco con voi fino a mezzanotte per Malormone, quella trasmissione là che sparpaglia ormoni malvagi nel 105-250 Radio Blackout. L'unica radio libera, liberata, libertina che potete ascoltare qua in città, non si molla per niente qua l'estate con voi, l'ascella pezzata, il ventilatore piazzato sotto l'ascella pezzata e altre allitterazioni che faremo un'altra volta, non adesso. 011-2495-669 per le vostre chiamate, interventi in diretta, squillini di apprezzamento, deprezzamento, riapprezzamento, svendita totale, mi vendo la mia identità e tutta quella filastrocca che dico all'inizio. 34-666-73-263 invece per la messaggistica mobile, immobile, paramobile, paramilitare, no, emiciclica, WhatsApp, Telegram, Signal, SMS e chi più ne ha più ne rimetta. E va bene, quindi come preannunciavo, puntata abbastanza scompagnata quest'oggi, ma appunto sul piatto abbiamo comunque della salsa piccante, dei nachos, ma non dei machos. Per la musichetta mi affiderò in parte a dei vecchi classici del professore, quindi iniziamo subito ad ascoltarci i Wine Lips con Ice. Buon ascolto, Malormone.

0: Third Uncle, traccia di apertura da The Sky's Gone Out, Bauhaus 1982, pezzo scritto da David Bowie. Insomma, vi dico tutte queste cose che magari già lo sapevate. Subito prima, Soluzioni Utili, invece molto più recenti, Re 24, Circus Punk, ormai il mio gruppo probabilmente preferito tra quelli della scena punk italiana. E va bene, come dicevo, puntata un po' sparecchiata quest'oggi, ma ho trovato un interessante contributo presentato a quelli di Primogemito. Primogemito essere organizzazione che si occupa di fare play party cose col sesso consensuale in tante persone nei posti. Ecco, Primogemito è stata presentata da queste tre persone che sono nella fattispecie Marco, Bianca e Fabio, se non sbaglio, comunque diranno i loro nomi tra poco, un interessante episodio su HIV, Community e Club Culture. Ora, io quest'oggi avevo programmato di fare una puntata che di autonarrazione rispetto alla mia esperienza da seropositivo, ma appunto mi premuro di prepararla e impacchettarla un po' meglio, quindi diciamo che è un po' un lancio rispetto a quello che in realtà è stato il passato della storia dell'HIV, della gay culture, della club culture, quindi insomma beccatevi questo promo, questo prequel, questa puntata pilota, questo progesterone che vi vado a proporre adesso. Quindi facciamo parlare loro, e intramezzato da pezzi sensati, insomma, ecco qua, L&F, HIV, Community e Club Culture. Buon ascolto.
1: Eccoci. Allora, adesso ci prendiamo un attimo, una mezz'oretta di chiacchierata, direi insieme. Io sono Fabio, sono Ginger, chiamatemi come volete. Come dicevo qualcuno prima, se mi chiamate Ginger sono sicuramente io. Oggi abbiamo questa edizione speciale di Lost and Found. Per chi non lo conoscesse, Lost and Found è il format un po' più culturale di Primogemito, che si pone l'obiettivo di farci perdere, quindi lost, perdiamoci un po' nelle riflessioni, in cose che noi magari non conosciamo, su cui magari non mettiamo troppo la nostra testa e la nostra emotività, e però poi c'è la parte di Found, no? E la parte di Found oggi la scopriremo, come dire, insieme a Dasi e Matteo, insieme a cui ragioneremo su alcune tematiche, e l'idea appunto di ritrovare delle risposte, ritrovarci anche un po' in quella che è lo spazio in cui viviamo. Partendo da quello che abbiamo visto poco fa, che sicuramente, come dire, emotivamente non è esattamente una passeggiata di salute, oggi vorremmo confrontarci, vorremmo raccontarci un attimo e soffermarci su quello che è stato il periodo degli anni 80 e degli anni 90, con un focus su quello che è stata in maniera dirompente la scena musicale e artistica, ma anche facendo il focus con quello che ci accennava un po' il cortometraggio di prima, no? La parte dirompente di un'epidemia di AIDS che ha stravolto la vita delle comunità, soprattutto della comunità queer. Insieme a noi oggi c'è Asia e Matteo. Come sapete, a me non piace presentare le persone, quindi breve introduzione su chi siete e quello che volete dire.
2: Ciao a tutte, sono Asia e sono una divulgatrice scientifica, e da un po' di anni mi occupo di medicina genere specifica.
3: Buonasera, io sono Matteo, faccio parte della direzione artistica di Primogemito e stasera proviamo a parlare di una roba che riguarda sia la parte artistica che la parte che si collega con la sessualità e la parte sociale di situazioni che riguardano sia il passato che il presente e che hanno avuto tanti cambiamenti, ed è importante fare un recap ogni tanto.
1: Ottimo, direi che ogni tanto è importante ritirare le fila, no? Perché in genere, come dire, non tendiamo un po' a perderci nella nostra quotidianità, ogni tanto invece abbiamo bisogno di ritirare le fila. Partiamo con te, Matteo. Sicuramente quello che vorrei chiederti è di fare un piccolo excursus su quello che è stato il mondo artistico, il mondo, principalmente il mondo musicale, no? Quindi che cosa è successo in quegli anni? Se ci sono persone piuttosto che luoghi che hanno, che secondo te, secondo la tua visione, hanno effettivamente un po' plasmato questi anni di frontiera, li definirei in qualche modo.
3: Sì, diciamo che è importante vedere quello che succede prima per capire quello che succede dopo. E diciamo che tutto inizia più o meno a New York. Nel 69, con i moti di Stonewall, c'è l'inizio di una rivoluzione sia a livello sessuale che a livello culturale e sociale. Le persone queer decidono di affermare i propri diritti in maniera decisa, non sono più sottomesse a delle leggi, diciamo, da parte del, e atteggiamenti da parte della polizia e dello Stato, non vogliono più accettare questi compromessi e iniziano a ribellarsi. Subito c'è una risposta da parte di tutte le persone queer all'interno degli Stati Uniti, soprattutto nelle grandi città, perché all'interno dei paesini la situazione è ovviamente fortemente diversa. Quello che succede è una risposta immediata, nel senso che nel 1970 nasce il The Loft a New York, che è uno spazio, che è la casa privata di David Mancuso, che è una persona che fin da subito sceglie di accogliere in casa e di proporre dell'arte alle persone che accoglie in casa per delle feste. Queste feste hanno la caratteristica di mettere al centro la black music, proporla in un modo completamente innovativo, in modo perfetto, con un sistema appositamente costruito per riprodurre il tipo di musica che è pensata per quello spazio in quello spazio, e accoglie una clientela che all'inizio è molto ristretta, ma che rappresenta benissimo la New York di quegli anni. Tutte le persone queer o comunque gli artisti che vivevano in contesti marginali degli Stati Uniti si spostano all'interno delle grandi città per trovare uno spazio dove potersi esprimere, dove essere riconosciute, dove non venire ghettizzate e subire violenza diretta, che è quella che riscontriamo ancora oggi anche in Italia in situazioni, diciamo, periferiche. E fin da subito si crea un'amalgama di persone molto importanti per quelli che saranno gli anni a venire, nel senso che tutti i DJ che poi plasmeranno gli anni successivi si trovano al The Loft e partecipano alle feste di Mancuso fin da giovanissimi, anche minorenni. È un pubblico fortemente gay, è un pubblico nero, è un pubblico latino, è un pubblico che coinvolge sia americani che persone che non potrebbero permettersi di accedere ad altri club, a eventi di quel tipo, ma possono permettersi di accedere a questo club privato che non serve alcolici, che non vende droga, ma che propone solo dischi e ritrovarsi fra gruppi di persone che ritengono di essere interessanti. Sulla linea di questa esperienza nascono una serie di altre esperienze, che sono inizialmente il The Gallery nel 1972, e poi subito dopo le due esperienze tra virgolette più conosciute, che sono il Paradise Garage e il The Loft, lo Studio 54, che sono locali iconici della nightlife newyorkese e plasmano le figure che diventeranno simbolo per le generazioni successive. Nel The Gallery inizia a suonare Nicky Siano, che è un'altra persona che fa parte della comunità queer, che suona per una comunità queer e muove i primi passi all'interno di un DJing diverso rispetto all'esperienza del The Loft, più centralizzante verso la figura del DJ e verso diciamo la dance floor, più che una esperienza strettamente comunitaria. Sulla stessa riga nasce appunto il Paradise Garage nel 77 e lo Studio 54. Lo Studio 54 è celebre, nel senso che è stato citato in un sacco di film e in un sacco di opere. All'interno di quello spazio si muove tutto lo star system di New York e anche dell'altra costa degli Stati Uniti, e si crea un'amalgama legata appunto a un certo tipo di intendere la comunità e un certo tipo di intendere l'arte, un qualcosa di trasversale che non riguarda gli orientamenti sessuali, il genere, la razza, che è una tematica sempre fortissima all'interno degli Stati Uniti, e diciamo che permette la nascita di questi gruppi di persone che propongono la liberazione sessuale degli anni 70 in una chiave, tra virgolette, aggiornata rispetto agli anni 80. Quindi comunque più trasversale, più collegata alle comunità che rispetto al movimento hippie erano state tagliate fuori, perché comunque è un movimento di tipo diverso. Diciamo che si crea questa grandissima onda, questo grandissimo periodo di edonismo sfrenato, di liberazione sessuale che non coinvolge solo gli uomini gay ma anche le donne. Perché ci sono produzioni importantissime di Donna Summer, di Grace Jones, che in collaborazione con artisti queer presentano qualcosa di completamente innovativo rispetto all'epoca e parlano per la prima volta di orgasmo femminile, di piacere femminile. Anche solo la traccia di Donna Summer, I Love to Love You Baby, che rappresenta un orgasmo femminile che nella sua versione iniziale è di 3 minuti e poi si estende a 20 minuti perché era un disco pensato da mettere su col giradischi e poi scopare. E cambiano completamente la concezione di quello che è il piacere delle persone e la libertà sessuale. Su questo si innesta invece, a partire dall'81, la pandemia dell'AIDS, che nasce in Africa, e poi vedremo come, e stravolge completamente quello che era un'onda gigantesca che era partita da New York e si stava espandendo all'interno di tutta la cultura americana e italiana e dall'altra parte dell'oceano, anche in Inghilterra e in Spagna.
1: Ma infatti quello che provo a tirar fuori un paio di parole, no, rispetto a quello che dicevi, no? Hai accennato al tema della libertà, hai accennato al tema dell'inclusione in qualche modo, no? Perché queste tipologie di feste forse per la prima volta aprivano le porte, scusate il gioco di parole, a persone che erano emarginate da altri contesti.
3: Sì, la differenza principale rispetto ai club di Las Vegas, a un certo tipo di ambiente newyorkese precedente,

e come ha suggerito al podcast che abbiamo sentito, starete forse ballando in orizzontali, in verticali, in tutte le posizioni. Love to love you baby, Donna Summer.

0: tipo è un certo tipo di, diciamo, riconoscimento sociale da parte della società, potevano accedere all'interno di determinati spazi. Questo stravolge perché permette magari a persone che non hanno soldi, che non hanno diciamo un ruolo sociale importante, ma hanno qualcosa da dire a livello personale, a livello comunitario, di entrare e essere parte del centro di un movimento.
1: Ma infatti, come dire, sicuramente questo fervore nel mondo artistico e musicale è stato sicuramente disruptive in quell'epoca, in quegli anni, ed è durato, e come dire, ne beneficiamo ancora oggi di quello che è stato, di quello che sono stati quei momenti. Altrettanto disruptive, e a questo punto direi di passare la palla un po' ad Asia, è stato invece la pandemia di AIDS, no? Che come uno tsunami si è riversato sulle comunità che stavano sperimentando la libertà sessuale, la libertà di espressione, la libertà di sentirsi parte di qualcosa. Pensando a quell'epoca e pensando a quando appunto la pandemia ha iniziato ad esplodere in maniera così virulenta, qual era l'approccio, cioè qual è stato il contesto in cui l'AIDS si è calato e come è stato gestito in quegli anni?
2: Grazie intanto Matteo per questa esaustiva spiegazione. Parlo dal punto di vista scientifico e vorrei fare un appunto riprendendo quello di cui parlavo

0: parlava Matteo, è sempre importante guardare al passato per capire come siamo arrivati oggi, dove siamo. Quello che è successo, quello che continua a succedere, parlo vedendo un po' anche quello che il mio lavoro mi insegna, cioè come la scienza viene percepita oggi. La scienza non è qualcosa di astratto, di lontano dalla società, la scienza rispecchia assolutamente quelli che sono i canoni, anche tutte quelle cose un po' brutte e cattive che noi cerchiamo di combattere quotidianamente, ecco. E in quel momento è stato assolutamente lo stesso, quindi quello che è successo, quello che spesso succede, è che manca una corretta comunicazione scientifica, comunicazione della scienza, a partire da un uso di un linguaggio assolutamente scorretto e che non ascolta poi i bisogni di quelle che sono le persone direttamente interessate. Quindi ovviamente la comunità scientifica si è trovata con strumenti molto diversi da quelli che abbiamo noi oggi, un punto interrogativo gigante. Pensate un po' a quello che è successo con il Covid, no? Arriva questo nuovo virus e noi cadiamo un po' dal pero, cioè sappiamo che infetta facilmente, sappiamo quali sono i sintomi, ma come gestirlo? Insomma, c'è voluto un po' per capire come fare, no? All'inizio si rimane un attimo sconcertati. Ecco, è successa la stessa cosa, molto più in grande. Siamo nell'81 quando arriva il primo bollettino epidemiologico, ci si rende conto di avere un problema reale da gestire, parliamo sempre di New York. Ed è proprio in quel contesto che iniziano a essere pubblicati i primi articoli, a partire dall'83, quando già si inizia invece a capire un attimo di cosa si possa trattare. Articoli sia divulgativi come sul New York Times che accademici, quindi proprio che circolano all'interno della comunità scientifica, che come saprete si nutre di piattaforme in cui è possibile leggere degli articoli in condivisione, insomma, per far progredire il progresso scientifico, appunto andare avanti il progresso scientifico. Articoli cui titoli definivano questa malattia proprio come cancro dei gay, ok? Oppure come malattia degli omosessuali. E questa cosa ci può anche far riflettere per quello che accade oggi nell'uso del linguaggio, ovviamente, all'interno del mondo medico e scientifico. È molto importante dare peso alle parole, perché è da lì che è nato poi tutto lo stigma a cui siamo arrivati oggi. Cioè, la corretta informazione scientifica lì è mancata completamente, un po' perché non c'erano gli strumenti per farla, ovviamente, un po' perché erano anni diversi. Sicuramente la consapevolezza che si può avere oggi, che comunque ancora molto da raggiungere in diversi ambiti, era lontana. E quindi da quella carenza, da quella mancanza nel mondo scientifico e della comunicazione, sono nate poi tutta quella serie di paure che noi viviamo ancora oggi, perché penso che sia un qualcosa di cui si parla ancora troppo poco, che conosciamo poco e che quindi ci fa paura, ci allontana. Invece forse è meglio capire di cosa si tratta.
1: Mi fa venire in mente una cosa, no? Ripensando a quello che avete condiviso fino adesso, come dire, lato Matteo abbiamo un'esplosione di gioia, no? Di bellezza, di vivacità, di vita, di voglia di vivere insieme, di fare comunità. Dall'altro lato, invece, la parte un po' più medico-scientifica ci stava, come dire, ci porta alla luce delle cose non belle, no? Perché poi alla fine le persone che hanno vissuto quella pandemia, e di cui purtroppo ad oggi sono pochissimi superstiti, hanno vissuto invece anche un tema di discriminazione, non solo per il proprio orientamento sessuale, ma anche un tema di violenza medica, un tema di esclusione e emarginazione anche sanitaria, no? Perché poi alla fine queste persone erano totalmente emarginate, rinchiuse in posti isolati e lasciate morire tendenzialmente. Facendo un po' il match tra queste due cose, vorrei fare un piccolo inciso, che è il tema delle ballroom. Teniamo a mente che questi sono anche gli anni in cui le ballroom iniziano ad esplodere, ed esplodono come momento di aggregazione, momento dove viversi insieme, momento dove non sentirsi soli, dove sentirsi accolti, dove trovare degli affetti che magari non trovavo a casa o nella mia vita, perché la mia famiglia mi ha cacciato di casa perché ero gay, perché ero trans, perché ero lesbica. Le ballroom sono diventate in quel contesto anche un modo per fare famiglia e non far sentire le persone sole nel momento in cui l'AIDS ha iniziato ad intaccare le comunità queer. mi piace sempre ricordare, adesso vi farò un po' sorridere, due personaggi che tuttora sono vivi e che sono tra i pochi superstiti dell'epidemia di AIDS, che sono RuPaul e Elton John. Entrambe persone sieropositive che sono riuscite tramite la loro arte a veicolare un certo tipo di messaggio, ma soprattutto sono riuscite a creare nel loro piccolo e poi tendenzialmente un po' più grande delle comunità che fossero di supporto ai membri queer che contraevano l'infezione. Quindi teniamo a mente che, come dire, tutto questo è un grande calderone che si mischia, però teniamo a mente che fortunatamente la comunità è riuscita in qualche modo a reagire e a trovare lo stimolo per andare avanti. Sicuramente, oltre gli spazi safe che man mano si creavano sia a New York ma poi anche negli altri contesti nazionali, la musica è diventata veicolo per esprimere il proprio dolore fisico, per esprimere la propria solitudine individuale, per esprimere anche la propria solitudine collettiva. Ma la musica, nelle sue diverse sfaccettature dell'epoca, è diventata anche sia conforto sia strumento di consapevolezza di quello che stava succedendo. Infatti qui, come dire, ripasso la palla a Matteo per chiederti un paio di esempi, un paio di considerazioni sul tema.
2: Sì, ecco, mi ricollego a quello che dicevi prima del mondo ballroom. È un ambiente fortemente collegato col discorso che facevamo prima, perché la musica che si sente nelle ballroom è strettamente connessa al movimento disco che evolve ed è strettamente connessa alla musica house che nasce dall'incontro e dalla carriera di Frankie Knuckles con Larry Levan e sono stati presentati da una drag queen a un ball. E quindi queste connessioni sono veramente strette all'interno della città di New York e fan sì che questa esplosione colpisca una generazione intera strettamente connessa di artisti che stavano gettando le basi di una subcultura che si trascina ancora oggi. E tutta una serie di personaggi centrali vengono colpiti o direttamente o indirettamente, nel senso che subiscono lutti personali, appunto a partire dall'81 e soprattutto, diciamo, dall'81 fino all'inizio degli anni 90 si parlava di una malattia mortale intorno al 100%. Sono pochissime le persone che sono contagiate prima dell'inizio degli anni 90 e riescono a sopravvivere, appunto, come dicevamo. E questo fa sì che ci sia una situazione completamente opposta, come dicevamo prima, rispetto all'euforia della prima ondata, perché c'è una paura legata al sesso, paura legata all'edonismo, ma allo stesso tempo c'è un riconoscimento di quello che è stato un bellissimo periodo. In questo si inserisce poi il documentario che vedremo dopo su Kate Herring, che era un'altra persona queer, parte di questi ambienti, famosissimo a livello della cultura pop, che propone appunto murales. Dopo, appunto, non spendo parole su questo perché lo vedremo dopo, ma si inserisce appunto tutta una serie di opere dei sopravvissuti che parlano riguardo alla vita con l'HIV o la sessualità legata a una situazione di paranoia e panico. Appunto, ci sono persone che raccontano che non hanno fatto sesso per 10 anni, che prima erano in stanze in cui non sapevano dire con chi non avevano fatto sesso e dopo non sono riusciti ad approcciarsi per decine di anni, anche dopo che il panico è passato. Sono persone che raccontano di essere state più a funerali più che a feste, e che le feste erano l'unico spazio dove poi ci si ritrovava, ma non si riusciva nemmeno più a recuperare il piacere di prima, perché si doveva celebrare una quantità enorme di persone che non c'erano più. Su questo, appunto, diciamo, magone si inserisce appunto tutta l'opera di chi sopravvive, tutta la resistenza di chi ce l'ha fatta e degli amici che affrontano questa situazione. La prima persona, tra virgolette, famosa che ha dichiarato di avere il virus è Rock Hudson. Non so se conoscete l'attore, una persona molto famosa su Hollywood, ha passato l'intera vita senza mai dichiarare di essere omosessuale. l'attivismo che è stato poi fatto, costruito alla sua casistica, è stato fatto dalle persone che sono rimaste, perché era in una situazione di completo abbandono, muore all'inizio di questa situazione e nessuno poteva sapere nulla. Su questo appunto si iniziano i racconti per cercare di rompere la paura che all'inizio era anche semplicemente del contatto, anche semplicemente di stare nella stessa stanza con persone del virus che avevano contratto il virus. E piano piano appunto una serie di persone che sopravvivono iniziano a raccontare le storie di chi non c'è più, e anche per noi è, diciamo, una forma di responsabilità continuare a portare avanti l'arte delle persone che non riescono, cioè non sono riuscite ad arrivare ai giorni nostri. Sono tanti. You aren't doing

0: stati l'arte delle persone che non riescono, cioè non sono riuscite ad arrivare ai giorni nostri. Sono tantissimi gli artisti che iniziano giovanissimi, si impongono immediatamente a New York e muoiono prima dei 50 anni. Patrick Cowley, produttore musicale importantissimo, muore a 31-32 anni. Idem, il cantante con cui fa successo Sylvester, che ha fatto hit, diciamo, che conosciamo tutti come You Make Me Feel, Do You Wanna Funk, Manergy, che celebra appunto quel periodo della, diciamo, l'euforia gay degli anni precedenti al virus, Larry Levan, il DJ del Paradise Garage, Frankie Knuckles contro il virus, per fortuna riesce tramite una vita molto sana, perché inizia a diffondersi l'idea di dover fare attenzione e un certo tipo di consapevolezza, riesce ad arrivare e continua con un attivismo molto importante sulla tematica, ma comunque muore di complicazioni legate al virus più avanti, perché diciamo che la situazione non era ancora in grado di fornire terapie farmaceutiche efficaci.
1: Ma infatti, mentre parlavi mi è venuta in mente una serie che consiglio un po' a tutti chi volesse un po' approfondire anche in maniera un po' più leggera l'argomento, che è Pose. Non so se qualcuno di voi l'ha mai vista, è una serie Netflix in tre stagioni che racconta sia la nascita o quella che era la scena delle ballroom newyorkesi, sia affronta il tema dell'esplosione della pandemia del mondo AIDS e come le comunità queer sono riuscite a fare quadrato tra di loro per riuscire ad andare avanti. Quindi ve la consiglio, anche molto shady, quindi, come dire, ci si fanno anche un sacco di risate, però lì secondo me possiamo avere un po' di più la percezione di quelle che sono state quel periodo, ecco. Prima abbiamo parlato dell'approccio medico scientifico quando è esplosa la pandemia. Ad oggi invece come sono cambiate le cose, spero ci siano buone notizie, adesso ci dirai, quindi oltre poi un po' quella che è la, come dire, il racconto ufficiale, poi mi piacerebbe anche un po' ascoltare se ci sono, ma so che ci sono perché ne abbiamo parlato prima, delle considerazioni invece un po' più all'atere, oltre a quello che viene condiviso ufficialmente dalla scienza e dalla medicina.
2: C'è tantissimo da dire su questo. Prima di tutto facciamo un attimo un passo indietro. Stiamo parlando, dobbiamo definire una differenza importantissima: l'HIV e l'AIDS, ok? L'HIV è un virus. A volte si crea confusione su cosa siano i virus e cosa siano i batteri. Sono due cose completamente diverse. Non stiamo parlando di batteri, stiamo parlando di un virus che è un'entità, definiamola così, che è al limite tra il mondo vivente e non vivente, che agisce, questo nello specifico, che agisce entrando nelle cellule del nostro corpo, cellule di qualsiasi tipo, andando a legarsi direttamente al nostro DNA e quindi così sfruttando la replicazione che le nostre cellule effettuano normalmente, no? Per cui è molto difficile che venga riconosciuto e combattuto dal nostro sistema immunitario, anche perché poi va a distruggere quelle che sono le cellule primarie, le CD+, che vanno, le helper, che vanno a stimolare il nostro sistema immunitario per combattere tutti i patogeni, no, che noi purtroppo contraiamo, perché questo siamo. Quello che succede è che all'inizio ovviamente non si sa che cosa sia, come curarlo, come trattarlo, appunto lo dicevamo prima. Alla fine, ma già siamo nell'87, grazie a quella che è una metodologia molto usata nella farmacologia, che si tratta di studiare molecole, prevede di studiare molecole che già esistono e vedere se possano avere effetti diversi in altri campi. Quello che si fa è che si trova una molecola, un antitumorale, che effettivamente aveva un effetto positivo, siamo nell'87, contro l'HIV. Ok, HIV che non è AIDS, non l'ho detto prima, scusate, l'AIDS è invece lo stadio finale della malattia, quindi quando le cellule del nostro sistema immunitario sono così compromesse che poi appunto a causa di infezioni opportunistiche, che può essere anche un semplice appunto raffreddore, si parlava prima, si registrarono tantissimi casi di polmonite, ok? Quindi le persone morivano spesso per polmoniti, ma non è che morivano di polmonite, morivano perché non avevano più un sistema immunitario in grado di combattere altre tipologie di infezioni, ok? Quello che succede è che si capisce che questo antitumorale ha un potenziale positivo nel combattere questo virus, nel evitare la sua replicazione, quindi evitare che si leghi al nostro DNA e che inizi a distruggere le cellule del nostro sistema immunitario. Il problema è che si scoprì presto che le persone sviluppavano resistenza, quindi dopo un po' di tempo di assunzione purtroppo il farmaco non era più efficace, oltre al fatto che aveva diversi effetti collaterali in persone con un sistema immunitario compromesso. Arriviamo al 96. 96 è stato un anno di svolta in cui finalmente si ha una terapia combinata che quindi va ad agire su diversi meccanismi che il virus usa per riprodursi e per vivere nel nostro corpo come un parassita, e quindi tramite l'uso di diverse molecole che appunto agiscono su punti differenti, noi riusciamo ad avere una terapia finalmente efficace. Però noi come siamo? Siamo pigri, diciamocelo. Gli esseri umani sono pigri, ok? Io sono pigrissima. Già solo per ricordarmi di prendere una pillola al giorno mi devo mettere 3.000 sveglie, se no me la scordo. Ecco, erano 25 pillole al giorno. Pensate di dover prendere 25 pillole al giorno in tre fasi diverse della giornata. Come sarebbe? Difficile. Difficile, un carico mentale da affrontare che forse non era tra i migliori. Andiamo avanti nella ricerca, quindi ecco qui l'importanza forse di metterli due fondi su questa ricerca scientifica. 2006 finalmente riusciamo ad ottenere una terapia che consenta di curare, di gestire la malattia, l'infezione solo con una pasticca. Oggi addirittura possiamo fare delle iniezioni, questo dallo scorso anno, sono possibili delle iniezioni in modo molto semplice, ogni due mesi, e questa ragazzi è stata una svolta incredibile, cioè noi siamo partiti da un virus che si è sviluppato ed si è modificato a partire dal 1920, forse mi diceva prima Matteo, con dei casi ancora prima di questa data, siamo arrivati negli anni 80 dove capiamo che c'è un problema, per poi imparare a gestire la malattia e nel giro di praticamente 30-40 anni arrivare ad una soluzione. Perché? Perché oggi le persone che hanno contratto il virus, l'HIV, se si testano in tempo, regolarmente, quindi, e ovviamente usano delle misure di prevenzione, questa è la parola dell'anno proprio nell'ambito della ricerca, prevenzione, non arrivano allo stadio finale della malattia che è l'AIDS, riescono tranquillamente a vivere con la stessa aspettativa di vita di persone che non hanno contratto il virus. Quindi parliamo di una cura che rende la malattia cronica, certo, perché la devi trattare quotidianamente, questo è fondamentale, quotidianamente nel senso di, a seconda ovviamente della via di somministrazione che si sceglie e della tipologia di trattamento, rimane, sai che ce l'hai, hai avuto la tua diagnosi, la devi gestire, te lo devi accollare, puoi vivere tranquillamente e soprattutto non hai carica virale. Cosa vuol dire? Vuol dire che non puoi infettare le altre persone, e su questo punto vorrei soffermarmi un attimo, perché io stessa, quando una persona mi ha confidato di essere risultata positiva al test dell'HIV, ho sentito proprio il mio corpo che si ritraeva nella paura, no? E ho riflettuto tanto su questa mia reazione involontaria, ovviamente, no? Perché noi abbiamo ancora oggi paura. Perché? Perché non sappiamo, dice, oddio, l'HIV, che cos'è questa cosa? In realtà, se una persona assume i farmaci e tutto quanto, è impossibile che infetti altre persone. Ad oggi si stima che la trasmissione avviene tra l'altro solo tramite fluidi biologici, tranne un 3.8% per l'uso di aghi infetti per chi assume sostanze, e quindi se appunto i test vengono fatti in tempo e le terapie assunte nel modo corretto, non dobbiamo avere paura, questo è fondamentale. Ma un altro dato interessante è che in realtà in Italia le diagnosi sono molto tardive. Cosa vuol dire? Vuol dire che una persona che riceve la diagnosi di HIV, cioè di l'infezione da HIV, la riceve quando lo stadio della malattia è prossimo all'AIDS, Lì diventa molto più difficile intervenire, perché a livello farmacologico ovviamente le terapie saranno meno efficaci, perché molte più cellule del sistema immunitario saranno state intaccate e quindi si avrà un po' di difficoltà in più. E non solo, dal momento in cui uno contrae il virus a quando riceve la diagnosi, se non si cura, non viene trattata la malattia, può infettare tantissime persone. Su questo un dato interessante è quello che riguarda i ragazzi dai 15 ai 24 anni. Questa fascia di età le diagnosi sono molto inferiori, ma questo dato, diciamo, deve essere contestualizzato all'interno della considerazione del fatto che si sa, per certo, parlo di studi italiani, che in questa fascia di età uno non si fanno controlli molto spesso perché magari neanche si sa cosa sia l'HIV. Perché? Perché manca educazione. L'educazione sessuale, che invece dovrebbe esserci sin dalla preadolescenza, punto primo. Punto secondo, non si usa il preservativo. Questo è un dato di fatto, si è persa questa educazione e questa cultura all'uso del preservativo. Quindi magari questi dati potrebbero cambiare, trovo che sia allarmante. Un altro dato su cui mi soffermo velocissimamente, poi vi ripasso la parola, sono da dove si è partiti e dove siamo ora in termini di genere e orientamento sessuale. Cioè, le donne sono ancora oggi, donne cisgender parlo, completamente escluse dalla consapevolezza, cioè non hanno la percezione del rischio di cosa sia questo HIV, un po' per stigma, un po' perché si ritiene che sia una malattia prettamente maschile. Quando si parla di medicina genere specifica, questo accade spesso. Penso ad esempio all'emicrania. Ah, l'emicrania è la malattia delle donne. Bon, gli uomini non ne soffrono. Diagnosi che non vengono fatte, ok? Non è così, le malattie non hanno un genere. Le malattie non guardano in faccia a nessuno, quindi è bene che ci sia una maggiore attenzione e sensibilizzazione per questo. Altra cosa, l'attivismo, si parlava prima di attivismo, l'attivismo LGBT ha fatto qui plus e tutto quello che vogliamo aggiungere ha fatto tantissimo, cioè noi siamo qui oggi grazie a questo, e non è l'unico caso, penso alle malattie invisibilizzate per esempio. Quindi quando magari siamo un po' persi e ci chiediamo ma che stiamo a fare qua con questo microfono in mano, allora ricordiamoci che invece tanto può essere fatto a partire da una maggiore educazione e maggiore consapevolezza. Ok, grazie.

dopo questo interessante intervento su HIV Club Culture. La piaga froccia degli anni 90. Si ritorna tra poco con qualcosa di completamente diverso. Intanto muovete il portacode, Blackouters. Ciao.

Eyes in my eyes, giusto per avere così una pronuncia un po' Irish. Va bene, come dicevo, qualcosa di completamente diverso. Siamo qua a Malormone, l'ultima mezz'ora di questa scupagnata sprechiatissima puntata pilota di HIV, una storia di un professore sieropositivo. E appunto, qua per darvi una notizia riportata malamente dal Post, c'entra con Malormone? Boh, non lo so, la violenza sessuale c'entra con Malormone? Nel senso, ne parliamo. Fa schifo, ma soprattutto qua la notizia è riportata dal Post in maniera, come dire, molto pelosa, ecco, molto pelosa. Il pesista olimpionico Antonino Pizzolato è stato condannato a 5 anni e 4 mesi di carcere per violenza sessuale di gruppo. Ecco, il titolo del Post è errato, perché è un pesista olimpionico, questo sì, ma la sua professione è lo sbirro, cioè è proprio che è uno sbirro, che è uno stupratore. È una notizia? No, in effetti no, forse per questo il Post ha dovuto scrivere che è un pesista olimpionico stupratore, perché forse scrivere sbirro sarebbe stato un po', come dire, tautologico, quantomeno pleonastico, forse un po' ridondante, sarebbe stata un'inutile ripetizione. Tra l'altro Pizzolato a 29 anni, già nel 2018, venne squalificato dalla Federazione Italiana Pesistica per intimidazione, atti di prevaricazione su atleti più giovani. E a 29 anni, e lui, questo succedeva nel 2018, lui ne aveva tipo 21, cioè, boh, non, picchiava i bambini, che cazzo faceva? Vabbè, comunque, insomma, oggi come ieri, ACAB, ascoltiamoci il trauma dramma. Continuate a ballare in verticale, in orizzontale, in tutte le posizioni. Questo è Lady Swing About the Trauma Drum. I classici del professor Sbarrocco.

La breakcore, come erano belli gli anni 10 e anni 2000. Questi erano i Bone Crack and New Jigged da Bikini Bandits, Kill Kill Kill. Va bene, un'ultima su cosa notizia qua da Malormone, per poi lasciarvi con un'ultima selezione musicale dalle antiche perle perdute del professor Sbarrocco. Ebbene, l'arcidiocesi, l'arcivescovato di Costantinopoli, se l'arcivescovo dell'arcidiocesi di San Francisco ha accettato di pagare 395 milioni di dollari alle vittime di abusi sessuali da parte del clero, e quanti erano i bambini molestati? Più di 500, a quanto pare, più di 500 bambini molestati da quando, almeno le persone che hanno denunciato, dalla legge della California varata nel 2019, che però permetteva di denunciare solo entro il dicembre del 2022, quindi insomma un arco di tempo di 3 anni in cui comunque 500 ex bambini molestati hanno avuto modo di denunciare i preti e appunto chissà quanti altri. Quello dell'arcidiocesi, dell'arcivescovo di Costantinopoli, dell'arcidiocesi di San Francisco, non è un caso isolato. Nel 24 l'arcidiocesi di Los Angeles, quindi tipo là vicino, non so quante ore di macchina, cioè in proporzione Torino-Milano, ma negli Stati Uniti, quindi diciamo a qualche centinaio di chilometri, fece un accordo da 880 milioni di dollari per quanti bambini stuprati dai preti, 1353 vittime di abusi sessuali, e vabbè, così. Anche a New Orleans 230 milioni di dollari, insomma iniziano a cacciare i soldi, per fortuna almeno i soldi, anche se insomma ci sono tutta una serie di centinaia, migliaia forse di vittime traumatizzate dai preti, che diceva un amico dovrebbero essere asessuali, romantici e tutto qua, ma però invece... Vabbè, insomma, non è neanche una notizia, a quanto pare. Cioè, non ne parla nessuno, signora mia, se non ne parla Malormone, davvero non ne parla nessuno, forse perché non è una notizia. Io con questa non notizia, quindi vi saluto, vi lascio con un po' di musichetta di sottofondo. Spero di avervi allietato in questo modo, queste 2 orette menomate passate insieme. E insomma, Malormone ritorna lunedì prossimo alle 10, appunto, sperando che riesca a partorire questa personale histoire della vita sieropositiva del professor Sbarrocco. Se no sarà un'altra cosa. Comunque ci vediamo, ci sentiamo lunedì prossimo alle 10. Invece le trasmissioni Radio Blackout ritornano domani mattina con l'info di appunto Radio Blackout. Intanto, this sound is for the underground. Buonanotte.

0: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Capellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio a Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito. Per info logistiche, arrembaggio@federazioneanarchica.org.

Yeah, Mom. What's the time? 9:04? Can we pull it? It's not yet.

Plus elle est connue.

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa, Collegno. Mezcal

0: gonna be quite a trip.
1: Che palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio Blackout.

Il mescal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mescal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mescal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle.

del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di La Valle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.